Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su...

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock. Tutta una

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Brand new music right here.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
1: I like it.
0: Questa è Radio Rock.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
5: New music right here.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: domanda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78€. Todis. Buongiorno convenienza.
7: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.elcinemainpiazza.it. Media Partner.
8: Radio Rock.
9: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
7: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
10: We can have a party in there.
7: Stai ascoltando
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.
11: Music right here.

If I die tomorrow, what did I do today? You want fresh air?

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
5: Brand new music right here.

Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei sul rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma a Piazzale Aldomoro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
2: e usata da 0100.
1: Assistenza e ricambi da 0100.
2: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
2: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
2: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
2: Gruppo 0100.it.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Enough talk! It's time to rock!
9: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.
11: Brand new music right here.

Rock Mix, la tua musica preferita mixata da noi. 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità. Ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Sei su Radio Rock.
12: More music now.
11: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
13: Radio Rock. Tutta una

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
8: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono autentici. Rockbusters. Music for monsters. Rockbusters. Rockbusters. Rockbusters. Now on Radio Rock. Rockbusters. Sono qui.
1: Buongiorno e buona domenica, amici e amiche di Radio Rock. Sono le 9:04 minuti di questo 14 di giugno. Siamo pronti ad iniziare insieme la giornata. Saremo in due a tenervi compagnia per le prossime tre ore fino alle 12. Io sono Nicole Fondato e con me c'è Sandro Fucco Bernardini.
2: Ciao Nicole, buona domenica a tutte e a tutti.
1: Partiamo subito dai Mumford & Sons con The Wolf.

0: Mumford & Sons con The Wolf aprono le danze di questa domenica mattina che trascorrerete in compagnia di Radio Rock, ma in compagnia di Rockbusters per le prossime tre ore. Ma qualora voi non aveste ancora un programma definito per questa giornata, vi veniamo in soccorso con una proposta allettante.
1: Radio Rock Promotion.
2: Infatti è tornato il Music Day al centro commerciale Parco da Vinci. Una due giorni comincia da ieri, ricca di eventi. E oggi cosa ci sarà? La presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo. Aha. E il secondo Tragico Fantozzi. Firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20 musica live. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock è partner ufficiale della manifestazione.
3: Brand new music right here.

0: Mastodon, Your Ghost Again, una bella spettinata di domenica mattina, così, perché magari state ancora indugiando nel letto, non sapete bene cosa fare, ed eccola lì, pronti, dovete svegliarvi di buon mattino.
1: Secondo te cosa stanno facendo adesso i Mastodon?
0: Dormono, perché sono dei professionisti. Questa sarà per sempre la mia risposta a qualsiasi domanda,
1: sì,
0: di questo genere.
1: Un po' come Toninho Cerezo.
0: Esattamente.
1: Perché credo che in Georgia, negli States, adesso sia notte, quindi stanno riposando, poveri
0: stanno
1: fanciulli.
0: Riposando. Il riposo del guerriero, chissà cosa state facendo invece voi. Cari amici e amiche di Radio Rock, potete farcelo sapere al 3899 106 e 600. Questo è il numero per interagire con noi tramite WhatsApp e Telegram. Ci stiamo svegliando, stiamo affrontando la giornata, magari c'è chi è già sveglio da ore ed è pronto ad andare a lavorare, quindi vogliamo raccogliere così i vostri umori, le vostre sensazioni e, perché no, anche le vostre proposte musicali. C'era un amico che ci scriveva ieri sera, un mio collega, tornando da un matrimonio dove avevamo lavorato come videomakers, mi ha voluto far sentire una canzone di Achille Lauro che a quanto pare non è piaciuta molto al nostro amico.
1: Ha avuto delle reazioni allergiche.
0: Quindi come controaltare ci propone così gli Slayer, oppure una seconda opzione, Learning to Fly di Tom Petty, che accolgo volentieri così per calmare anche un po' gli animi in questa domenica mattina.

0: Patty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Cercheremo di imparare a volare anche noi quest'oggi.
1: È un po' come il pilota d'aereo del Papa di cui parlavamo ieri.
0: Esatto.
1: Noi voleremo in senso pindarico. Ma hai riflettuto abbastanza, Nicole, che oggi è l'ultima domenica di primavera?
0: Sai che non ci avevo pensato e forse adesso mi hai aperto gli occhi.
1: Perché domenica prossima saremo qui a celebrare il solstizio d'estate vestendoci come due sciamani, come due druidi.
0: Non prendete impegni per domenica prossima perché capite che è ghiotta questa opportunità. Di
1: alle 10:24, il solstizio in diretta, non perdetelo.
0: Non perdetelo. Non perdiamo nemmeno l'abitudine di ascoltare e leggere i vostri messaggi, sentiamo cosa ci raccontate.
2: Buongiorno Nicole, buongiorno Fuffo. A Milano tutto tranquillo.
0: Molto bene.
2: Io che sto facendo? Sto finendo di controllare le ultime robe prima della partenza, perché domani si va in vacanza finalmente.
0: Oh, meno male.
2: Qualche giorno su in montagna da solo in mezzo alla natura, proprio
1: bello.
2: Niente internet, niente di niente, però mi piace per quello. E devo controllare che ci sia tutto, perché giustamente essendo in mezzo proprio al niente non ho supermercati o cose vicine, quindi se non faccio le cose fatte bene sono un po' nella cacca. E niente, io vi ringrazio della compagnia come sempre, proverei a chiedervi qualcosa o dei Motorpsycho o dei, che ne so, Rocketed Blood, dei Crepun, Lennon, Delirium. Buona giornata,
0: ciao. Mi piace molto, Donny, questa idea di viaggio comunque in solitaria, isolato dal mondo.
1: A me ricorda un po' Into the Wild.
0: No,
1: ti do un consiglio.
0: Non mangiare bacche.
1: Non mangiare bacche, non mangiare funghi. Nel dubbio falle mangiare alla persona vicina a te e poi fai...
0: Fai un test.
1: Fai un test.
0: Prima e a questo punto andiamo avanti con questo suggerimento dei Motorpsycho Stanley.

0: Friday, tonight's the night, i Motorpsycho, una delle vostre proposte pervenute al 3899106 e 600. Leggiamo ancora cosa ci dite. Buongiorno ragazzi, scrive Gianni, io sto già schiumando tipo cavallo dal caldo in laboratorio, laboratorio che mi incuriosisce sempre quando vedo colori, oggetti per creare dell'arte. Ma sempre comunque sintonizzato su Radio Rock. Grazie, dei Mastodon ci volevano proprio. Se potete e volete, mi piacerebbe sentire Stillborn dei Black Label Society. E si ricollega anche al messaggio di Ilaria che ci scrive: ciao Radio Rock, io sono in viaggio verso Ferrara per andare ad ascoltare gli Anthrax, i Black Label Society e i Megadeth. Se ci riuscite potreste mettere una qualsiasi canzone dei Black Label Society. Purtroppo, per fortuna, sono in macchina da sola perché in due oggi mi hanno dato buca. E questo è inaccettabile. Non sanno quello che si perderanno. Un bacione e buon weekend. Ma infatti ribadiamoglielo. Ricordiamo al mondo che ha sbagliato a dare buca ad Ilaria.
1: Tu manderei una foto dal castello Estense di Ferrara mentre mangi, che sarà già il pre comunque gustoso, e poi ti vai a vedere questo concerto. Oggi tanto trash metal, ci sono due dei Big Four, quindi Megadeth e Anthrax, Black Label Society. Ma tanti già ieri ci avevano scritto che erano andati al concerto degli A Perfect Circle. Oggi c'è pure il concerto dei Cure a Firenze, quindi da Roma si va verso nord.
0: Un menù ricco, e a questo punto Stillborn per tutti voi. Ci conducono alla pausa delle 9:30. Noi torniamo tra poco. Se volete, continuate con i vostri messaggi.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Scopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta un'altra storia.
5: Questo è Rockbusters. Rockbusters. On Radio Rock.
6: Prosegue la domenica mattina di Radio Rock, sono le 9:32 minuti e qui a Rockbuster stiamo cercando di svegliarci insieme al meglio, un brano dopo l'altro. E ripartiamo dai Foo Fighters con My Hero.

0: Fighters con My Hero. Ieri abbiamo dedicato una puntata, parte della puntata, agli eventi a cui parteciperete, insomma, nei prossimi giorni, concerti. Abbiamo fatto un viaggio attraverso l'Italia con i vostri prossimi appuntamenti, e di appuntamenti vi vogliamo parlare perché ci sono degli eventi imperdibili.
1: Radio Rock Promotion. Arci Roma incontra il mondo dal 16 al 21 giugno al Parco delle Valli, area Rino Gaetano. 6 giorni di esibizioni, dibattiti, laboratori, food and drink, DJ set, tavole rotonde, area kids con Asian Dub Foundation, Frankie I Energy, Julia May, Selton, 47 Soul e tanti altri. L'ingresso è gratuito con tessera Arci. Per informazioni, arciroma.it/festival. Apertura ore 15:30. Arci Roma incontra il mondo va dal 16 al 21 giugno al Parco delle Valli, area Rino Gaetano, in via delle Valli 171, metro B1, zona Concadoro.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
7: Hey!

0: Interpol, This Mirror Weighs a Ton, che anticipa l'album che vedrà la luce finalmente il prossimo 28 agosto. Attesissimi questi Interpol.
1: Mancano un paio di mesi. Nicole mi diceva stamattina che ha voglia di motorino, di comprare un motorino, sì. Ma noi diciamo che il motorino è pericoloso, sono diventato mia madre. Caspita.
0: Io già ho la mia di madre, manchi solo tu con questa storia del motorino che è
1: veramente
0: pericoloso.
1: È un concetto un po' arcaico, però
0: ragazzi, a Roma il motorino è la civiltà, diciamoci la verità.
1: Sei sempre stata per la mozione motorino.
0: Guarda, quando ho dovuto rottamare la mia Vespa, la mia vita ha avuto un calo proprio di qualitativo che vorrei insomma rialzare.
1: Motorinomani all'ascolto, palesatevi, perché si parla di questo. C'è una notizia curiosa che viene dalla provincia di Torino. Cosa è accaduto? Che un motorino rubato nel 1984, parliamo di 42 anni fa, fu rubato a Vado Ligure, in provincia di Savona, è stato restituito dopo 42 anni al legittimo proprietario, oggi residente a Saluzzo, nel Cuneese. Protagonisti dell'operazione, i carabinieri di Volpiano, in provincia di Torino. Nei giorni scorsi c'era una pattuglia dei carabinieri che si è imbattuta in un arzillo 64enne alla guida di un motorino Garelli privo di targa. E i carabinieri hanno detto si fermi signore, quindi accertamenti che vengono fatti, patente. Cosa risulta? Dal telaio hanno rivelato che il mezzo risultava oggetto di furto nel lontano 1984, per l'appunto a Vado Ligure. E quindi hanno rintracciato il legittimo proprietario e hanno denunciato il 64enne. Comunque andava in giro ancora con questo motorino di 40 anni.
0: Quindi era lui il ladro?
1: E non si sa, perché la denuncia è per ricettazione, quindi vediamo se è stato lui o magari con un giro contorto è arrivato. E cosa hanno fatto i carabinieri? Si sono presentati a casa del proprietario, che ormai ha 58 anni, e c'è stato un momento di incredulità e faceva no, dai, non è vero. Poi è stato contento comunque, perché gli ricordava il motorino che aveva a 16 anni, quello era suo stato, è stato il primo due ruote della sua vita.
0: Grande emozione, ma adesso che ci deve
1: che ce fai?
0: Deve mare, quindi comunque è un costo aggiuntivo, deve andarla a prendere.
1: Guardi signori che l'abbiamo...
0: È un po' una rogna a questo punto, però un momento nostalgia. Cinzia ci parlava della sua colazione e ci chiedeva un brano degli Slipknot e la accontento volentieri.
2: It's the only thing, so it stops the air.

0: Strategy Slipknot era la richiesta di Cinzia per questa domenica mattina.
1: Qualche settimana fa Gucci aveva fatto uno spot televisivo in cui a livello musicale sound si passava da Mina agli Slipknot nel giro di pochi secondi. Ed era abbastanza surreale ma gustoso.
0: Era gustoso perché è un po' quello che io ho nelle playlist del mio Spotify, cioè che si passa da una Mina a una Slipknot con grande facilità. Quindi mi ritrovo.
1: È piacevole questo cambio di tono.
0: Questo ossimoro musicale, sì. Può sembrare, eppure non lo è.
1: Non è un mappazzone. No. Comunque, curioso, anche da Gucci sono fan degli Slipknot.
0: Ci chiede Gianni, ma non era già successo poco tempo fa il ritrovamento di un motorino rubato in Calabria, se ricordo bene?
1: Sì, era successa la stessa identica cosa.
0: Si rispuntano fuori i motorini rubati negli anni Ottanta.
1: Il grande revival degli anni Ottanta. Tutto torna, anche i motorini rubati.
0: Sentiamo ancora cosa ci dite al 3899106600.
2: Buongiorno dinamico tuo.
0: Buongiorno.
2: Io appena finito di passare l'aspirapolvere, mo mi pulisco due bagni. E bene. Poi faccio i pavimenti. Eccola la domenica che è andata. La domenica mattina. Se vi va, Obey di Bring Me the Horizon. Dai.
0: Allora, che dici? Ci va, Fuffo?
1: Allora, estendo il saluto a tutti i pulitori della domenica mattina. l'abbiamo fatto in apertura, però lo rifacciamo anche ai lavoratori. Noi non ci scordiamo mai di voi, ragazzi.
0: Mai. Siete la nostra categoria preferita, anche se non vogliamo mai fare figli e figliastri, ma a questo punto ti accontentiamo molto volentieri.

0: Horizon con Young Blood, Obey, un'altra richiesta pervenuta al 3899 106 e 600.
1: Dove eri ieri notte, Nicola? Anzi, due notti fa.
0: Due notti fa?
1: Eri per caso negli Stati Uniti?
0: No, almeno no.
1: Perché hanno rubato le scarpe e i palloni della nazionale inglese, che venivano trasportati con un furgone dalla Florida al ritiro attuale. E una delle macchine, uno dei furgoni che trasportava il materiale d'allenamento, è stato derubato. Ai. E quindi qualche scarpa non c'è più. Ora, potrei consigliare agli inglesi di fare un po' tipo i brasiliani e giocare scalzi. Sarebbe meraviglioso. Non so se avete notato, tra l'altro nel mondiale, dopo parlo anche del Brasile, che la stragrande maggioranza dei giocatori hanno gli scarpini rosa. Ci ha fatto un articolo Repubblica. E mai come quest'anno sono presenti colorazioni, c'è il rosa, c'è il fucsia, c'è il giallo fosforescente, perché le grandi catene multinazionali Adidas, Nike si sono accorti che a livello televisivo, anche di stadio, risaltano molto di più, ed essendo il mondiale più largo che c'è, è un modo per vendere il maggior numero di scarpe. Una volta gli scarpini erano neri, adesso sono di tutti i colori lucenti immaginabili, ma in particolare il rosa,
0: che spicca, si staglia con il verde del campo.
1: C'è qualche scarpaccio da mandare alla nazionale inglese?
0: Se qualcuno ha delle scarpe da donare alla nazionale inglese, lo faccia, così per aiutarli. Noi a questo punto arriviamo alla pausa delle 10 con gli Stone Roses, I Wanna Be a Door, ma torniamo tra poco, quindi restate sintonizzati su Radio Rock.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: da chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spalla cotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
12: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
11: Solo da Valentino.
12: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Sei su Radio Rock.
14: Get ready to...
13: Tutta un'altra storia. State ascoltando
15: Rockbusters
16: on Radio Rock.
17: Ancora buongiorno da Radio Rock. Buona domenica, sono le 10:04 del mattino. Tanta musica per risvegliarci insieme in questa soleggiata mattinata. Ci sono i Placebo con la loro This Picture.
16: Radio Rock, back in time.

0: Capo con Diablo, che mi viene da dirlo come Diablo, esatto, come Elite FIBA. Secondo singolo del loro nuovo album Splat, che sarà in uscita il 3 luglio, manca poco.
1: E c'è anche la chitarra di Keith Urban in questo brano. Sono tornati, questo come ha detto Nicole, secondo singolo estratto dopo Arrogant Boy. La settimana scorsa abbiamo citato i Deep Purple. Detto ciò, Nicola, oggi è una giornata importante, 14 giugno, li hai fatti gli auguri a Donald Trump per i suoi 80 anni?
0: Gli ho mandato una missiva.
1: Gli ho mandato un messaggino.
0: Messaggino,
1: auguri,
0: sì.
1: Donald. Sì,
0: adesso
1: 80
0: so
1: anni tondi tondi.
0: Qualcuno ricordi la puntata in cui di Boris, in cui René Ferretti doveva fare gli auguri a Roberto Benigni? Ecco, più o meno immagino una scena di questo tipo, per chi ricorda questa scena.
1: Già si è svegliato con un sorriso, perché forse non è andare a dormire, perché i New York Knicks, la squadra per cui tifa, hanno vinto il campionato NBA dopo 53 anni. Stavamo vedendo le immagini di una New York in festa, poco interessata al mondiale di calcio, ma molto di più al successo della squadra di basket. Tra l'altro spinge tantissimo Trump per far firmare oggi l'accordo con l'Iran con firma digitale, e questa è una curiosità, oggi si legge ovunque che l'Iran probabilmente lo firmerà con firma digitale. Quindi immagino, che so, Khamenei che con lo speed si sta facendo, sì, la firma elettronica per poter firmare. Vediamo, potrebbe non essere oggi, però perché la vuole fare oggi? Perché così risulterà per sempre che l'accordo è stato firmato nel giorno del suo compleanno.
0: Ah beh.
1: E che cosa ha pensato per celebrarlo?
0: Che cosa? Una festa?
1: Una festa particolare alla Casa Bianca, di cui ti parlo tra poco.
0: Allora me ne parli tra poco, subito dopo Paradise Lost con Tyrant Serenade.

0: Paradise Lost, Tyrant Serenade. Così torniamo in diretta. Stavamo parlando di Donald Trump,
1: dei suoi 80 anni.
0: Dei suoi 80 anni, della sua voglia comunque di suggellarli non soltanto con dei festeggiamenti, ma anche con una data storica, con un accordo storico. Sentiamo Raffaele cosa ci dice a tal proposito.
2: Buondì, dice che ieri hanno visto in fila al Circo Massimo, dove fanno l'open day per la CIE, i Comenei.
0: Sì.
2: Perché se c'era ancora quella cartacea, invece gli serviva la CIE per poter fare
1: la firma digitale.
0: Lo speed anche.
1: No, è curioso, il premier pakistano ha detto che oggi dovrebbe essere siglato l'accordo con tanto di firma digitale. Dall'Iran negano possa essere oggi, però è chiaro che Trump lo vuole legare al suo compleanno. E per l'ottantesimo anno che ha fatto, una bella cafonata, come direbbe Christian De Sica, perché... il giardino.
0: La festa egizia.
1: Tra l'altro, mercoledì Trump sarà ospite di Macron alla reggia di Versailles. Io mi immagino che farà tutto qui.
0: Tutto qui. Tutto qui quello che sai fare.
1: È molto meglio Mar-a-Lago. Allora, il giardino sud della Casa Bianca si è trasformato con lavori che ormai procedono da settimane e sono stati ultimati in un enorme ring per un incontro di MMA che oggi sarà. Ci sarà alla Casa Bianca, anzi diversi incontri di MMA, della UFC, quindi parliamo dell'organizzazione più importante al mondo di questo sport di contatto, lì alla Casa Bianca, ed è la prima volta che si organizza un combattimento alla Casa Bianca.
0: Combatte?
1: No, sarebbe divertente.
0: Sarebbe divertente,
1: sarebbe molto divertente. Quindi hanno montato questo doppio arco enorme, alto 26 metri, 5.000 persone, ci saranno dunque 5.000 spettatori. Il presidente ha detto: questo era il mio desiderio, ne parlavo con la presidentessa dell'UFC già da qualche tempo. Lei ha detto: sai che è una grandissima idea,
0: un'ottima idea.
1: Ci hanno speso 60 milioni, diretta televisiva, e ha detto: mi faccio ingolosire. La Tour Eiffel era nata come provvisoria, ha detto Trump. Poi ai francesi ha detto: sai che non è male, teniamola un altro po'. Poi hanno continuato: ma sai che non è davvero male, teniamola un po', alla fine sta lì in eterno. E io vi dico che questo doppio arco che abbiamo messo davanti alla Casa Bianca potrebbe restare per sempre.
0: Allora, io adesso immagino
1: è una
0: che
1: cafonata enorme.
0: Verrà eretta una statua tipo la mamma del mega direttore di Fantozzi, tipo lui con un busto dorato. Secondo me uscirà fuori una cosa del genere anche per questi 80 anni.
1: Già hanno fatto la statua dorata che sta però nel campo da golf, in uno dei tanti della famiglia.
0: Non lo so, se avete dei commenti sentitevi liberi, ma edulcorati, mi raccomando, al 3899 106 600 per voi Poppy con Bruised Sky.

0: Dai, Poppy, abbiamo chiesto degli così dei commenti edulcorati. Isabella non è d'accordo. Isabella vuole, insomma, chiede ai colleghi ascoltatori di dare giù. Ma noi siamo dei pavidi, Isabella, noi non vogliamo essere.
1: Siamo sempre
0: quella...
1: alla parte del più forte.
0: Siamo dei, così, dei pusillanimi. Quindi non vogliamo assolutamente incorrere in sanzioni o querele.
1: Scrive il Corriere della Sera che c'è il rischio maltempo per oggi, per questo incontro di MMA alla Casa Bianca, e non si esclude una possibile invasione di zanzare. Pensa che bello, chiami l'ICE, gli agenti, sì. Adesso sparate a tutte le zanzare, i mosquitos che vedete.
0: I cecchini, con le racchettine, quelle elettrificate.
1: Ma in particolare i mosquitos, perché hanno anche questo nome spagnoleggiante che sì. Ci ricorda certe... Pensa che bello, che gli agenti di sicurezza davvero con le racchette e nasce la guerra della Casa Bianca.
0: Vedi, c'è chi ci tiene comunque al nostro posto di lavoro, Mauro, che scrive: di commenti ne avrei, ma siccome se li leggeste finirebbe il vostro lavoro a Radio Rock e ci tengo ad ascoltarvi ancora, me li tengo per me. E noi ti ringraziamo di questo.
1: Allora, però oggettivamente, non è Trump, per il tuo compleanno organizzi alla Casa Bianca una cafonata del genere, con un palazzetto dello sport costruito in modo non armonico con la struttura. Non è un po'...
0: Allora, ci sono i bambini vogliono la festa a tema Bluey. Allora, concediamogli. C'è chi vuole fare la festa a tema, non so, la festa anni 30,
1: hai
0: grande
1: ragione,
0: chiesti.
1: Festa
0: perché
1: a tema.
0: Tarpare le ali comunque al sogno di un uomo?
1: Di costruire un palazzetto davanti alla Casa Bianca per il tuo compleanno e farci combattere.
0: Allora, ti arrivo a dire che non sono neanche così contrario. Alla fine lui che cosa vuole? Cosa chiede? Uno spettacolo di MMA.
1: E tra l'altro oggi farà iniziare le celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti, che però cominciano il 4 luglio. Cioè...
0: cosa bella, io me lo immagino che ancora non ha fatto, che ne so, come l'imperatore del Giappone che per celebrare il suo genetliaco magari si prende una settimana. Io al posto suo mi sarei sbilanciata un po' di più. Se vogliamo fare gli egomaniaci a questo punto, fai una settimana, facciamoli bene, palazzetto e una settimana di festa nazionale.
1: Te che ci metteresti alla Casa Bianca per il tuo compleanno? L'80° compleanno di Nicole, che no, presidentessa degli Stati Uniti.
0: Non lo so.
1: Dei cani.
0: Dei cani. Io vorrei, credo, sì, essere circondata da cani.
1: Da Labrador,
0: possibilmente, se dovessi proprio così esprimere un desiderio. Fra poco continuiamo, se volete, 3899-106-600. Noi arriviamo alla pausa delle 10:30 con gli AC/DC. CMT.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei su Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma, a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
8: E usata? Da 0100.
7: Assistenza e ricambi? Da 0100.
8: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
7: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
8: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
7: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
8: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
7: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
8: Gruppo 0100.it.
9: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rockbusters. Rockbusters.
1: On Radio Rock. La domenica mattina di Radio Rock prosegue con Rockbusters. Fuffo e Nicola ancora con voi fino alle 12 e ripartiamo dalla musica dei Pixies con The Pacer.

0: I Pixies con The Bass. Stavamo parlando del compleanno di Donald Trump, che festeggerà alla grande. Ci scrivono: Nicole, non sentivo la parola pusillanime da quando studiavo il Don Quixote. Questa è la mia battaglia per mantenere vivo il linguaggio desueto.
1: Anzi, poteva dire l'estofante.
0: L'estofante, che è una cosa che mi piace sempre moltissimo. Ma non siamo delle stofanti, specialmente quando cerchiamo di fare altre cose edificanti, perché Radio Rock vi dà modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Parrot Cine Club di San Lorenzo.
1: Giovedì 18 giugno, quindi la settimana prossima, questa che entra, dalle 22, Jacopo Morroni, sui testi di Daniele Innocenti, racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix, accompagnato alla chitarra da Fabio Di Michele. Manda ora, attenzione, manda ora un messaggio WhatsApp al 3899 106 e 600, con il tuo nome, cognome e la parola live, per poter vincere l'ingresso. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati per tempo dalla nostra redazione. On The Rocks Live, data zero, fa parte della rassegna Blue Bottle, che animerà il Parrot Cine Club fin dal tardo pomeriggio, con tutta una serie di podcast dal vivo. Si parlerà di moda ed ego con Lana Vergine di Cosmo Muccino, di street art con Ultra Kunst di Ludovica Monte, di psicologia con Psicopompo di Chiara Centioni e del mondo del doppiaggio con DOP, doppiatori di origine protetta da preservare, diretto da Ilaria Stagni. L'appuntamento è al Parrot Cine Club in via dei Bruzzi 6, zona San Lorenzo, con inizio alle ore 18:30.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Save You, ci dobbiamo salvare da soli. Ed è partita anche la Steve Miller Band, che non c'entrava niente.
1: Però
0: era,
1: sai,
0: era bellissima, era perfetto.
1: Come sottofondo era perfetto.
0: Dopo ce la rimettiamo, perché comunque io l'avevo messa lì che volevo proprio godermi un po' di Steve Miller Band.
1: A proposito di compleanni, ieri si è celebrato
0: Save You, ci dobbiamo salvare da soli. Ed è partita anche la Steve Miller Band, che non c'entrava niente.
1: Però,
0: era,
1: sai,
0: bella, era bellissima, era perfetto.
1: Come sottofondo era perfetto.
0: Dopo ce la rimettiamo, perché comunque io l'avevo messa lì che volevo proprio godermi un po' di Steve Miller Band.
1: A proposito di compleanni, ieri

0: la festa della bandiera, però da 350 anni, forse 400, viene unito al compleanno del re, perché Carlo II, se non mi ricordo male, nel 1700 e qualcosa aveva detto: io sono nato a novembre, novembre fa freddo, non è un momento buono per festeggiare, facciamo che festeggiamo a giugno. E essendo lui il re, hanno detto vabbè, certo. E quindi ha due compleanni il re d'Inghilterra, quello su la data nella quale è nato, anche Carlo è nato a novembre, e poi il secondo sabato di giugno, quando lo si festeggia con la parata militare, con tutti i reggimenti d'élite che scendono, che marciano sul Mall verso Buckingham Palace con i reali in carrozza o a cavallo. Carlo non va più a cavallo dal 2023 per il tumore che ha, mentre c'era William con anche col bacco,
1: pennacchio.
0: Quello, che per me è inguardabile, però fa tanto, Inghilterra, bello. Quindi tutti in divisa, le frecce tricolori della RAF.
1: Questo però potrebbe essere uno spunto, lo vedi Trump? A questo punto prendiamo anche un compleanno fittizio, facciamo un doppio festeggiamento. A questo punto, siccome lui si sente un po' intitolato di questa veste,
0: vabbè,
1: un po' l'imperatore.
0: Vabbè, però è perfetto il 14 giugno, anche no?
1: È la temperatura giusta per giocare
0: il compleanno del re inglese, lo festeggia pure lui. Il problema dei compleanni è quando cadono verso Natale o Capodanno, o addirittura ad agosto o a luglio, quando tu sei in vacanza, non lo puoi festeggiare. Con
1: non venire a parlare a me di compleanni, perché io sono nata il 29 febbraio, e quindi voi capite che è una data abbastanza disgraziata,
0: ecco,
1: per noi.
0: Potresti fare come il re d'Inghilterra e decidi di festeggiarlo a maggio.
1: Esatto, potrei farlo e organizzare anche un incontro di MMA, visto che abbiamo detto UK. Io avevo già piazzato lì proprio Anarchy in the UK, The Sex Pistols, e quindi la riascoltiamo.

0: Sex Pistols, in questo modo omaggiamo un po' il secondo compleanno del re Carlo d'Inghilterra.
1: C'era Kate vestita esattamente come Lady Diana nel 1987 per il Trooping the Colour dell'epoca, ma il vestito era uguale anche dello stesso stilista.
0: E non so che omaggio sia comunque a Carlo, visto il suo compleanno, mi sembra un po' la cattiveria anche nei confronti di Camilla. Forse
1: era
0: non è
1: un messaggio
0: che sia
1: subliminale.
0: È un messaggio subliminale, una frecciata passivo-aggressiva,
1: ma
0: forse, non lo
1: identico
0: so.
1: È stato
0: chiaramente un omaggio, immagino
1: un omaggio, però forse sì, non c'entra niente. Sei non andata
0: so. Mi sembrava proprio per il compleanno, perché sai, finché era il compleanno di William poteva essere un omaggio carino, per il compleanno di Carlo forse c'era un filo, non lo so, di
1: cosa voleva dire
0: uomo.
1: La principessa
0: so,
1: Kate
0: con il suo outfit
1: è stato visto piangere in un angolo il re,
0: non lo so, però vediamo, che dovremo chiederlo alla diretta interessata. A proposito di date bislacco, mi ha fatto venire in mente Isabella, che proprio ci ha inviato un messaggio prima. Mio figlio e mia nuora invece si sono sposati il 29 febbraio e tra l'altro pochi giorni prima che scattasse il lockdown. A Civicchia lo ricordo perfettamente perché ho festeggiato i miei 40 anni proprio nel giorno giusto ed esatto. E
1: ultimo
0: poi è scoppiato
1: giorno.
0: Sì.
1: Sì.
0: E forse
1: cioè
0: tutto
1: proprio con te ha detto scaderemo la nostra potenza di fuoco. Però dopo il compleanno di Nicole, lockdown,
0: mi ha lasciato festeggiare e poi via.
1: Ma voi con le date delle ricorrenze dei compleanni come state messi? Ve le ricordate oppure no? C'era Bono Vox, per esempio, che Sweet Thing la compose proprio per la moglie perché si era dimenticato la data del compleanno. Perché c'è uno studio molto interessante su un ragazzo italiano siciliano che passerà alla storia per la sua memoria. Tra poco vi spiego il perché. Pensate, lui ricorda tutto, tutte le date degli eventi della sua vita ed è un caso eccezionale, ma ve ne parlo tra poco.
0: Tra poco, prima a questo punto rigodiamoci The Joker, l'avevo fatto assaggiare così, The Steve Miller Band.

0: show you a good time. A proposito di date, c'è Andrea che ci scrive: se non fosse per il calendario del cellulare, dimenticherei anche il mio compleanno. E io sono con te, Andrea.
1: Io sono per l'agenda, quella cartacea, quella fisica.
0: Io la mia memoria storica è proprio rappresentata da una delle mie più care amiche, Federica, che è stata presente i tre quarti della mia vita, e quindi ogni tanto le chiedo: ma che anno era in cui siamo andate, o che anno era la maturità? Io le chiedo a lei.
1: Dici che anno
0: non riesco a collegare gli eventi della mia vita a una data, è un problema.
1: E poi, se te ne dimentichi, Bono Vox con gli U2 ci fa una canzone, sì. Sweet Thing. Se tu invece lo dimentichi, non sei dimenticato. Però
0: facile.
1: Perché ne parlo? Perché succede questo: un ragazzo siciliano di soli 15 anni è entrato nella storia come la persona più giovane al mondo individuata ad avere una ipermemoria autobiografica, detta anche, termine scientifico, ipertimesia, dovrebbe essere questa la pronuncia, che è la straordinaria abilità di ricordare ogni evento passato della propria vita, compresa la data e dettagli vividissimi. È stato testato perché questa caratteristica si è palesata solo in alcuni individui, però in età più matura, ed è la prima volta che succede ad un adolescente, addirittura quasi un preadolescente, perché adesso ha 15 anni, ma i test da parte di due professori universitari, uno dell'Università di Perugia e l'altro della Sapienza, sono stati fatti 2 anni fa, quando di anni questo ragazzo ne aveva 13. Dunque, è il primo caso documentato in questa fascia d'età. Prima esistevano solo segnalazioni aneddotiche. Sarà la mamma a sorprendersi, a segnalare a questi professori le sorprendenti capacità mnemoniche del giovane. E dunque hanno fatto dei test. Che tipo di test? Allora, questi professori avevano 3 date con certificate, quindi giorno del mese, dell'anno, eccetera, e sapevano esattamente cosa aveva fatto questo ragazzo. Per esempio, gli hanno chiesto il giorno di inizio della stagione del suo programma preferito, TV, e lui ha detto: ah sì, su Netflix, era martedì 12 giugno del 2019. Oppure si ricordava esattamente la data in cui era stata scattata la fotografia di un viaggio. Quindi i test erano sostanzialmente questi, e lui ricorda perfettamente ogni caspita di giorno della propria vita, che da un lato è fantastico,
0: dall'altro
1: è un po' un incubo, però ecco, ci convive, e sono pochissime persone ad avere questa caratteristica.
0: Sì, io proprio l'opposto, proprio non riesco a trattenere un'informazione che riguardi una data che è una, ma forse è un limite mio. A questo punto riflettiamo su questa notizia, lo facciamo durante la pausa delle 11 che incombe su di noi. Ci arriviamo con il Linkin Park e la loro Numb.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
4: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: 24 ore al giorno di musica. 7 giorni su 7.
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.
9: Questo è
10: Rockbusters.
9: Rockbusters.
11: On Radio Rock.
12: Sono le 11:04 di questa domenica mattina. Entriamo nel vivo della giornata e lo facciamo con i Joy Division, la loro Disorder.
13: Radio Rock. Back in time.

0: Cult of Ignorance, gli Europe novità da votare se vi piace sul nostro sito radiorock.it. C'era Patrizia che ci sottoponeva una somiglianza con questo brano. Sentiamo, noi giriamo la sua domanda a tutti gli amici e alle amiche di Radio Rock.
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Ieri ascoltando questa canzone degli Europe mi dava l'impressione di una canzone vecchia che avessi già ascoltato. Oggi risentendola mi è venuta in mente Rasputin, ma è solo una mia impressione.
2: Ma quella dei Boney M.
0: Rasputin, tra l'altro mi hai fatto venire voglia di riascoltarlo.
2: Finita, sai, adesso immediatamente. Si chiuderà.
0: Mi chiuderò per tutto il giorno con questo brano. Ma prima della pausa stavamo raccontando di questo ragazzo dalle doti straordinarie.
2: Sì, che ha una super memoria autobiografica, ricorda ogni giorno della sua vita. Si chiama ipertimesia ed è una condizione neurologica rarissima che permette di ricordare con precisione eccezionale ogni singolo dettaglio della propria vita, anche a distanza di tempo, quindi data, giorno, emozioni, dettagli. E questo ragazzo è il più giovane mai scoperto, adesso ha 15 anni ma ne aveva 13 quando hanno fatto questi studi ed effettivamente si ricorda tutto.
0: C'era una testimonianza anche pervenuta al 3899106600, sentiamo.
3: Anche a Robecco d'Oglio, in provincia di Cremona, c'è un ragazzo che ha questa caratteristica spaziale, glielo dici una volta e si ricorda nome, data di nascita e ti dice anche in che giorno sei nato. Si è interrotto il messaggio. Intendevo in che giorno sei nato della settimana. Anche se non ti conosce, si ricorda tutti. È altrettanto presumibilmente nello spettro dell'autismo. Lo conosco personalmente, è pazzesco.
0: È una storia incredibile.
3: Un altro ragazzo di Varese città invece si ricorda, o meglio, riconosce tutte le chiese della città dal suono delle campane. Anche lui, diciamo, caratteristiche simili.
2: Questo sembra un film di Verdone, questo qua che ricordi le chiese dal suono delle campane. Ma io per esempio i nomi delle persone che mi si presentano non li imparerò mai, non faccio proprio attenzione. Quando mi ti presenti puoi dire anche che ti chiami Genuflesso, ma non me lo ricorderò.
0: Però, sai che sui nomi io ho un altro tipo di problematica, ovvero se io mi fisso che il tuo nome è Giuliano, tu da quel momento sarai per sempre Giuliano.
2: Questo
0: non
2: però
0: c'è
2: ha
0: verso.
2: Un nome scientifico, è rincoglionimento.
0: La scienza ce lo dice.
2: Proprio...
0: Ed è chiara, è la palissiano.
2: Sai che vuol dire? Saggezza.
0: Saggezza, una bellissima parola che viene dal greco. Noi andiamo avanti con la musica in Metallica, Sad But True.

0: Sad but true, i Metallica. A proposito di memoria, arriva un altro messaggio molto interessante.
1: C'è Matteo del Bar degli studi di Cologno Monzese di sì. Mediaset, che si ricorda le date di nascita di tutti e in più li abbina anche, non so, per esempio a me dice tu sei nato lo stesso giorno di Troisi. Li abbina anche a date di nascita a personaggi famosi.
0: È bellissimo.
2: L'uomo
0: è
2: delle ricorrenze.
0: Un po' come l'uomo gatto di Sarabanda, però applicato alle date di nascita.
2: Potrebbe tranquillamente inventare. Sì. Se uno non avesse un telefono sotto mano, ma lo sai che tu sei nato il giorno.
0: Pino di... Daniele, non è vero nulla, assolutamente.
2: Non è vero, però. Io invece conoscevo una persona che a memoria imparava i numeri di telefono, non li aveva sull'agenda del telefono.
0: Scusa, adesso non mai voglio sminuire le qualità, però ne ha
2: è impressionante. E i numeri di telefono delle persone, anche di un
0: vabbè,
2: conoscente.
0: Quando eravamo piccoli, noi che non c'erano comunque i cellulari.
2: Tu sai, i cellulari di tutti.
0: No, però tutti i cellulari che me li ricordavo a memoria all'epoca. Cioè,
2: posso essere amico tuo, allora.
0: Cioè, scusate, adesso voglio dire, abbiamo tutti più o meno l'età giusta per poter ricordare il momento in cui i numeri te li ricordavi a memoria, almeno quelli più frequenti
2: almeno
0: che componevi. Io sai che il tuo
2: secondo
0: non lo
2: me
0: so.
2: era un prestigiatore.
0: Se io fra 5 minuti avessi bisogno di contattarti e mi si spegnesse il telefono, io non saprei proprio.
2: Sai cosa devi fare? Devi guardare nel tuo cuore e lì lo troverai il numero.
0: Cuore.
2: Invece, Nicole, tra poco voglio parlarti di spoiler.
0: Di spoiler.
2: Sì, facendo un viaggio trasversale tra il mondiale di calcio e il cinema. Tra l'altro c'è un uomo che sta seguendo Carlo Ancelotti, l'allenatore del Brasile.
0: Perché?
2: Sai chi è quell'uomo?
0: Nel senso di stalker.
2: Sai chi è quell'uomo?
0: Ma chi è quell'uomo?
2: Paolo Sorrentino.
0: Ma perché?
2: È stato segnalato perché sta girando un film documentario su Carlo Ancelotti.
0: Davvero?
2: Mi è venuta questa idea. Sì, stava al campo allenamento, poi vabbè, ne parlo tra poco.
0: Ne parli fra poco. Prima ci proponevano, così ce l'hanno buttata lì, i Ghost, perché no, Square Hammer.

0: Squarehammer e Ghost. Stavamo parlando di questa accoppiata che può sembrare bizzarra tra Ancelotti e Sorrentino.
1: Sì, Sorrentino che sta girando un docufilm su Carlo Ancelotti, quindi sta lì a seguire il Brasile a New York. Stanotte ha giocato contro il Marocco, partita di cartello perché il Marocco è una squadra fortissima, ed è finita 1-1. Stamattina al bar, molto presto, c'era il barista che voleva recuperare la partita e aveva appena siglato l'1-1 il Brasile, perché lui la stava rivedendo su RaiPlay, immagino. E io avevo una voglia di spoilerargli il risultato finale.
0: Tu ce l'hai questa cosa, questa perversione.
1: Però mi sono tenuto perché ho detto: non ha senso, è un. No?
0: La vuole
1: cattiveria.
0: Vedere. Povero uomo.
1: Però ce l'avevo proprio, mi facevo. Non continuava a vedere tanto.
0: Che è un po' la sindrome da prima della classe. Io lo so, sai, sì. Che alzano la mano subito, te lo devono dire per forza.
1: E avrei deluso quest'uomo a cui voglio
0: sì.
1: Anche bene.
0: Mi avrebbe sputato nel caffè,
1: sì.
0: Ovviamente.
1: Guarda,
0: da qui in poi.
1: Ha un sapore particolare questo caffè. Allora, c'è un'altra persona che fa questa cosa, ho scoperto, ed è Tom Holland, ossia l'attore che interpreta Spider-Man, che è famosissimo nel mondo Marvel per essere lo spoileratore per eccellenza durante le interviste.
0: Vero.
1: Ma se ne esce con grande candore e dice parte della trama,
0: sì.
1: L'ha svelato diverse volte, sono infiniti gli esempi, c'è pure Benedict Cumberbatch che nell'ultimo film degli Avengers gli ha messo proprio una mano davanti alla
0: sì,
1: bocca
0: sì,
1: a un certo
0: ma
1: punto.
0: Per esempio, adesso penso di non fare uno spoiler io in questo momento, ma se non l'avete visto è colpa vostra un pochettino. Negli Avengers lui doveva partecipare al funerale di Iron Man, non gliel'avevano detto che era il funerale di Iron Man, lui sapeva che stava a una cerimonia e non lo sapeva perché non poteva appunto spoilerare o correre il rischio di spoilerare una cosa così cruciale per la trama di Avengers.
1: Infatti i registi molto spesso gli fanno leggere un tipo un sunto del copione parziale eccetera, però è stato accusato di spoiler per una cosa strana, ovvero lui sarà tra i protagonisti dell'Odissea di Nolan, farà Telemaco, il figlio di Ulisse, che è Matt Damon in questo caso, e in una intervista ha svelato mentre parlava una scena, ossia che Ulisse c'era anche Matt Damon, si ricongiungerà con Penelope. E molti americani hanno detto: ci hai spoilerato il finale che poi continua. Sei tremendo, anche in questo caso spoiler eccetera.
0: Ho capito, americani, però se non avete mai letto l'Odissea è un po' colpa
1: allora
0: vostra.
1: quando si può considerare spoiler?
0: Allora è vero che
1: perché giustamente magari uno dice: io andavo a vedere, tu mi hai detto che
0: tornerai. È come dire, come finisce il Titanic, come finisce Romeo e Giulietta, voglio dire, lì non è che non c'è uno spoiler, più o meno la storia la sai, non è che te lo puoi rovinare. Però effettivamente, adesso che ci penso, noi siamo abituati a leggere l'Odissea, a sapere cosa succede nell'Iliade Odissea, da quando siamo bambini, così
1: dai,
0: a naso, a spanne.
1: Razzismo verso la cultura americana.
0: Adesso non credo che gli americani siano così avvezzi allo studio dell'Odissea, quindi mai non lo sapevano davvero come finiva l'Ulisse.
1: Ma a voi è mai capitato di beccare uno spoilerone clamoroso, di farli? E davvero, quando si considera, quanti anni devono passare perché io possa dire la trama a qualcuno il finale?
0: Parlateci del vostro rapporto con gli spoiler. 3899 106 e 600. Noi arriviamo alla pausa delle 11:30 con i Viagra Boys, ma torniamo tra poco e vi leggiamo e vi ascoltiamo.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nella concessione Aria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, gruppo 0100.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
12: La migliore musica rock tutto il giorno.
13: Very well. Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Rockbusters on Radio Rock.
2: Le 11.36 di questa domenica 14 giugno, stiamo entrando nell'ultima porzione di Rockbusters, stiamo parlando di spoiler. Lasceremo il testimone alle 12 a Jacopo Morroni con Animal House e ripartiamo dai Red Hot Chili Peppers con Can't Stop.

Jack White, Dollar Bill, novità da votare se vi piace questa in particolare sul nostro sito radiorock.it. Stavamo parlando di quel chiacchierone di Tom Holland che è... Dollar Bill, novità da votare se vi piace questa in particolare sul nostro sito radiorock.it. Stavamo parlando di quel chiacchierone.

0: Che generico.
1: Vestito di rosso e un po' di azzurro.
0: Che è successo però? Che ha, diciamo, rivelato un po' il finale dell'Odissea, che per noi italiani effettivamente è qualcosa di arcinoto, mentre magari riflettevamo sul fatto che negli Stati Uniti sicuramente non è un libro così diffuso.
1: Ha rivelato che Penelope e Ulisse si ricongiungeranno e diverse persone hanno detto: no, l'ennesimo spoiler di Tom Holland, ah. Solo che l'Odissea si conosce più o meno da 2500
0: però
1: anni.
0: Però effettivamente noi siamo autoriferiti e quindi magari pensiamo alla nostra istruzione, che consta di
1: L'Ilia dell'Odissea vengono studiati in tutto il mondo.
0: Guarda, io non voglio fare
1: tu hai questi pregiudizi verso la cultura americana. Non è che sono dei trogloditi.
0: No, non ho mai detto che sono dei trogloditi. Non
1: l'ho
0: mi sono mai permesso. Hanno un programma scolastico diverso. Sentiamo che cosa ci dite.
2: Vabbè, ma gli americani penso che non hanno mai studiato in generale.
0: Vedi.
2: Non credo che studino molto al di fuori di quello che è il loro paese. Nonostante tutto, la loro storia proviene da tutt'altra parte, loro studiano solo quello che gli compete, quindi non è che si allargano molto oltre gli orizzonti.
1: Smentisco, perché non voglio le sanzioni.
0: No, io non voglio
1: nei confronti. Datele a Nicola.
0: Però
1: no.
0: Nel programma scolastico non credo che siano così attenti alla cultura, so, dei greci e dei latini.
1: Caspita,
0: cioè, non stanno lì a tradurre le favole di Esopo. Non credo, almeno, poi non so. Ma sentiamo a proposito di spoiler.
3: No, alla fine della Passione di Cristo lui muore.
0: Vedi, ci sono quelle cose che sono incontrovertibili.
1: Sì, è stato uno sorpreso della fine della Passione. Ha fatto: ma che stai a dire?
0: No, io ripeto, ricordo una volta un'amica rispose piccata al fatto che avessimo rivelato la fine di Romeo e Giulietta, che, voglio dire, non è che sia questa cosa così sorprendente sapere che muoiono alla fine Romeo e Giulietta. Incredibile. Fra poco continuiamo con i vostri messaggi. Tony ci chiedeva I Green Day con When I Come Around, ed eccoli qua.

0: Day, canzone che si trova anche nel trailer di Nimrods, A Green Day Comedy, un film che uscirà prossimamente, ispirato agli esordi dei Green Day, e i Green Day sono parte della produzione di questo film, che sembra molto divertente perché parla di un giovanissimo gruppo punk rock. Palesemente sono i Green Day da ragazzi, che però incontrano i Green Day adulti perché gli danno loro una demo e quindi apriranno il loro concerto, e per arrivare a questo concerto diventa un road trip, e quindi vedrai loro partecipare a concertini vari, essere senza un euro. Sembra molto molto divertente e uscirà il 14 agosto negli Stati Uniti.
1: Manca un pochino, vediamo quando uscirà qui in Italia, però sembra un'operazione molto interessante. A proposito di spoiler, c'era Luca che inviava una nota audio con uno spoiler sfizioso. Magari io ve lo faccio ascoltare e vediamo se c'è chi riesce a cogliere il riferimento.
2: Rosabella è lo slittino. Chi è?
0: No, non c'ho idea.
1: Io lo so ed è sofisticato. Quindi vediamo se qualcuno ci arriva, anche magari con il nome, se l'ha visto in lingua originale, Rosebud. Ma c'è anche Isabella che ci scriveva: vabbè, mi autodenuncio e dico per esempio di non aver mai visto per intero Nuovo Cinema Paradiso, Taxi Driver, ma neanche tutti i vari Matrix. Ma va benissimo, Isabella, io sono una appassionata di cinema, devo dire, però non sopporto chi poi ti fa quelle cose tipo no, non l'hai mai visto, e allora l'agonia, la tua testa su una picca. Tra l'altro, a proposito di spoiler, per esempio, sì, la fine di Nuovo Cinema Paradiso, io soltanto a cercare di raccontarla mi viene da piangere, è una cosa proprio che faccio di riflesso automatico, è una cosa che mi devasta, perché a parte che c'è una musica meravigliosa, ma c'è tutto un non riesco a dirlo, non ce la faccio, non ce la faccio, c'è questa cosa bellissima di questi montaggi di baci censurati che lui vede alla fine, insomma è una cosa di una poesia assoluta. Quindi ti consiglio, se vuoi, di vedere Nuovo Cinema Paradiso, però non mi fate piangere.
0: Allora fai risentire l'audio per azzeccare lo spoiler, perché secondo me stanno arrivando un po' di risposte, ma vanno controllate,
1: le controlliamo. Faccio risentire proprio così la seconda prova.
2: Rosabella è lo slittino, chi è?
1: Rosabella è lo slittino. A questo punto, siccome in tantissimi avete detto, ovviamente si parla di spoiler, non ci possiamo esimere dall'ascoltare Caparezza con la sua Kevin Spacey.

0: winner is
1: Kevin Spacey.
2: Kevin Spacey.
3: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.
4: And the winner is Kevin Spacey, ovviamente.
5: Però non ha portato benissimo.
4: Non ha portato benissimo
5: Kevin Spacey, questo brano, se vogliamo dirla tutta.
4: Effettivamente, ahimè. A questo punto però abbiamo dei vincitori, perché in tantissimi hanno indovinato questo piccolo e sfizioso quiz che ci ha fatto Luca per quanto riguarda spoiler. Sentiamo la risposta. Chi era Rosabella, che è uno slittino?
6: È Quarto Potere.
4: Esattamente.
6: O Citizen Kane, fate voi.
4: Citizen Kane in lingua originale, ovvero Rosabella era questo slittino che aveva nell'infanzia il protagonista Charles Foster Kane in Quarto Potere di Orson Welles, quindi rappresentava la sua infanzia perduta e non il nome di una
5: e cosa
4: donna.
5: Cosa ha vinto l'ascoltatore?
4: Ha vinto
5: non fare quel gesto, perché a Roma si
4: stima.
5: Fa la stima,
4: la stima, perché
5: stima.
4: Anche Blondie aveva indovinato. Tra l'altro io prima mi stavo commuovendo, quindi non ho dato la giusta menzione al fatto che la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso è di niente proprio di meno che Ennio Morricone, una roba straziante.
5: Comunque prima ho citato Tom Holland, che reciterà nell'Odissea di Christopher Nolan, forse il film più atteso dell'estate. Ebbene, c'è un aneddoto, è un cast allucinante: Matt Damon, Anne Hathaway che farà Penelope, Tom Holland, abbiamo detto, Zendaya, Charlize Theron, eccetera. C'è pure Robert Pattinson, e Robert Pattinson, secondo Nolan, è l'unico che gli ha chiesto di leggere il copione. Ci è rimasto quasi male. Ha detto, sostanzialmente, c'è stata la prima chiamata, ha detto, ti interesserebbe recitare nell'Odissea? Lui farà Antino, che è quello, il procio principale, ecco, diciamo così. E ho detto, ah sì, non è male, mi fai leggere la sceneggiatura?
4: Perché anche lui non sa che cos'è l'Odissea, lo vedi che non lo sanno, manco Robert Pattinson.
5: E Nolan ha detto, vuoi leggerla? Tutti gli altri hanno già accettato, come a dire, hanno accettato sulla parola. E lui invece ha detto, no, io voglio leggere.
4: Ah, peccato di Hubris però, sì. Nolan, che capito, dice, ma non devi accettare così a scatola chiusa. Questo secondo me è veramente Pattinson, non so,
5: io me
4: non aveva idea.
5: Per me la telefonata è andata così. Senti, sì. Ciao Robert, sono Christopher Nolan, ti ricordi? Ah, come stai? Tutto bene? Senti, però un film con Zendaya, Matt Damon, Tom Holland, bla bla bla bla, è l'Odissea, che fai? Ah, figo!
4: Fammi leggere,
5: lui ci è rimasto malissimo.
4: Te lo di che? Gli ha detto, quindi non la conosco.
5: Quindi,
4: abbiamo
5: chi ti chiamo? Robert
4: oggi.
5: Pattinson o
4: no?
5: No,
4: Robert Pattinson, non ti farò mai per Robert Pattinson, non so perché, poverino, non ha mai fatto niente, però...
5: Che cattiva è, oggi sei molto cattiva.
4: Oggi sono cattiva, ma a questo punto il tempo a nostra disposizione è terminato. Noi vi lasciamo con Jacopo Morroni ed Animal House e vi rinnoviamo l'appuntamento per quello che ci riguarda sicuramente con Rockbusters, sabato e domenica dalle 9 alle 12 e poi anche venerdì, ma insomma questo lo scoprirete nel corso della settimana solo vivendo.
5: Ciao,
4: buona
5: a tutti,
4: domenica,
5: ciao.
4: Ciao, ciao.
7: Avete ascoltato Rockbusters.
8: On Radio Rock.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Radio Rock e Arci Roma Incontra il Mondo presentano
3: Frankie I Energy MC in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano.
2: Venerdì 19 giugno.
3: Lo storico artista torna sul palco con un progetto inedito dal suono diretto e potente, insieme a Donato Stolfi, per presentare dal vivo le canzoni del nuovo album, Voce e Batteria, uscito lo scorso aprile, insieme al meglio del proprio repertorio. Inizio live ore 22:30. Ingresso gratuito con tessera Arci, ritirabile anche in loco, previa registrazione online. Per informazioni arciroma.it/festival. Venerdì 19 giugno, Frankie I Energy MC in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, Via delle Valli 171, Roma.
4: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei sul rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma, a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12. E scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
5: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.
6: Dopo le 12 a domenica 14 di giugno, ladies and gentlemen, io sono Jacopo Morroni e voi siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Come al solito il sabato e la domenica fra le 12 e le 15 girovaghiamo fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Come al solito vi ricordo il 3899 106 e 600 il numero per chiacchierare in diretta via WhatsApp e Telegram. Vi ricordo come sempre che abbiamo una bellissima Radio Rock TV. Lo so, ogni tanto ci casco io che non è proprio tutto sto bel vedere, ma in ogni caso, se volete spiare nei nostri studi, effettivamente oggi ho dei pantaloncini di Snoopy che non sono niente male, come fare? Beh, potete scaricare l'app gratuita di Radio Rock per iOS e Android e cliccare su Radio Rock TV, andare sul nostro sito radiorock.it, cercarci su Twitch Radio Rock 106.6 oppure sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone. Frosinone e Rieti, Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV. E visto che siamo Radio Rock, da rock iniziamo un rock peculiare, perché Ramones, se vi dico questo nome, ok, vabbè, come peculiare, Ramones, ma il brano ha le sue caratteristiche uniche nel giro del punk. Radio Rock, back in time.

0: Pet Sematary, i Ramones, ladies and gentlemen, i tardi Ramones, brano dell'89, uno di quei brani simbolo di questa, diciamo, piccola svolta poi che hanno avuto i Ramones nella loro storia, passare da quel punk gretto diretto di Rockaway Beach a cose come Pet Sematary, come era uscito qualche anno prima Baby I Love You, insomma, parecchia roba, tanta roba, mi scrivete al 3899106600 e non posso naturalmente che essere d'accordo parlando dei Ramones. Benissimo, di quale bestiaccia parliamo oggi? Riprendiamo un discorso che ieri abbiamo solo accennato, ieri è stata una trasmissione molto colorata, molto sfaccettata, abbiamo avuto Simone Romano oltre che il nostro Antonio Albanese, e ieri abbiamo iniziato a toccare molto rapidamente una bestiolina che io adoro, la adoravo sin da quando ero bimbo e giocavo con paletta e secchiello in riva al mare, meglio, in realtà passavo mezz'oretta in riva al mare con paletta e secchiello e le altre sei ore a sconfiggere Sabrina a Pokémon Rosso, ma in ogni caso questo è un altro dettaglio, la mia vita è infelice. Uno degli animali che mi affascinava più del mondo della spiaggia e a cui ho rotto i coglioni, io non ammazzavo mai gli animali, per carità, quello manco da bambino, però rompergli le palle sì, perché prenderli e me li tieni nel secchiello per guardarli, quello sì, quindi a cui rompevo i coglioni da morire sul battigia, era il granchio, animale che da bambino mi affascinava e non sapevo perché, da grande invece ho iniziato a capire perché, perché il granchio è bellissimo, è l'antisocialità fatta animale, ricoperto di incarapace, capace di incassarsi in fessure impossibili, in scogli taglienti, e dotato di due armi da taglio endogene. Come si fa a dirti più chiaramente di stargli lontano nel mondo animale? Non si può, non si può. Quindi oggi parliamo, signore e signori, del granchio.
1: Brand new music right here. Brand.

A Perfect Circle, fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili dal sito www.radiorock.it. Sono le 12:14 minuti, signori miei, iniziamo il nostro viaggio odierno nel mondo del granchio, andando a recuperare un paio di cose che abbiamo già raccontato ieri, a partire dall'inquadramento biologico del granchio. Il granchio è un crostaceo, e fino a qua lo sapevamo tutti, un crostaceo decapode, così viene detto, ovvero 10 zampe, sì, over the top, altro che il ragno che ne ha 8, lui ne ha 10, perché fra i due arti si contano anche le chele. Poi in realtà pure dei ragni hanno anche le chele oltre le 8 zampe, ma non fa niente. Sono un crostaceo di decapodi, quindi 4 da un lato, 4 dall'altro, 2 chele davanti, ricoperti da un carapace. Il carapace è una struttura esoscheletrica, ovvero una parte di scheletro, fra virgolette, anche se i crostacei non hanno lo scheletro come lo abbiamo noi, che cresce all'esterno calcificato, duro, ovviamente a fini protettivi. E fino a là era molto semplice. I primi granchi, che poi appartengono a un sottordine dei crostacei decapodi che si chiama brachiuri, ma non ci interessa, i primi diciamo animali a forma di granchio che ricordano il nostro granchio moderno sono molto molto antichi, appaiono più di 100 milioni di anni fa, cioè prima dei dinosauri e contemporanei agli stessi. C'è stava il T-Rex, il Velociraptor, il Deinonychus, ma sulla battigia c'erano già i granchiettini, e non solo i granchi veri e propri, brachiuri veri e propri. Quindi tutti i granchi che conosciamo non sono particolarmente cambiati da 100 milioni di anni, a dimostrazione che quella forma è bella, incazzosa e asociale, funziona bene in natura. Ma oltretutto altri animali hanno iniziato percorsi di evoluzione convergente e hanno iniziato ad assomigliare ai granchi veri e propri. La natura è piena di falsi granchi. Ma adesso, per festeggiare il lato del granchio che adoro di più, passiamo un brano di Caparezza, che secondo me è veramente proprio a tema. Cactus, granchi ed altre bestie e forme di vita decisamente poco sociali. Questo brano non solo rappresenta il mio animo, ma anche il futuro che auguro a me stesso.

notte, caparezza, signore e signori, qui su Radio Rock, 12:20. Ieri vi raccontavo del granchio, uno degli affetti, degli aspetti, secondo me, più intriganti e più sorprendenti della vita del granchio. Un qualcosa che io veramente ignoravo totalmente, seppur biologo, quindi avendo poche giustificazioni oggettivamente per ignorarlo. Ovvero che l'esoscheletro di questi crostacei è davvero un esoscheletro, cioè un po' nel senso fantascientifico moderno. Avete presente nella fantascienza cos'è un esoscheletro, no? È quella classica cosa che si vede in 8.000 milioni di film, dal più scarso, tipo Avatar per dirne uno, alle cose più belle come i romanzi di The Expanse, in cui un essere umano entra fisicamente, questa sorta di super tute che ti avvolgono e formano per l'appunto una sorta di scheletro, ma fuori da te, separato dalla tuta, si può entrare e si può poi riuscire. Ecco, in realtà l'esoscheletro dei granchi è esattamente così. Tutti quanti sappiamo che il paguro sceglie la sua casa in base alla sua grandezza e che ogni tanto migra, lascia casetta per trovarne una più grande. Il granchio, siamo abituati a pensare che la casa ce l'abbia addosso, quindi magari il suo esoscheletro si rimodelli insieme a lui. No, l'esoscheletro è completamente morto, è effettivamente una tuta potenziata, è proprio un esoscheletro in senso umano. E quando il granchio, che in realtà dentro è tutto molliccio, diventa troppo grande, non è che lo cambia come il serpente cambia una pelle, cioè si spella la parte sopra e sotto c'è la nuova pelle. No, no, no, no, no, no, no. Letteralmente, ed è disgustoso da vedere, ma anche terribilmente affascinante dal punto di vista biologico, si sfila dal suo esoscheletro. Ieri ho visto il video di un granchio che sfila le sue chele mollicce reali interne dalle chele dell'esoscheletro come fossero un guanto. Impressionante. E adesso ci ascoltiamo un brano dei Drowning Pool che mi sta in testa da ieri sera, perché ho visto la prima puntata della nuova stagione di Devil May Cry, che inizia con un bel fomento così. Let the

sì, due minuti qui Virgil massacra la Darkom con Sottobody Stay Drowning Pool. È una bella mossa per beccare chiunque sia stato adolescente in contemporanea al sottoscritto, devo dire. Ti incolla abbastanza allo schermo con una cosa molto semplice, poi Body Stay Drowning Pool. Però già il fatto che c'è un po' di metallo in una serie moderna, devo dire, è che non c'è niente da fare, a noi ci scalda immediatamente il cuore. Bene, in ogni caso sì, il granchio fa completamente la muta, cioè letteralmente rompe l'esoscheletro dal di fuori e ci si sfila in una cosa che è molto molto difficile, in una, come dire, transizione che oltretutto per il granchio è molto difficile e centrale nella sua esistenza. A parte la predazione da altre patologie per cui anche i granchi schiattano in qualche modo, il punto più delicato di tutta la vita del granchio è riuscire a fare questa roba qua. Per due ragioni. La prima, perché dobbiamo proprio immaginare fisicamente il granchio come una roba molliccia dentro un'armatura inerte e di conseguenza sfilarsi completamente. Avete presente quanto sono lunghe le zampe di un granchio o le chele di un granchio? Ecco, immaginate che sono come un guanto, dentro c'è una roba molle, e sfilarsi letteralmente senza farsi danni, senza spezzarsi, senza strapparsi, è già un'operazione molto complessa e molti granchi ci mettono ore ed ore lentamente a sfilarsi dall'esoscheletro. Dopodiché che cosa accade a questo granchio? Accade che il granchio si ritrova improvvisamente senza alcuna protezione e anche senza nessun'arma d'offesa, perché le chele ce l'ha, ma sono molle e quindi non è che ci fai moltissimo con un coltello di burro, letteralmente. E di conseguenza cosa deve fare? Nascondersi e accelerare il suo metabolismo, cioè deve crescere in quel brevissimo periodo, a volte ore, a volte massimo 2-3 giorni, crescere a dismisura per tentare di allargarsi e poi iniziare una fase di calcificazione, in cui piano piano la parte esterna molliccia del suo corpo si calcificherà e tornerà ad essere un esoscheletro calcificato inerte. Una fase in cui moltissimi granchi effettivamente finiscono per perdere la loro esistenza. È la principale causa di morte per, fra virgolette, vecchiaia, o dovremmo dire grandezza e ingombro nel mondo dei granchi.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
5: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
6: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia. State ascoltando Animal House. La fiera delle fiere. On Radio Rock.
7: 12:33 minuti in questa domenica 14 di giugno, la fiera delle fiere Animal House è con voi fino alle ore 15. Io sono Jacopo Marroni ed oggi vi narro curiosità bestiali del granchio, granchi e affini. Attenzione, abbiamo già scoperto questa cosa stranissima, ovvero che i granchi sono quasi unchanged, come direbbero quelli anglofoni, da circa 100 milioni di anni, una forma di animale che evolutivamente è molto molto conveniente. Abbiamo scoperto che hanno 10 zampe comprese le loro chele e che quelle su scheletro che li rende tanto forti, potenti e protetti è in realtà un vero e proprio esoscheletro inerte. Devono fare la muta, sfilarsi dallo stesso, restare granchi mollicci, che sono una roba stranissima. Fra l'altro vedete i video, perché non avete mai visto un granchio molliccio, è una cosa invereconda, non sembra manco un granchio, è una specie di strano alieno. Vabbè, in ogni caso, per poi ricalcificarsi in un nuovo scheletro e tornare a essere il più ignorante di tutti. Oltre questo vi racconterò della carcinizzazione, ovvero di un fenomeno di evoluzione convergente che fa sì che un sacco di animali, anche se non sono granchi, somiglino ai granchi, perché per l'appunto quella forma la conviene. Tutto questo ve lo racconto a suon di rock. Che ne dite di un po' di Limp Bizkit?

scherza. Questo Radio Rock, signore e signori, 12 e 38 minuti questa domenica 14 di giugno, e dunque si parla di granchi. Ora, naturalmente, i granchi hanno un'altra caratteristica che a tutti voi sarà sicuramente balzata all'occhio sin da bambini, tanto che da me, anche se ora sapete che ho un vuoto di memoria, non ricordo il termine, ma c'era un termine per indicare il granchio, era il granchietto, quello liscio, piccolino, che sta fra sabbia e scoglio, e poi c'era un termine, che non mi ricordo se era una pelosa, qualcosa del genere, per indicare gli altri granchi, cioè quelli grossi, ignoranti, pelosi per l'appunto sembravano in qualche modo, e quelli che sin da bambino sapevi che ti potevano staccandito, anche perché mi conoscete, io vedo un animale, allungo la mano, quindi figuratevi quante dita mi hanno staccato i granchi, a me non si sa nella vita. Io fisicamente vivo di ferite sulle braccia e sulle mani, notoriamente. Adoro gli animali e ho poco senso di preservazione, a quanto pare. Sono animali molto differenti in grandezza. Perché? Perché quello del brachiuri, per l'appunto, è un'intera linea evolutiva che ha avuto tanto successo, che non dipende dalla grandezza, non dipende dalla nicchia, ha occupato tantissime nicchie ecologiche diverse, ponendosi in un milione di ambienti differenti, ragion per cui noi conosciamo alcuni granchi, proprio quel tipico granchio dello scoglio che sta fra scoglio e sabbia, ma ci sono granchi in ogni luogo del mondo e di ogni dimensione. Tanto per dire, e questo penso che la sappiamo un pochino tutti, nelle acque profonde vicino al Giappone c'è un granchio che tipo se lo metti tutto steso con le zampe stese misura una cosa come 6 metri da un lato all'altro. Brand new music right here.

Yamazon, sempre le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili dal sito www.radiorock.it. Ladies and gentlemen, ebbene, insomma, il granchio è evidentemente evolutivamente funzionante, anche se, come già detto, essere un brachiuro decapode non significa avere la stessa forma. Vi citavo il famoso granchio ragno del Giappone, che non so se avete mai visto, è abbastanza famoso come animale in realtà, e se non l'avete fatto e non siete alla guida come al solito, vi invito a farlo, perché è effettivamente un granchio, non c'è il minimo dubbio che sia un granchio, nel senso che ha propriamente quelle 4 zampe, le due chele, la forma di un granchio, l'esoscheletro, l'addome ripiegato, solo che ha una forma completamente diversa dal granchietto a cui siamo abituati. È un granchio che può diventare veramente gigante. Vi invito a farlo, perché è effettivamente un granchio, non c'è il minimo dubbio che sia un granchio, nel senso che ha propriamente quelle 4 zampe, le due chele, la forma di un granchio, l'esoscheletro, l'addome ripiegato, solo che ha una forma completamente diversa dal granchietto a cui siamo abituati. È un granchio che può diventare veramente

te avete visto che ha assunto una forma completamente diversa. Perché? Perché evidentemente avere 10 zampe, un carapace possente, anche con il rischio di morire mentre lo si cambia, è una, come dire, una via evolutivamente conveniente. Però questo granchio dove si è adattato a vivere? Nelle profondità, in mari molto molto profondi, il che significa che naturalmente non servono le stesse cose che servono rispetto a vivere sulla battigia. A vivere sulla battigia in un posto dove comunque ci sono, tanto per dire, gabbiani e predatori, serve essere rapidi, potersi infilare rapidissimamente nelle fessure fra gli scogli, se no i gabbiani ci scambiano per patatine. Quando si sta nelle profondità oceaniche invece è tutto un altro lavoro. Tanto per dire, non ci sono tanti predatori scattanti, soprattutto se sei grande quanto è grande il granchio gigante del Giappone, motivo per cui è molto meglio essere lenti, andare con calma, conservare energie, sfruttare al massimo ogni poco sostanza edibile che si trova sul fondo a quelle profondità. Il granchio ragno del Giappone è tipo il bradipo dei crostacei.

you're right, Beastie Boys. Mi scrivete, ho visto la foto, mette paura, però pensate, è in realtà un animale mite e tranquillissimo, senza nessuna voglia di aggredire alcunché. Perché? Perché la forma evidentemente conviene in qualche modo, ma l'adattamento è totalmente diverso. Il granchio ragno del Giappone vive a 300 metri di profondità, allo scatto potrebbe essere meno importante, soprattutto se diventate molto grandi. Perché diventare molto grandi è più facile a 300 metri di profondità, legge di Archimede in qualche modo. Se devi uscire all'aria, perché vivi fra i due mondi, naturalmente non puoi essere troppo grande. La struttura è enorme ma sottile del granchio ragno del Giappone, che ha queste zampe lunghissime, queste chele lunghe anche un metro e mezzo, inteso tutto il braccio che termina con una chela, poi in realtà

piuttosto piccola, sulla terraferma richiederebbe una struttura molto ampia per non essere schiacciati dal proprio peso. Invece nel fondali marini si può fare, e il granchio ragno del Giappone, nonostante appaia come un mostro, in realtà è un animale totalmente mite che passa il suo tempo a essere più grosso di tutti, quindi non farsi mangiare da nessuno solo per la stazza, e raccogliere scarti, portarli lentamente alla bocca, ma piano piano piano piano. Si stima che i granchi ragni del Giappone possano vivere almeno 100 anni. Questa idea è basata su alcuni esemplari allevati in acquario, effettivamente è da circa 100 anni.

Helter Skelter The Beatles, naturalmente qui su Radio Rock. Ebbene, essere un granchio conviene così tanto che a un certo punto la natura e l'evoluzione si è domandata se avesse senso religare i nostri amici granchietti al mondo del mare o del bagnasciuga. Come vi dicevo ieri, la natura si è chiaramente risposta da sola dicendo ma no, ma che ce frega sostanzialmente, e ci sono intere specie di granchio che hanno letteralmente abbandonato il mare. In realtà sono ancora legati all'acqua da una cosa, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, abbiamo fatto una lunga, un lungo percorso a scoprire come l'uovo di gallina, quello che conosciamo noi come uovo rigido, abbia effettivamente svincolato gli esseri viventi dall'acqua, perché effettivamente tutti i granchi fanno uova morbide, uova che hanno necessità di stare immersi in un liquido per svilupparsi, e di conseguenza tutti i granchi dovranno almeno una volta nell'esistenza, se vogliono riprodursi e dunque, come dire, ottemperare al fine ultimo dell'esistenza, tornare a mare. Ma intere specie di granchi vivono tutto il resto della loro vita sulla terraferma. Certo, questo è possibile solo in zone molto umide, perché il granchio ha fatto una sorta di via di mezzo. I nostri polmoni sono perfetti per respirare fuori dall'acqua, naturalmente le branchie del pesce sono perfette per respirare dentro l'acqua. Se bisogna respirare da tutte e due le parti, come si fa? Perché se ci pensate, gli anfibi in realtà, eccetto nella fase girino, non respirano sott'acqua, devono stare vicino all'acqua, ma fanno una scelta a un certo punto. Loro lo fanno con una metamorfosi, non la fanno dal principio, ma fanno una scelta. Il granchio no. Il granchio è uno dei pochi esseri che letteralmente non sceglie. Dice, vabbè, ma io faccio una roba che va bene un po' da tutte e due le parti, ovvero ho le branchie, ma le tengo in una zona interna del corpo che mantengo umida. Di conseguenza riesco a respirare sott'acqua come un pesce, riesco a respirare fuori dall'acqua un po' meno efficientemente ma sempre bene finché c'è abbastanza umidità.

Holmes, naturalmente, un po' di System of a Down. Ladies and gentlemen, siamo già fondamentalmente alla pausa delle ore 13. Subito dopo la stessa vi racconterò di quel fenomeno incredibile che a ieri avete, come dire, in qualche modo sintetizzato con la frase: un giorno diventeremo tutti granchi. Sarà vero o non sarà vero? No, già voi dico non sarà vero, però un pochino di verità in qualche modo.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
6: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
7: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei su Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
13: Uno zoo. Io lo so.
14: This is Animal House on Radio Rock.
15: 13:05 minuti questa domenica 14 giugno. La puntata di oggi potremmo chiamarla la socialità del granchio. Ah, socialità naturalmente, mi raccomando, non confondiamoci. Un essere corazzato con due armi da taglio che vive di media nelle fessure degli scogli. Oppure abbiamo visto il granchio ragno del Giappone a 300 metri sotto l'acqua. Altro chiaro segnale che non ha tanta intenzione di interagire con noi. Ora però andiamo a vedere il lato evolutivo più interessante, ovvero... Beh, io ultimamente vi ho un po' sbragato i cosiddetti con l'evoluzione, lo capisco, però sono concetti che secondo me sono non solo importanti da veicolare per una conoscenza migliore del mondo, bla bla bla bla bla bla, discorso da professorino che non ci interessa qui, ma sono concetti fighissimi, soprattutto, che ti fanno capire come funziona tutto quello che ci circonda, tutta la natura che ci circonda. Io sono, lo sentite, ingenuamente entusiasta di questa roba. Evoluzione convergente significa che alcune forme, alcuni sistemi funzionano talmente bene che la natura li riscopre indipendentemente più volte. Il granchio è una di quelle forme. Ve ne parlo subito dopo un po' di Talking Heads.
16: Radio Rock. Back in time.

be the place, ladies and gentlemen, Talking Heads. E allora continuiamo a parlare del nostro granchio e di un fenomeno particolare che potrebbe in realtà spiegare alcune delle vostre domande al 3899106600, domande molto molto importanti che riguardano in realtà secondo me uno dei personaggi televisivi più belli che il genere umano abbia recentemente creato, perché se tanti amano Futurama per Bender, non sono io questa persona. Per quanto mi riguarda, il Bender è simpatico, ma il vero grande protagonista di Futurama è naturalmente il dottor Zoidberg, signori e signori. E allora mi dite: wow, ma allora è come la muta di Zoidberg? Zoidberg è un granchio? Bella domanda. In realtà potrebbe esserlo, ma molto probabilmente non lo è. Perché? E adesso parliamo proprio di evoluzione convergente, che ci spiegherà anche la natura del dottor Zoidberg. Perché il dottor Zoidberg fa la muta, si comporta come un granchio ed ha tante caratteristiche del granchio, ma non può essere un granchio, sapete perché? Beh, è semplice, non è nato sul nostro pianeta. Evolutivamente non può essere imparentato col granchio e dunque mi sa che ci troviamo di fronte a un plastico esempio di carcinizzazione. Brand new music right here.

The Sun Will Never Settle, Kingfisher. E vi devo dire che questa, per quanto sia una ballata molto classica, molto scolastica da certi punti di vista, riesce veramente bene, entra molto molto bene l'emotività di questo brano. Complimenti a Kingfisher. Se piace anche a voi, potete votarla sul sito www.radiorock.it, scegliendo nel comodo e pratico sondaggio qual è la vostra novità preferita, quella che vorreste restasse una settimana in più nella nostra alta rotazione. Bene, è Zoidberg, evidentemente è successo fra di voi al 3899 106 600. C'è chi mi fa dono della danza dell'accoppiamento di Zoidberg, qui perfettamente eseguita in questa GIF. È uno dei miei personaggi assolutamente preferiti. Ogni tanto mia moglie lo sa, inizio a fare e a camminare di lato per casa urlando come il dottor Zoidberg. Lo faccio nello specifico spesso e volentieri alle 11:30, quando devo fare la mia post cena, e quindi mi sento proprio Zoidberg lì al tavolo della cucina a ingozzarmi di schifezze. Ma in ogni caso, perché devo darvi questi squarci orrendi sulla mia esistenza? Non lo so. Ah, santo cielo, perché è anche un po' psicoterapia alla radio. In ogni caso, il dottor Zoidberg non può essere un granchio, non può essere un granchio perché è un alieno e per definizione quindi non è nella nostra linea evolutiva, nella linea evolutiva della vita sulla Terra, ammettendo che esistano gli alieni, ma insomma questa è la storia di Futurama. Eppure assomiglia a un granchio, oggettivamente si muove di lato, anche se non ha tutte le zampe di un granchio, ha un carapace che cambia. Effettivamente c'è il momento della muta in cui il buon Zoidberg si mostra gelatinoso quale è. Questo potrebbe essere un caso di carcinizzazione, ovvero la carcinizzazione è quel fenomeno in biologia evolutiva che fa sì che anche animali che non sono imparentati direttamente con il granchio, quindi che non sono nella linea evolutiva dei granchi, dei brachiuri in termine tecnico, alla fine finiscano per assomigliare a dei granchi. Perché? Perché l'abbiamo già detto, la forma del granchio è proprio conveniente. Pensateci, resistete alle onde, vi muovete lateralmente in fretta, baricentro basso, non potete cascare mai, organi completamente protetti da un carapace, due armi da taglio, le vostre chele, ma che volete di più dalla vita?

concetto di carcinizzazione è un concetto abbastanza antico, fu coniato nel 1916, in realtà va anche un po' ridimensionato, perché recentemente, non so per quale ragione, magari un video di Barba Scura o qualcosa del genere, il concetto è ritornato ad avere una sorta di nuova potenza, come se il granchio fosse la forma evolutiva definitiva di ogni tipo di essere. E effettivamente, tirando fuori la vulgata, che in qualche modo tutti quanti evolutivamente prima o poi diventeremo granchi. La realtà è che non funziona assolutamente in questa maniera. Infatti la carcinizzazione in realtà è un processo che avviene principalmente all'interno del gruppo dei crostacei, cioè tanti altri crostacei decapodi che non erano inizialmente brachiuri, ma magari erano paguri o altri generi di crostacei che non stiamo qui a elencare, cose che non sono granchi. Avete presente, no? C'è il paguro, l'aragosta, il gambero, ci sono diversi tipi di crostacei. Alla fin fine tendevano ad assumere caratteristiche simili a quelle dei brachiuri, ovvero i granchi propriamente detti. Di conseguenza è una cosa abbastanza ridotta, non è che i mammiferi diventeranno simili a granchi, perché effettivamente, come al solito, l'evoluzione si basa su un solo principio: le cose che funzionano in un determinato posto restano. E se sulla terraferma, lontano dall'acqua e dalle zone umide, non c'è nessun tipo di granchio, evidentemente quella forma conviene lì, ma non conviene per niente qui. Tuttavia è comunque qualcosa di interessante, perché da come la vediamo, se la spieghiamo in questa maniera molto semplice, sembra quasi che l'evoluzione, che la natura abbia una coscienza e che quindi a un certo punto possa letteralmente fare quello che fa un umano, cioè guardare e dire: ma sai che i granchi funzionano, stanno ovunque. A questo punto tendiamo a somigliare a loro, ma in realtà la cosa affascinante è che tutto ciò avviene senza una coscienza, senza una direzione, senza una decisione da nessuna parte. Avviene totalmente a caso. Com'è possibile? Provo a spiegarvelo dopo gli Offspring.

go for kids. Beh, è incredibile come effettivamente da tentativi casuali si possa aggiungere a strutture che ritornano più e più volte nell'evoluzione. L'evoluzione è totalmente casuale, in linea di massima. L'evoluzione avviene per delle mutazioni casuali che avvengono durante quelli che sono tecnicamente errori, mentre noi replichiamo i nostri gameti, cioè le nostre cellule germinali, ovvero spermatozoi e ovociti, quelli con cui poi facciamo dei bambini. Ogni tanto, mentre replichiamo tutto il nostro DNA e quel complesso corredo genetico e genomico che ci portiamo appresso, facciamo un errorino. 999 su 10.000, questo errore è un errore, è fatale, provoca un problema, o un problema per cui quell'essere non può proprio svilupparsi, o un problema per cui quell'essere sarà svantaggiato, proprio perché è un errore. Noi al momento, come per esempio esseri umani, siamo vivi e continuiamo a riprodurci, il che significa che la nostra forma va abbastanza bene, il nostro genoma funziona come specie, e quindi tante parti del nostro corpo sono impegnate ad evitare che mutiamo, perché per la maggior parte delle mutazioni l'esito non è positivo. E poi c'è quel caso fortuito in cui invece quella mutazione ha un effetto che alla fine è positivo. E guarda un po', quando l'effetto è positivo, probabilmente l'essere che ha ricevuto questa mutazione stranamente, incredibilmente positiva, magari si riprodurrà più degli altri, perché avrà dei vantaggi evolutivi sugli altri, farà più figli, trasmetterà questa mutazione che piano piano si espanderà nella popolazione. È un meccanismo lento e, come già detto, totalmente a caso. Non c'è un pensiero, non c'è un progetto, non c'è una linea da seguire, non c'è un prima e un dopo. L'evoluzione non vede evolversi da soggetti peggiori a soggetti migliori. No, è solo caso, e ciò che sopravvive continua ad espandersi. E in questa follia tanti, tanti esseri somigliano al granchio. Come può avvenire fisicamente? Perché non assumono tante forme diverse e basta? Beh, lo fanno. Abbiamo così tanti animali proprio per questo, perché l'evoluzione va a caso e può assumere tante forme, ma in certi casi è troppo conveniente averne una. Tutte le volte che la mutazione provocherà magari la crescita di un carapace più robusto, quegli esseri sopravviveranno. E piano piano, piano piano...

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate.
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose.
2: Iazzoni!
0: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, gruppo 0100.it.
5: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
6: They play the best music.
5: Radio Rock, tutta un'altra storia.
7: Allora, animali, tutti in pista e fate come al solito.
5: Animal House. La fiera delle fiere. On Radio
8: Rock. 13:34 minuti domenica 14 di giugno, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15, giro vagando fra un sacco di rock e curiosità bestiali. Oggi parliamo del granchio, uno degli animaletti che mi sta a pelle, più simpatico di tutti. Abbiamo parlato della carcinizzazione e finiremo a discutere del tema dell'evoluzione convergente, prima di tornare su alcuni tipi di granchi e su alcune curiosità riguardanti questo animale. Niente male, se devo dirvi la verità. Ci sono curiosità che vedono i granchi persino salire sugli alberi. Un granchio sugli alberi è una cosa... Io l'ho incontrato in mezzo alla foresta, ma non sull'albero, quantomeno per terra. Sull'albero mi sarebbe preso un coccolone direttamente. Vabbè, in ogni caso, tutto questo lo facciamo accompagnati da un sacco di musica, ad esempio quella degli Smiths. Questa è This Charming Man.
5: Radio Rock, back in time.

Charming man, yes mate, ladies and gentlemen. Prima di proseguire col nostro viaggio nel mondo del granchio, sono veramente felice di condividere con voi una piccola novità, ovvero che dalla prossima stagione 26-27, quindi da settembre-ottobre, partirà il formato dal vivo del nostro podcast di On The Rocks, il podcast scritto da Daniele Innocenti, da me riadattato per l'occasione dal vivo, in cui vi racconteremo storie di grandi musicisti, grandi eventi rock. Vi racconterò storie dal vivo di grandi musicisti e grandi eventi rock, accompagnato oltretutto dalla chitarra di Fabio Di Michele. Giovedì 18, quindi giovedì prossimo, dalle 22 al Parrot Cine Club di San Lorenzo in Via dei Bruzzi, c'è la data zero, la diciamo prova generale di questo nuovo formato, alla quale vi invitiamo, o meglio invitiamo alcuni di voi, perché i posti sono limitati essendo una data zero. Come fare a partecipare a questo evento, a andare a vedere un pochino il dietro le quinte, l'inizio, la vita, la nascita di questo nuovo format? Potete mandare adesso un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il vostro nome, cognome e la parola live. Vi ricontattiamo ovviamente noi dalla nostra redazione per poi consegnarvi l'invito. I posti sono limitati, quindi mi raccomando, se volete venire scriveteci il prima possibile. On The Rocks Live Data Zero fa parte della rassegna Blue Bottle, che animerà il Parro Cine Club fin dal tardo pomeriggio con una serie di podcast dal vivo, di cui On The Rocks sarà poi diciamo un po' il main act. Avremo Moda ed Ego con Lana Vergine di Cosmo Muccino, la street art con l'Ultra Cansta di Ludovica Monte, la psicologia con Psicopompo di Chiara Centioni, e poi il mondo del doppiaggio con DOP, doppiatore di origine protetta da preservare, diretto da Ilaria Stagni. Tutto questo è al Parro Cine Club in Via dei Bruzzi 6 a San Lorenzo, giovedì 18. L'inizio della rassegna è alle 18:30. La data zero di On The Rocks Live è prevista per le ore 22. E adesso le nostre novità. Brand new music right.

0: 9 5 Violet Growl, già la seconda settimana che resta nella nostra alta rotazione. Evidentemente vi piace questo brano. Alle 13:41 minuti questa domenica 14 giugno, dopo aver condiviso con voi questa, diciamo così, questa la nascita di questo nuovo formato dal vivo, in cui potremo insomma vederci mentre vi racconto le storie che siete soliti ascoltare in podcast. Fra l'altro vi ringrazio per tutti i messaggi che mi mandate a proposito del del podcast, nonché per tutti gli ascolti. Ogni tanto uno io non sono capace a fare pubblicità a me stesso, ma devo dire siete veramente tantissimi, quindi vi ringrazio per quanto seguite il podcast On The Rocks, anche a nome di Daniele Innocenti, che poi scrive la maggior parte delle parole che sentite in quelle storie. Quindi dopo aver condiviso con voi questa bella notizia, ritorno e rientro sul granchio, l'evoluzione convergente. Ora, vi ho detto che l'evoluzione va totalmente a caso, diciamo, insomma, non ha nessun tipo di... non ha nessun tipo di progetto, non ha nessun tipo di direzione, non ha nessun tipo di coscienza. Insomma, l'evoluzione va...
1: Se mi permetti, a cazzo di cane.
0: Esattamente così, esattamente così. Ma com'è possibile a questo punto andare a convergere su delle strutture che ritornano più e più volte nell'ambito evolutivo? Beh, in realtà è fattibile, anzi, ho anche un piccolo esperimento mentale per farvi diventare, fra virgolette, artefici di evoluzione convergente. Siete pronti a seguirmi in un esperimento mentale? Allora, raccogliete la concentrazione mentre ci ascoltiamo Johnny B. Goode.

so perché, ma sono un paio di giorni che c'è una voglia di rock and roll che mi si porta via. Quindi Johnny B, go Chuck Berry. Vabbè, non c'era bisogno di dire Chuck Berry. Allora, vi faccio l'esempio di come si fa, di come funziona l'evoluzione convergente. Immaginate di essere da un lato fortunati e dall'altro sfortunati nella vita. Cioè, avete un lavoro, questo è il lato fortunato, ma il vostro lavoro è un lavoro un po' di merda, lato sfortunato. Cioè, voi dovete trascrivere dei codici che identificano delle merci. Ad esempio, delle targhe di automobili, ok? Inizialmente vi organizzate con un codice molto semplice. È un codice che, ad esempio, vede 7 numeri. Si parte da 00000001 e poi si prosegue 2, 3, 4, 5, 6 e si va in ordine. È un codice, ogni macchina ha la sua targa ed effettivamente il codice funziona. Permettete che il vostro lavoro sia trascrivere questi codici da un registro all'altro. Cosa farete? Beh, per la maggior parte delle volte, 99,9% delle volte, forse di più, trascriverete esattamente lo stesso codice. Ogni tanto vi sbaglierete, metterete un numero per un altro, ad esempio. E naturalmente che succede? Succede che al passaggio successivo il lavoratore successivo resterà bloccato, perché non gli risulterà niente, o gli risulteranno due automobili con lo stesso numero, o due numeri assegnati alla stessa automobile, nel caso delle targhe. Di conseguenza, il vostro errore, nella maggior parte dei casi, bloccherà il tutto, bloccherà il lavoro, sarà un errore da correggere o da eliminare. Eliminiamo questa riga, amen, andiamo avanti. Mettiate che una volta, invece di sbagliare a mettere un numero errato, mettiate invece di un numero una lettera. Quindi il codice, da che era 7 numeri, diventa una lettera e 6 numeri. Ecco, magari il lavoratore a fianco a voi, quello che riceve le vostre trascrizioni, potrebbe pensare: sai che è intelligente sta cosa? Perché i numeri vanno da 0 a 9, sono 10. Le lettere sono di più. Certo, se metto una lettera all'inizio, effettivamente il codice è più conveniente. Teniamoci questo. E via. Questo accade in una casa di produzione auto, in una motorizzazione dello stato X. Ma accanto ci sono altre centinaia di stati che hanno le loro motorizzazioni che stanno facendo la stessa cosa, trascrivono i codici. E beh, anche se nessuno si parla, tutte le volte che per caso un impiegato di questa motorizzazione metterà una lettera al posto di un numero, il codice sarà più efficiente. Perché con lo stesso numero, di caratteri potrai codificare più cose. E quindi verrà sempre mantenuta tutte le volte che ci sarà un errore. Indipendentemente finirete a convergere.

Harder, better, faster, stronger. Che è come funzionerebbe questo codice se voi metteste per caso una lettera. Qual è il punto? Il punto è che in questo esempio in cui ognuno di noi lavora la motorizzazione, fa degli errori, ogni tanto sbaglia, mette una lettera e quel codice viene mantenuto perché conviene, è che tutti quanti stiamo facendo lo stesso lavoro. Cioè, le motorizzazioni di ogni stato del mondo, ammettiamo che trascrivano ovviamente i codici delle macchine che immettono nel loro paese, e di conseguenza alla fine il fine ultimo, lo scopo, la nicchia ecologica in senso biologico che occupiamo, è la stessa per tutti. E beh, a quel punto non è difficile pensare che un determinato sistema, anche se arriva a caso più volte, indipendentemente, anche se io non ho chiamato nessuno di un'altra motorizzazione che ho detto oh guarda metti una lettera all'inizio del codice che funziona molto meglio, non ho fatto niente di tutto ciò, alla fin fine quell'errore casuale conviene se io come scopo ho catalogare tante cose. Ecco, l'evoluzione convergente è esattamente questo. Cioè, se io mi trovo nello stesso luogo, in un luogo che ha delle caratteristiche simili a un altro essere che vive dall'altra parte del mondo, ma si ritrova ad esempio sempre in un luogo che potrebbe essere umido, pieno di sottobosco e con tanti predatori, tanto per dirne una, a caso, beh, lì, in quel tipo di ambiente, succede che tante che determinate cose sono più convenienti in generale. Ad esempio, in quegli ambienti spesso e volentieri conviene diventare piccolo e mimetizzarsi. E tanti animali sviluppano delle mimesi totalmente simili pur non essendo minimamente imparentati. Lo fanno con un cumulo di errori casuali, ma dato che l'evoluzione seleziona solo ciò che funziona, spesso finisce per selezionare cose simili, anche se apparentemente con una ragione, in realtà solo per caso. Tirare i dadi tante volte, ma tutte le volte che esce quella combinazione è talmente forte che sopravvive.

1979, Smashing Pumpkins, naturalmente qui su Radio Rock. Bene signori, la carcerizzazione è un caso di evoluzione convergente piuttosto evidente perché? Beh, principalmente, a me questa cosa fa morire, perché un sacco di animali che noi reputiamo granchi non sono granchi, ma li reputiamo granchi sin dal nome. Tanto per dire, il granchio reale, che è uno dei piatti tipici per esempio del Canada, della costa oceanica, delle coste oceaniche del Canada, un grande granchio che viene pescato al nord e che non è un granchio, in realtà è un paguro, solo che è un paguro che ha detto: ma se me la posso fare io a un certo punto la casa, ma perché devo farla, devo prendere le conchiglie, mo assomiglio al granchio. La stessa identica cosa è il granchio rosso, un altro piatto molto famoso. Non so, i granchi ci mangiamo, voi ve li mangiate, io sono vegano, poi oltretutto mi faceva impressione mangiarmeli già prima, che assolutamente non è un granchio, in realtà assomiglia a un granchio ma non lo è. Alcuni granchi di fiume che non sono granchi, sono gamberi, che però piano piano hanno finito per assomigliare ai granchi. E l'evoluzione convergente è incredibile, perché può prendere un animale che appartiene a una linea evolutiva e farlo assomigliare terribilmente a qualcos'altro, tanto da confonderci totalmente. L'abbiamo visto anche la puntata scorsa, quando abbiamo parlato delle iene, che a guardarle sono chiaramente dei canidi, non c'è il minimo dubbio, assomigliano a un cane, e invece sono dei felidi.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
5: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
6: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta un'altra storia.
9: State ascoltando. Animal House. La fiera delle fiere. On Radio
10: Rock. 5 minuti dopo le 14, domenica 14 di giugno, questa è la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto un'altra oretta. Fino quindi alle ore 15 parlando di bestie, nello specifico di granchi, e ascoltando un sacco di musica rock. Vi ho raccontato di evoluzione convergente, carcinizzazione, dell'incredibile muta del granchio, dell'antichità di questo essere, del granchio ragno del Giappone. Adesso, nella prossima ora, vi lancio qualche altra curiosità, sempre accompagnati da un sacco di musica rock, ad esempio quella dei Nine Inch Nails, che entrano a tema con la trasmissione ma sbagliano un pochino animale. March of the Pigs. Radio Rock. Back in time.

14:08, domenica 14 di giugno, ladies and gentlemen, siete collegati con la fiera delle fiere. Benissimo, lo sapete, parliamo di bestie e in questo caso parliamo del granchio, questo animale strambissimo che, come vi dicevo in apertura, una delle cose più oggettivamente più incredibili è che sono animali che si ritrovano tranquillamente anche fuori dall'acqua. Ora parliamo proprio di carcinizzazione e di animali fuori dall'acqua per analizzare uno dei granchi più strani che esista effettivamente, e anche una delle cose credo più inquietanti da vedere nel mezzo di un boschetto: il granchio del cocco, che tutti conoscono come questo granchio famosissimo per vivere sugli alberi, letteralmente vivere sugli alberi e riuscire con una lunga serie di mezzi a rompere addirittura le noci di cocco. Ora, il granchio del cocco in realtà è il paguro del cocco, è un classico caso di carcinizzazione, ovvero è un animale che da giovane utilizza delle conchiglie all'inizio sostanzialmente della sua vita, per poi invece andare a calcificare il suo esoscheletro proprio come un granchio. Tuttavia, visto che è conosciuto come granchio del cocco, ve ne voglio parlare perché è un animale veramente incredibile. Viene talvolta chiamato ladro, granchio delle palme, ma anche granchio ladro per una sua abitudine specifica. Brand new music right here.

The Interpol, This Mirror Weighs a Ton. Fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili sul sito radiorock.it. Bene, sono le 14:15. Il paguro o granchio del cocco è veramente l'elemento perfetto, perché ci fa capire la carcinizzazione che cos'è, ovvero questo paguro che però non usa più conchiglie, sviluppa delle branchie simili a quelle del granchio, delle chele molto più simili a quelle del granchio di quello del paguro, ripiega l'addome su se stesso per non avere quella sorta di coda che in realtà ha il paguro e che nasconde nella conchiglia. Insomma, va ad assomigliare un granchio e oggettivamente credo che possa essere uno degli animali più strambi e spaventosi da trovare, non solo perché ha per l'appunto la sta forma de granchione barra paguro tozzo e si trova sugli alberi, ma anche per quanto è grande, perché in media la media di questi esemplari è di essere lunghi circa mezzo metro, un metro di apertura delle zampe e di pesare circa 4 kg. Ok, capite? È un cosone gigante, ma alcuni sono stati osservati con pesi fino a 17 kg e lunghezza del corpo di quasi un metro. So dei granchioni giganti abbarbicati su un albero di cocco che oltretutto sono in grado di sollevare oggetti pesanti 5 volte il loro peso. Hanno delle chele potentissime tanto da aprire le noci di cocco. Io devo utilizzare cacciavite e martello e peso molto più del granchio. Oltre questo, secondo una teoria etologica, perché qualcuno non è d'accordo, il granchio farebbe anche un'altra cosa, tanto per renderlo ancora più mostruoso in qualche modo. Cioè, quando non ha voglia di aprire le noci di cocco con le chele, perché oggettivamente è difficile, le taglierebbe dalla sommità dell'albero, facendole dunque precipitare. Quindi state là, vi vedete sto mostro di un metro su un albero di cocco in mezzo alla foresta che non vi aspettate, e in più magari vi casca in testa una noce di cocco, cioè capite, è una cosa terrificante.

by a thread. Hanging by a thread, as rocks. Questo è Radio Rock 14:20. Mi state scrivendo: ho avuto un incontro ravvicinato con Granchi del Cocco in Nicaragua. Mi sveglio all'alba, sento un rumore strano. Stavo in un ostello sulla spiaggia e il patio era ricoperto di Granchi del Cocco che erano usciti dal mare e volevano andare nella giungla alle spalle, ma avendo trovato il muro si erano impallati tipo Lara Croft. Sì, effettivamente i Granchi del Cocco hanno un'altra caratteristica, i paguri del cocco come dovremmo chiamarli più propriamente, ovvero spesso e volentieri migrano in branco. Loro in realtà in mare ci vanno pochissimo, ci vanno a deporre le uova, ma quando c'è questa migrazione, quando si va a deporre le uova, avviene, ecco, torniamo un pochino al dottor Zoidberg, una cosa che coinvolge tutta la comunità. Se vi ricordate a Futurama, quando il dottor Zoidberg arrivava al momento della frenesia, così veniva chiamato, era il momento in cui tutto il pianeta si riproduceva, poi lì i maschi schiattavano, ma quello è un dettaglio che non avviene in tante specie. In ogni caso il punto è che tutta la comunità di granchi insieme va al mare per questa sorta di orgia riproduttiva e poi ritorna alla giungla, quindi probabilmente quello che hai beccato era effettivamente una migrazione di massa. Ora, i granchi del cocco vengono anche detti granchi ladri, naturalmente per la loro abitudine di fottersi il cibo e portarselo in tana. È un comportamento che fanno fra di loro, e fra di loro succede fra tanti animali, anche animali sociali che si vogliono bene. I miei ratti si adorano, si leccano, vivono addormentati l'uno sopra l'altro costantemente. Se ho per caso uno snack e sono in due, tenteranno di rubarselo fino all'ultimo secondo. Ma anche perché è molto peculiare il modo in cui lo fanno, e lo fanno addirittura con le case umane quando si avvicinano. Cioè, stanno là, finti tonti, si muovono lenti, lenti, lenti, lenti, che tu dici: guarda sto strano granchione giurassico che fissa chiotto. Poi prendono la noce di cocco, quello che vogliono, e volano sopra un albero, se infilano nella tana e se lo mangiano. Io li adoro profondamente.

Metallica, The Ride Lightning. Oltre ad essere il mio brano preferito, insomma, è anche il brano dove Kirk Hammett fa meno danni di tutta la discografia dei Metallica, anzi addirittura è piacevole, anzi non mi pento di definirlo entusiasmante. Sì, sto rivedendo Mario. Vabbè, in ogni caso sono già le 14.29, dunque siamo alla pausa delle 14.30, chiudiamo l'ultima mezz'ora insieme sempre a suon di rock e con le ultime curiosità così sparse sul nostro amico, almeno il mio amico, il mio carissimo Granchi. Arriviamo alla pausa sempre con The Rock, ci spostiamo sul punk, il punk italiano. Il brano credo che lo possiate riconoscere facilmente già dal suo inizio. Capite, no? Cioè, quale altro brano inizia facendosi direttamente così, no? Proprio un'invocazione molto molto chiara, c'è una certa urgenza, anzi direi...

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi, partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.elcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
3: E usata? Da 0100.
2: Assistenza e ricambi? Da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
3: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
5: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
1: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.
6: Uno zoo. Io lo so.
1: This is Animal House on Radio Rock.
7: 14.34 questa domenica 14 di giugno, ladies and gentlemen, siete collegati con la Fiera delle Fiere. Io sono Jacopo Morroni, vi porto per un'altra mezz'oretta. Il tema è sempre lo stesso: curiosità bestiali, nello specifico riguardante granchi o animali che somigliano molto ai granchi, come il nostro paguro del cocco, sto esserone de mezzo metro che vive sugli alberi e apre noci de cocco a chele nude, in caso di dire, una sorta di macchina di guerra molto mite, molto tranquilla. Al massimo vi ruba il cibo dal piatto e se lo va a mangiare in tana. Per quest'ultima mezz'ora un altro pochino di curiosità su queste bestiacce, sempre accompagnati da un sacco di musica rock. Che ne dite di un po' di Kings of Leon?
8: Radio Rock, back in time.

Kings of Leon, ladies and gentlemen, 14:38, in questi ultimi 20 minuti vi racconto qualche altra ultima curiosità sui granchi. Ora, avete presente quel granchio tipo Kingler dei Pokémon? Se avete la mia stessa età sapete benissimo a cosa mi sto riferendo, oppure non so, avete avuto un'infanzia felice a giocare per i campi d'erba? Io non so, mi dispiace nel caso, io ho avuto un'infanzia come tutti noi davanti al Game Boy. Come logico che sia, avrebbero detto i cani. In ogni caso è un granchio, un tipo di granchio molto particolare che si chiama granco violinista. Viene definito così perché i maschi della specie hanno una decisa asimmetria nelle chele. Cioè, una chela è normale, una chelina piccola, l'altra è gigante, è tipo un chelone enorme che si mangia parte del braccio per quanto è grande. E ora questa chela gigantesca tecnicamente serve anche per combattere, per intimidire i rivali, perché è comunque una chela, ma in realtà ha un'altra funzione originaria, ed è sempre quella: pensate cosa siamo disposti a fare noi maschietti, pensate quanto tira un pelo di granchia, si può veramente dire, perché poi i granchi sono effettivamente pelosi, anche quelli che ci sembrano glabri hanno una lieve peluria. Perché un maschietto si accolli di farsi diventare un arto gigante per, come semplicemente, mezzo di seduzione. Ebbene sì, a quanto pare è proprio tramite i movimenti della chela, dicendo quanto ce l'ho grossa e potente, che i maschi dei granchi violinisti conquistano le loro donzelle. Brand new music right here.

Che gli è successo recentemente a Tom Morello? È diventato un ignorante coattore, mi piace da morire, non confondetemi. Poi fra l'altro in questo brano ci sono non solo Tom e Roman Morello, ma anche Sergi Tankian, quindi mettete insieme per me Tom Morello e Sergi Tankian, c'è una sorta di fusion up che a Gotenks scansate, questa roba qua è decisamente più potente, altro che Over 9000, va bene? Esco dalle metafore di Dragon Ball per rientrare sul tema granchi. Ora, i granchi sono interessanti perché fra i crostacei, voi dovete scusarmi, lo sapete che da un po' sta tossetta persistente che ogni tanto si avverte anche in diretta. Ora, sono interessanti anche perché sono fra i crostacei a quanto pare più intelligenti di tutti. Intanto i crostacei sono molto svegli fra i vari animali di mare. Oggettivamente i granchi nello specifico fanno delle cose pazzesche, incredibili, cioè che danno proprio l'idea che hanno una sorta di pianificazione del futuro. Per esempio esiste il cosiddetto granchio pugile, che è il mio preferito, io non ci posso, cioè il granchio pugile è favoloso, è fantastico, che fa, è un granchietto piccolo, vive nelle barriere coralline, quindi un sacco di predatori, un sacco di cavoli, lui è piccolo, scattante è vero, ma ha poche armi rispetto a tanti altri, e allora che fa le armi? Se le fa, le trova in natura. Che cosa fa? Stacca degli anemoni che fa vivere, quindi non li uccide, letteralmente li coltiva nelle sue chele, li fa vivere là, li fa attaccare, aderire, se li tiene, e quando arriva un nemico che fa? Agita le chele con sopra degli anemoni, quindi sostanzialmente sapete che gli anemoni sono molto urticanti, soprattutto per gli altri animali marini, praticamente stacca due agenti urticanti e li agita, tipo io ho lo spray al peperoncino fatta là, veramente in questo caso nettissimo, utilizzando e quindi costruendosi le proprie armi. Ditemi che questo non è un comportamento che contempla la previsione di un futuro e un'azione cosciente sul mondo, capito il granchietto? Jesus Christ!

Come the Robots, Stoned Jesus, alle 14:47 minuti, questa puntata della Fiera delle Fiere. Mi sto tanto sforzando di non tossire in diretta, mamma mia che sarebbe una cosa terrificante. Ora, benissimo, esistono alcuni granchi, e quindi abbasso il tono, faccio quello un po' sexy. Esistono alcuni granchi che di questa intelligenza non fanno un'arma di offesa, ma un'arma di difesa. Il granchio pugile fa crescere degli anemoni nelle proprie mani, letteralmente, cioè tipo un personaggio dei manga, sembra. E poi li usa come armi urticanti contro i nemici. Invece i granchi decoratori decidono di fare sostanzialmente quello che fanno le forze speciali quando devono intervenire in una missione, ad esempio in notturna, o comunque una missione in una giungla, una missione in cui non bisogna farsi vedere. Che cosa fanno le forze speciali? Si mettono delle tute mimetiche. Il nostro corpo ha un determinato colore, una determinata forma che non è adatta a mimetizzarsi in molti ambienti, e quindi ci costruiamo la nostra tuta mimetica, comprese le strisce, no, famose strisce in faccia, con la pittura. Ecco, i granchi decoratori fanno la stessa cosa, cioè letteralmente non sono di per sé mimetizzati, ma passano il tempo a selezionare alghette, pezzetti di anemoni, pezzetti di sassi, di conchiglie, di cose, e se le mettono intorno, se le mettono sul guscio, si costruiscono questa sorta di cespuglietto camminante che nel momento del pericolo può ritrarre le zampe sotto e sembrare effettivamente un pezzo di scoglio qualsiasi.

certo, qui su Radio Rock alle 14:53 minuti. Ebbene, i granchi sono oggettivamente dei piccoli carri armati dell'evoluzione. Abbiamo visto intelligenti, capaci di interagire in maniera cosciente con l'ambiente, e abbiamo visto anche alcuni vantaggi: il baricentro basso, l'essere completamente protetti da questo carapace, che è vero, poi è difficile da cambiare, ma intanto fino alla prossima muta ci arriviamo, e fino alla prossima muta, vi assicuro, per l'evoluzione è un ottimo compromesso in linea di massima. Abbiamo visto questi animali con 8 zampe sistemate in una maniera tale da rendere veloce il movimento praticamente in qualsiasi direzione, per sfuggire immediatamente a ogni predatore ed avere anche delle armi da taglio. Sono dei veri e propri piccoli carri armati, sia in senso offensivo che difensivo. Non so come definire, proprio i carri armati del mare, credo che sia effettivamente corretto. Ora, oltre a questo, hanno anche dei sensi estremamente sviluppati, perché rispetto a tanti animali marini, per esempio, vedono molto bene, e lo capiamo perché spesso e volentieri il granchio si tradisce al nostro occhio col suo movimento, cioè lui di solito ci vede prima che lo vediamo lui, si ritrae e di conseguenza noi notiamo un movimento e magari andiamo a guardare in quella direzione, anche perché molti granchi possono vedere quasi a 360 gradi, ma è sbagliato 360 gradi, cioè hanno un campo visivo così ampio che molti di loro riescono quasi a vedere una sfera intorno a sé. Sapete, tipo quelle telecamere nuove, fighissime, no? Che sono delle palline e vedono tutto intorno.

0: Jimi Hendrix, che vi racconterò per chi di voi vorrà partecipare questo giovedì dalle 22, giovedì 18 al Parrot Cine Club di Roma in via dei Bruzzi 6, quartiere San Lorenzo. Vi ricordo che se volete partecipare avrete l'occasione, ascoltando le nostre trasmissioni, di mandare un messaggio al 3899 106 600 con la parola live. Partecipare a cosa? Alla data zero di On The Rocks Live. Jimi sarà proprio il nostro protagonista, vi racconterò la sua parabola con i testi di Daniele Innocenti e la chitarra dal vivo di Fabio Di Michele. Per questo weekend il nostro tempo insieme è terminato, noi ci sentiamo sabato prossimo sempre fra le 12 e le 15 per un'altra puntata della Fiera delle Fiere Animal House. Starò con voi bene o male tutta l'estate, signori miei, e a questo punto, mentre saluto anche l'amico Jorge dal Paraguay addirittura che ci ascolta, un abbraccio Jorge dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, vi do appuntamento a sabato prossimo, ma vi ricordo una cosa: che se per caso, per qualche strana ragione, non siete ancora sazi della mia voce, potete trovare sul web, sul nostro sito radiorock.it, ma anche su tutte le principali piattaforme streaming, Spotify, Apple Music, eccetera eccetera, insomma Audible persino, i nostri podcast Radio Rock Originals On The Rocks, testi di Daniele Innocenti e in cui vi raccontiamo grandi volti e grandi eventi legati al mondo della musica rock, e Wake Up Pills, la pillola di divulgazione che scrivo ogni giorno dal lunedì al venerdì in diretta alle 5.30 del mattino, ma subito dopo in podcast, Wake Up Pills, con le splendide, veramente splendide sonorizzazioni del nostro Davide Guido Guerriero. Io vi saluto, lascio cuffia e microfono ai racconti della Scolopendra, vi lascio non solo nelle loro mani ma anche affidati alle gioiose note di Bob Marley. A tutti voi, ciao!
1: Avete ascoltato Animal House?
2: Animal House
1: on Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei sul rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
9: Sei su Radio Rock.
10: More music now.
9: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
11: Scolopendra.
9: Scolopendroidi. I racconti della Scolopendra.
10: On Radio Rock.
12: L'abominevole, furibonda, scolopendra, fino alle 18 su Radio Rock, sfiori Radiohead e arriviamo.
10: Radio Rock, back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: sabato 13, domenica 14, solo qui all'Ascolo Pendra, questo tenore di curiosità, autorità nel campo dello slalom con kayak. La trasmissione infatti non si occupa di altro. Dodone, fino alle 18.
1: Vedi, per noi è una curiosità e mai avrebbero detto qui finisce tutto, qui finisce il mondo, stop ai sogni, stop ai vostri figli e a tutto, perché finisce qua, finisce qua.
0: Mi dici
1: così avrebbero detto.
0: Che devo annullare il mio viaggio a Rieti?
1: Piscialo, Matteo, piscia Rieti, mi raccomando.
0: Anche se poi se finisce il mondo, in fondo uno lo può pure tenere lì, il viaggio a Rieti, tanto che cambia. Vabbè, oddio, forse se riesci a riguadagnarci qualche soldino, poi li puoi reinvestire in qualcos'altro. Ricordiamo anche, Dodone, che non si può dire kayakallas senza dire kayak.
1: È vero, è vero.
0: Questo è fondamentale, è fondamentale.
1: Kayak, kayak.
0: Grande approfondimento delle prossime 3 ore, prevalentemente su questa cosa qui, ma anche le grandi indagini, Dodone.
1: 3899 106 e 600, dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla Scolopendraccia. Brand new music right here.

0: Carlone, proprio lui è il fucking diablo. I signori Deep Purple su Radio Rock con la loro novità da votare sul sito radiorock.it.
1: Fa veramente sempre un po' ridere, lo voglio dire anche oggi, questo signore Diablo, ma senza offesa naturalmente, le risate portano sempre a insomma, delle cose poi belle, appunto,
0: sì,
1: positive.
0: Una cosa per crescere insieme, caro signor Diablo, non se la prenda a male se noi scherziamo la sua figura da queste parti.
1: No, perché Diablo quindi è il modo spagnolo di chiamare Belzebù.
0: Ci mancherebbe.
1: Giusto. Altro, risalutiamo signor Jorge dal Paraguay che ci manda i suoi saluti. Buona domenica a tutti. Anche oggi, chissà com'è la domenica, chissà com'è questa domenica in Paraguay, Dodone. Cosa stiamo chiedendo a questi piccolissimi amici?
0: Dove state andando e cosa state facendo? Sentiamo, caro Cillone, la vostra vivissima voce.
1: Oh sì.
2: Buon pomeriggio, la sì. Scolopendra.
1: Ma carissimo.
2: Sto dirigendo ad Ludovic. Esche Super Alzec.
1: Ho capito.
2: In Lussemburgo per Lussemburgo. Andarmi a fare una bella scalata in palestra.
1: In palestra?
2: Bella, buona giornata.
1: Non ho capito, scusa.
0: Buonasera a te.
1: Allora, va in palestra, sì, a fare un'arrampicata, esatto, in una palestra, sì, del Lussemburgo.
0: Sì, questa è la situazione.
1: Ok, ok, mi piace tantissimo. Voglio una foto. Allora, voglio una foto. Anche perché, sennò, chi cazzo lo vedrà mai? Voglio una foto, se possibile, di una palestra del Lussemburgo. Che sennò non la vedremo mai.
0: Non la vedremo mai, altrimenti.
1: Letteralmente mai.
0: Toglici questo dubbio, carissimo. Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla scopetta. Signori Beastie Boys su Radio Rock. Noi qui.

0: Loro sono i Beastie Boys e questa era Sabotage su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra che sarà qui fino alle 18 e vi chiede che cosa, virgola Dodone.
1: Dove state andando e cosa state facendo? Qualsiasi cosa sia, ditecelo, che sia, che ne so, uscire a Guidonia Montecelio, Matteo.
0: Assolutamente sì, e sabotage sistema ferroviario, per
1: può
0: esempio.
1: Può essere.
0: Ragazzi, cioè, adesso una cosa a caso, cosa a caso.
1: Allora, ci scrive, andiamo a verificare, Matteo.
0: Verifichiamo.
1: Georgia. Ciao ragazzi, noi si va all'IKEA. Di base a prendere un po' di fresco e le patatine. Baci, Georgia, Marcello e soprattutto Matteo, Mr. Spock.
0: No, vabbè. Ma lui è Mr. Spock, eh?
1: C'è anche la foto di Mr. Spock.
0: No, vabbè.
1: Che ci guarda, sorride.
0: Matteo, è meraviglioso.
1: E guarda fuori dal finestrino in cerca di uccellini e piccoli insetti.
0: Da massacrare.
1: Parliamo di un simpatico canetto.
0: Canetto Mr. Spock, meraviglioso, già innamorati, devo dire. Sostenitore della remigrazione, sì,
1: il canetto,
0: pronto
1: sì.
0: Ad entrare Mr. Spock fra le fila di Futuro Nazionale. No, c'è niente da ridere, assolutamente, di Futuro Nazionale. Comunque dobbiamo dire l'IKEA, base, buona base in caso di apocalisse zombie. Cioè mi piace, non so perché l'idea è bellissima se ci pensi. Tutte quelle stanze, tutti quei letti, tutte quelle cosette da mangiare, che certo prima o poi insomma marcirebbero. Però mi sembra una bellissima atmosfera per una bellissima apocalisse zombie, Dodone. L'importante è essere armati fino ai denti, ovviamente.
1: Assolutamente, solo se armati fino ai denti.
0: Certo. Dove state andando e che cosa state facendo? Rivelatelo alla Scolopendra, dico via.

0: Doors su Radio Rock, 15 e 27 minuti, la scolopendra lascia.
1: Questo è vero, Odone, più che uccellini lui caccia motorini, questa è l'informazione.
0: Questo è il signore Dottor Spock, il canetto di Georgia.
1: Sono già letteralmente pazzo per Mr. Spock, sì, perché la fusione fra l'aspetto fisico e il nome io lo trovo geniale. Bisogna fare i complimenti a Georgia per questa scelta veramente perfetta. Io voglio comunicazioni costanti da oggi in poi. Giorgia, ti tocca sulla vita di Mr. Spock. La vita di Mr. Spock.
0: Il signore Mr. Spock. Caro Cillone, poi sentiamo la vostra viva voce. Dove state andando? Cosa state facendo?
2: Io oggi sono andato alla Dispoli, sì, con i ragazzi della casa famiglia, perché sì, bene, da ieri hanno aperto uno stabilimento inclusivo, oh, proprio per tutte le disabilità. Oh, ti mettono a disposizione gli ombrelloni e i lettini. E insomma, intanto un bel applauso al comune della Dispoli.
1: Beh, direi,
2: e a tutti gli operatori sociali come me. Tenete, segnatevi che si chiama In Onda la Dispoli. Cercate su internet il numero di telefono. Cercate. Se prenotate, vestendo un tappeto rosso.
1: Vedi, vedi, molto importante. In Onda, come la trasmissione di Telese. Come si chiama?
0: Marianna Aprile.
1: Marianna Aprile. Allora, comunque, un'ottima e bellissima iniziativa. Il comune di La Dispoli. Contente.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
2: Iazzoni!
0: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
4: Radio Rock.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
3: La migliore musica rock tutto il giorno.
8: Here we go.
3: Classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
10: Stai ascoltando?
3: Stai ascoltando i racconti della Scolopendra.
9: On

0: La novità di Ice Age, questa era The Week, Dodone, novità che naturalmente siete obbligati ad andare a votare sul sito radiorock.it, Dodone, Radio Rock che dobbiamo in qualche modo ringraziare, Dodone, siamo stati ieri al concerto del signor Pippo Solo, a cui facciamo sinceri complimenti, concerto molto divertente e bello, devo dire, momenti particolarmente alti che non vi spoileriamo, però insomma,
1: però è stato molto particolare, diciamo, vedere una persona che si è fatta travolgere sostanzialmente dal suo stesso gioco, cioè questo, sì, di questo personaggio Pippo Solo, Matteo,
0: bellissimo
1: rapper, insomma piuttosto particolare, sì, e che ieri si è trovato davanti a 10.000 persone a Rock in Roma. Il concerto doveva essere in una location più piccola e dopodiché i biglietti sono stati insomma venduti parecchio e si è arrivati a questo luogo insomma piuttosto grande e importante, il palco di Capannelle di Rock in Roma.
0: Proprio così e, devo dire, recitare solo il fatto, solo il momento in cui è stato detto che l'organizzazione aveva spostato il palcoscenico verso la Mecca. Dodone, 15:44 minuti qui su Radio Rock, cosa stiamo chiedendo?
1: Sto chiedendo dove state andando e cosa state facendo in questo preciso istante, caro Cillone. Sentiamo la vostra viva voce.
2: Ragazzi, io provo a guidare, però io ho la fidanzata, mi rompe i coglioni. Non posso investire i bambini,
1: no,
2: non posso tracciare gli animali.
0: Ancora questa
2: non
0: storia.
2: Non posso, tipo, che ne so, non si può fare niente. Sì, ormai non si può fare più niente. Ragazzi, ciao, un bacio a tutti.
1: Un bacio, che palle così.
0: Dire che questo è il politicamente corretto che ha permesso a Donald Trump di vincere le elezioni negli Stati Uniti. Non si può più fare niente.
1: Mamma mia.
3: Mago

0: solo Matteo, splendido, su splendido. Radio Rock, forse per la prima volta nella storia. Ieri, ricordiamo, a Roma, concerto con 10.000 persone.
1: Non l'avevamo mai passato noi? Mi sa di no, effettivamente.
0: Forse no. Anche perché devo dire, e quelle del nuovo album, insomma, ce ne sono, c'è qualcuna che si può passare in radio. In generale era un po' complicato.
1: Era un po' complicato, effettivamente. 15:48 minuti qui su Radio Rock con la Scolopendra. Dove state andando e che cosa state facendo?
0: Ehi, Scolopendre! Ehi, Scolopendre!
2: Ehi, amico!
0: Sono sdraiato sul letto a fumare un tabacco.
1: Vabbè,
0: un tabacco.
1: Uno solo, dai.
0: Tabacchino, uno solo. Un tabaccaio.
1: Poi un tabacco, quello sarebbe già un po' diverso, insomma. Un tabacco, che si intende? Che si intende un tabacco? Un pezzettino? Un pezzettino? Beh, lo capiremo. Dove ci scrive anche signore Piccione. Vuoi conoscere le sue parole?
0: Assolutamente.
1: Buon pomeriggio alla pacifica armata della Scolopendra. Davanti a me tante cose da fare, tante frontiere da attraversare. Tuttavia, il mio saggio orientamento mi spinge all'unico impegno della digestione, mentre il mondo si affanna. Pertanto accompagnerò questa domenica con l'immancabile esimia vostra presenza, sdraiandomi all'esterno con una boccia di primitivo freddo, perché voglio solo sentire il rumore delle mie piante che crescono. Bellissimo. Un saluto dal Piccione, che vi stima e vi vuole bene, grandi, con il cuore, cuoricione.

0: Formazione di Pink Floyd, questa era Comfortably Numb, Ododone, pezzo. Ovviamente lo sapete già, contenuto nel celebre disco Lacrime di Samurai Jay. Dodone, 15:56 minuti.
1: Ma è un samurai davvero, Matteo?
0: Io ci abbiamo mandato dei redattori ad accertarsene.
1: Mica sarà una cazzata, non è che uno mette a dire Samurai Jay e poi non è Samurai.
0: Dodone, guarda, l'accertamento...
1: Non credo, insomma, non posso immaginare cose del genere.
0: L'accertamento che stiamo facendo è fatto solo ed esclusivamente fugare i dubbi dei rompicoglioni.
1: Come me.
0: Capito? No, però, no, però nel senso, capisci che non è che uno può... Cioè, pensa che cosa accadrebbe. Probabilmente lo so, uno o due governi cadono.
1: No, Matteo, non mi riprenderò da questa cosa. Dovrò andare dal dottore per riprendermi da questa cosa che hai detto. 3899 106 e 600, che si chiede?
0: Dove state andando e che cosa state facendo? Dudone, volevo solo segnalarti che il signor Gatto Nero, avevo letto il nome, su WhatsApp ci dice: siete l'incarnazione dell'empatia.
1: Ma è bellissimo questo. Ci
0: ringraziamo,
1: però.
0: Ringraziamo, esatto. Cioè, non sappiamo per quale motivo ce lo meritiamo, perché ci dimentichiamo probabilmente quello che diciamo, Dodone, quindi non sappiamo cosa si è fatto di buono.
1: Alcuni dei nostri sottoposti, Matteo, e indico il basso,
0: Ma dove sono?
1: Non la pensano così, vedi? Non la pensano così all'interno delle loro gabbiette.
0: Ma veramente?
1: Non la pensano così.
0: Non lo sapevo, io non ci ho mai parlato, quindi non lo sapevo.
1: Lo capisco che non ci hai parlato. Io ho sentito ogni tanto le discussioni così tra di loro, notturne, Matteo.
0: Sono le persone sbagliate.
1: Ma sono loro le persone sbagliate. Questo mi sembra evidente e palese a tutti, a questo punto.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
5: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Sei su Radio Rock.
10: Get ready to...
9: Tutta un'altra storia.

0: i racconti della Scolopendra on Radio
1: Rock. Entriamo nella seconda ora di racconti della Scolopendra di questa domenica 14 di giugno. Dove state andando e che cosa state facendo? L'obbligo di rivelarlo alla Scolopendra. Alice in Chains e torniamo.

0: Nobody's Coming to Save You, la novità di Garriers su Radio Rock, dove c'è la scolovendra. Ma perché però, scusami,
1: cioè,
0: è un brutto messaggio questo qui, non è una cosa, non sono i bei messaggi. Oh, eccolo qui, lo stiamo guardando, lo stiamo guardando. Senti, lo sai che cosa stiamo guardando? Il generale Vannacci.
1: Oh, generale Vannacci,
0: alle prese con, che ha fatto, fondato il partito,
1: non è un man in the box.
0: No,
1: in the box.
0: Mi è da dire purtroppo, sotto certi aspetti. E Dodoni, lo sai una cosa che ho trovato però veramente un po' imbarazzante negli ultimi giorni? Non me ne ero accorto, sono già passati alcuni giorni, ho sentito dopo la Gruber che manda gli highlights
1: di se stessa, sì,
0: di se stessa con il generale Vannacci nella puntata del giorno dopo. Cioè, ma Cristo Dio, ma non è che ha intervistato Gandhi che mandi gli highlights il giorno successivo? O, che ne so, magari, non so, anche Trump, per dire. Cioè, non, il generale Vannacci. Oh, il generale Vannacci.
1: Vesgamano che ci sbavate dietro a quell'intervista, insomma, che ha fatto il 10% di share. E per carità, come dicevi, in qualche modo ieri, l'altro ieri, in onda la notte, è servita a tutti.
0: È servita a tutti. Servita a tutti. Un teatrino, tutti i vincitori. Uno ha fatto il 10%, l'altro... probabilmente uno o due punti percentuali in più, tutti contenti, però insomma, cazzo, le lights il giorno dopo è veramente, insomma, vuol dire che proprio ci stai, bravo, come dici tu, ci stai proprio puntando tutto, cavolo, il Sanremo di La 7 praticamente, questa intervista.

0: only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Blackbird, Siori Beatles su Radio Rock, caro Cillone. E chi è il Blackbird? Il cigno nero di questa trasmissione?
2: Tu lo nato sai? In da Teramo, straight out a Teramo.
3: Tugga Sare Cappone, Startup Episode.
2: È lui.
3: Comincia la trasmissione, caffettaccio, acqua Fabio e blocco note riciclato. Cappone. Caffettaccio, sì, caffettaccio. Tugga Sare Cappone è offerto da Il Fucking Diablo, che fa sempre un po' ridere, ma senza scherno, le risate portano cose positive. Signor Diablo, non se la prenda a male, Belzebù. Ciao Jorge dal Paraguay. Cosa state andando? Era tutto collegato con Jorge e Belzebù. Cosa state andando? Dove state facendo?
2: Jorge è il diavolo? No.
3: Esce il signor Superaltec in Lussemburgo, una bella scalata in palestra. Attenzione. Bella porco mar.
2: La storia va avanti,
3: bestemmiato. Qua sembrava porco mar, non lo so che vuol dire. Porco noi mar. Si va all'Ikea di base a prendere un po' di fresco e le patatine con Canetto Mister Spock. Più cancellini, lui caccia motorini. Io oggi sono andato alla Dispoli con i ragazzi della casa famiglia. Da ieri hanno aperto uno stabilimento inclusivo per tutte le disabilità. Ombrelloni e lettini, un bel applauso alla Dispoli e a tutti gli operatori sociali come me in onda alla Dispoli. Se prenotate vestendo il tappeto rosso, bella. Io provo a guidare ma c'ho la fidanzata e mi rompe i coglioni, non posso acciaccare i bambini, gli animali. Sono sdraiato sul letto a fumare un tabacco davanti a me. Tante cose da fare, tante frontiere da attraversare, tuttavia il mio saggio orientamento mi spinge all'unico impegno della digestione, mentre il mondo si affanna. Pertanto accompagnerò questa domenica con l'immancabile esimia Vs Presenza, sdraiandomi all'esterno con una boccia di primitivo freddo, perché voglio solo sentire il rumore delle mie piante che crescono. Rompi coglioni, lo ha detto Matteo Cillario a Edoardo Conti. Mamma mia, gli ha fatto capire.
2: Lui vuole creare una spaccatura fra di noi. Questo Sauron
3: siete
2: del cazzo.
3: L'incarnazione dell'empatia, ecco. Sì, col cazzo.
2: È proprio un cretino questo qui. È un cretino.
1: È proprio uno scemotto, Matteo.
2: Che sciocco.
1: Gli togliamo l'acqua e via. E poi vediamo chi
2: pesce. Concordo.

0: Le Tigre, no, ho sbagliato. Decepticon, Dodone qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Oh, Dodone, 16:22 minuti. Ancora noi ci deve fare il giro della boa, ma continuiamo a chiedervi che cosa, Dodone.
1: Allora, vi stiamo chiedendo dove state andando, cosa state facendo in questo esatto momento. Sto andando a fare il soundcheck per l'esibizione dei miei allievi di chitarra.
0: Ah.
1: Ci scrive All of Rock, Matteo, all'anagrafe. All of Rock. Dopo aver suonato lo stesso brano per centinaia, migliaia,
0: Dio,
1: milioni,
0: Dio,
1: Matteo, di volte, aver sbagliato migliaia di accordi, stasera è la loro serata. Quindi in bocca al lupo a tutti i ragazzi e ragazze.
0: Bocca al lupo gigantesco. C'è qualcosa di più spaventoso di un saggio di chitarra o saggio di qualsiasi altra cosa, anche visto l'età in cui uno lo fa? Dodone, quando facevo i saggi de canto, saggi de canzoni cantate con la scuola di musica di Donna Olimpica,
2: cavo addosso,
1: ma in un modo, lo capisco anche io.
0: Poi c'è stata la nonna, capito, nonna, che te l'avrebbe rinfacciato per sempre. Non è vero, però insomma, capisci che c'erano tutti i parenti, avresti rivisto nei loro occhi per sempre questa delusione. Ragazzi, non è vero, non funziona così, tutto viene assolutamente dimenticato ed è una bella, bella, bella esperienza. Bellina, dai, bellina.

0: Questa era Somewhere di Dance Society su Radio Rock, 16 e 28 minuti, la scolopendraccia.
1: Allora Dodone, parecchie cose da commentare qui. Allora, prima di tutto un ringraziamento gigantesco a Ludovico che ci ha effettivamente inviato l'immagine, Dodone, di una palestra del Lussemburgo.
0: Una cosa enorme, Matteo, questa palestra. Il Lusspalestra in Lussemburgo, dove si fa arrampicata all'interno. Una cosa di enorme, insomma.
1: Mamma mia, mamma mia. Persone a torso nudo. Insomma, questo è come assolutamente simile a una palestra romana. E certo, appunto, come dicevi tu, questa è una palestra, insomma, mi sembra prevalentemente dedicata all'arrampicata, veramente immensa. Dodone, ma ringraziamo Ludovico, perché come dicevamo prima, non l'avremmo mai vista se non grazie alla foto di Ludovico. Sarebbe stato molto difficile vivere.
0: Avevo una palestra così per arrampicata sotto casa, Matteo, è stata avvolta e distrutta dalle fiamme.
1: Cazzo, è vero.
0: Punto. È successo.
1: Vabbè, è vero, questa è una storia vera, ragazzi, è impressionante.
0: Poi, che altro possiamo leggere? Ciao ragazzi, dopo l'evento di ieri, con il cuore ancora gonfio, oggi sono a casa, vi ascolto e muovo i primi passi nel fantastico mondo della serigrafia. Daje scolopendre.
1: Mi sono andato a vedere, ma qual è l'evento di ieri? Chissà.
0: Altaplano, caro Cilone.
1: Ah, bravo Dodone, è vero, cioè bellissimo, ma raccontaci di più, dici di più, dacci dei dettagli. Serigrafia o stampa serigrafica? Tecnica di stampa di tipo permeografico, ecco perché, che utilizza come matrice un tessuto, oggi di poliestere, questa è Wikipedia, acciaio o nylon, teso su un riquadro in alluminio, incredibile.
0: Bellissimo.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: domanda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Stai ascoltando?
6: Stai ascoltando
3: i racconti della Scolopendra.
4: On Radio Rock.
7: State lottando contro un'orca assassina?
8: Possibile.
7: State costruendo l'autostrada del sole?
8: Possibilissimo.
7: Qualsiasi cosa, ditelo alla Scolopendra. Dove state andando e cosa state facendo? 3899106 e 600, su Telegram e su WhatsApp. Signori Strokes, e torniamo.
4: Radio Rock. Back in time.

0: Novità di Jack White, questa era Dollar Bill, Dodone, da votare sul sito radiorock.it. Dobbiamo salutare assolutamente Dodone, signore Aurelio, che si trova in una spiaggia in questo momento, ci ascolta da lì.
1: Scrive: grandi scolopendri, in questo momento sto in spiaggia a Sperlonga. Oh, beato te, sdraiato su un lettino, sorseggiando un gin tonic fatto con uno dei gin più buoni che abbia mai bevuto.
0: Pure,
1: Non ho capito, scusami. Guardo le numerose scie lasciate dagli aerei che passano in un cielo azzurro, che forse è anche troppo azzurro.
0: Sono d'accordo, a volte è troppo azzurro, sembra di stare in una bara azzurra. Però, cioè, non ho capito. Cioè, si vuole, Aurelio vuole attirare verso di sé le macumbe di mezzo mondo
1: con questo racconto.
0: Lo invidiamo alla follia, ci piace tantissimo, però l'idea che sia lì in una spiaggia di Sperlonga sorseggiando un gin tonic che alle 16 è fondamentale,
1: orario l'orario del gin tonic alle 16.
0: Allora, da quando esiste l'uomo è l'orario, anche nell'antico Egitto era l'orario del gin tonic.
1: Che belle quelle giornate in cui non ti devi preoccupare di nulla, Matteo.
0: Nulla.
1: 16, gin tonic, mare e tanti saluti.
0: Meraviglioso.

0: Sales of Sharon Dodone, questa era Scorpions qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. 16:47 i minuti. Allora, Dodone, dobbiamo assolutamente salutare Giacomo dalla Lunigiana, l'uomo, il nostro, la nostra guida spirituale per quello che riguarda la passione calcistica, che ci ha appiccicato per la squadra Monzone 1926, squadra di riferimento della Scolopendra, seconda categoria, girone Toscana. Dodone, che abbiamo seguito anche qui in diretta con sincera emozione verso la sua lotta, verso il raggiungimento di un buon piazzamento. Dodone ci invia, ieri alla fine della trasmissione ci ha inviato un post di Facebook del Monzone 1926. Grazie al pizzaiolo e al tifoso più lontano conosciuto del Monzone 1926. Queste foto sono state scattate a Kisami e Shinoda.
1: Muschera.
0: 14.000 chilometri dallo stadio Gianetti.
1: Bellissimo.
0: Meraviglioso. Poi la foto anche di un tifoso americano del Monzone in vacanza in Thailandia. Eccolo qui con la maglietta. E poi ci invia le foto delle magliette, maledizioni, che arriveranno alla Scolopendra.
1: Magliette del Monzone per la Scolopendra, attesissime dal duo della Scolopendra, caro Cellone. Ma sentiamo anche la vostra viva voce. Dove state andando? Cosa state facendo? Le 16:49.
2: Sì, ciao Scolopendri.
0: Ciao.
2: Allora, Giulia è con Giulia. Tale Giorgio.
0: Alla Giulia. Guarda questo cazzo di Giorgio. Dici,
2: qui nel residence a Cefalù.
0: Chi è che ha bestemmiato sotto?
2: Mia moglie Francesca è a riposare sopra. Io sono in giardino.
0: Non male.
2: Sdraio. Vogliamo? Con il mio miro, con il capo.
0: La mano del capo?
2: Abbiamo un rapporto io e il capo.
0: Il capo?
2: Penso, credo che mi addormenterò con la Scolopendra.
1: Ah, che bello!
2: Ti voglio bene, ragazzi.
0: Bellissimo. Vogliamo veramente sottolineare la drammatica storia di questo padre, Daniele, abbandonato da sua figlia Giulia, sua eccellenza Giulia. Noi siamo con lui, noi siamo veramente con lui, sempre al suo fianco.

0: Il banchetto, la PFM su Radio Rock, 16 e 58 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: Ancora qui Dodone, ad un passo dall'ingresso nella ultima ora di questa domenica 14 di giugno. Chi c'è? Chi è là? Chi è là?
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Sto misurando i pezzi di bancale,
0: sì,
2: quelli che erano pieni di chiodi arrugginiti e ho schiodato qualche anno fa.
0: Oh, cavolo,
2: con mia figlia che aveva 6 anni al momento.
1: Beh.
2: E li sto misurando per costruire due scaffali per i libri.
1: Bellissimo.
2: Che una simpatica signora mi ha commissionato dopo averne comprato uno un anno fa.
1: Ma.
2: E quindi il mio lavoro non è andato perso.
0: Beh, direi di no.
1: Che bello.
2: La bellezza delle creare con le tue mani è stata apprezzata da qualcuno finalmente.
0: Bravo Mirko, noi non sappiamo fare una mazza.
1: È incredibile.
0: Cioè, con le nostre mani.
1: Che
0: è
1: poi
0: incredibile non avere nessuna abilità, Matteo.
1: Un po' di più secondo me. Io non so assolutamente niente, non so veramente, se si dice appunto non sai neanche mettere, come so neanche dirlo, mettere una lampadina, avvitare una lampadina. Però posso dirti una cosa, ciò non toglie che mi piaccia farlo, cioè non sono capace, ma quando faccio anche cose di una difficoltà veramente minima che riescono, sono felicissimo, sono felicissimo.
0: Ma ci sono
1: non
0: delle
1: sono
0: cose
1: capace.
0: Poi veramente rilassanti, tipo piccoli lavoretti elettrici, cose del genere, bellissimo. Veramente bello, veramente bello.
1: Tantissimo, tantissimo, però non sono capace. E quindi Dio, il Signore non ha voluto che io fossi felice nemmeno in questo caso, Dodone.
0: Cattivo, cattivo il Signore, Matteo.
1: Cattivissimo, cattivissimo.
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Continuate a dirlo alla scolopendra.

la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
3: Nuovo T-Rock, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUV de stagione, City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
10: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
11: E usata da 0100.
10: Assistenza e ricambi da 0100.
11: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
10: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
11: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
10: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
11: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
10: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
11: gruppo 0100.it.
12: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
11: Stai ascoltando
12: i racconti della Scolopendra on Radio Rock.
13: Ultima ora di Scolopendra per ciò che riguarda questa domenica 14 di giugno. Riprendiamo dai signori New Order.
14: Radio Rock, back in time.

0: Your Ghost Again, signori Mastodon su Radio Rock. Novità da votare sul sito radiorock.it.
1: Si è capito che cazzo vuole sto Ghost? Non si è ancora capito.
0: Ritorna, sa, ripresenta.
1: Cioè io, beh, speriamo di capirlo. 17:16 minuti, Ododone, uno dei momenti oscurità di oggi, ma un po' insomma di sempre.
0: Grande promotore Matteo della sanità privata e dell'acqua privatissima.
1: Madonna.
2: Tu Gerso Recappone, Mid Episode in mezza trasmissione, Foglia 4, Zaino da battaglia, iBook, anch'esso da battaglia, e Recappone.
1: Si permette.
2: Tu Gerso Recappone offerto da Matteo Cillario, che
1: capito.
2: Di fronte al saggio di canto con Donna Olimpia si cacava sotto, anche perché c'era nonna che glielo rinfacciava. Cosa state andando? Dove state facendo? Sto andando a fare il soundcheck per i miei alunni di chitarra, dopo aver suonato lo stesso brano centinaia di volte e aver sbagliato migliaia di accordi. Stasera è la loro serata. Eccovi la palestra del Lussemburgo, persone a torso nudo, tipo palestra romana. Sì, vabbè. Dopo l'evento di ieri del deltaplano, oggi sono a casa, vi ascolto e muovo i primi passi nel mondo della serigrafia. Per Matteo Cillario, la serigrafia è una merda. Lo conferma Edoardo Conti. Canetto Mr. Spock si incazza.
1: Cosa vuole?
2: Sto in spiaggia a Sperlonga, sdraiato su un lettino, gin tonic con uno dei gin più buoni che abbia mai, scie chimiche, troppo azzurro. Matteo Cillario canta le parole eterne del vate, abbracciata ad una testa di cazzo.
1: Chissà, non ho capito,
2: perché.
1: Scusami, io non dico parolacce.
2: Ciao dalla Lunigiana, grazie.
1: Giacomo,
2: al pizzaiolo. Comunque, allora,
1: cosa vuole questo?
2: Le magliette,
1: mo che vuole?
2: Due. Va bene,
1: no,
2: non aggiungo altro. Giulia ancora con tale Giorgio a Cefalù, mia moglie sta di sopra,
1: mia,
2: io in giardino sdraio con il mio con il mio dio, l'amaro del capo,
1: non
2: c'è un rapporto tra io e il capo, credo che mi addormenterò con la scolopendra. Vi voglio bene,
1: molto
2: ragazzi,
1: bello.
2: Sto visionando i pezzi di bancale pieni di chiodi arrugginiti, schiodati con mia figlia che aveva 6 anni, per 2 scaffali per libri che simpatica signora mi ha commissionato. Il mio lavoro non è andato perso, la bellezza del creare con le tue mani.
1: Le tue mani.
3: Mia
1: madre aveva previsto la presenza della questione nonna al saggio di canto nel Recappone. Siamo arrivati a questo, cioè mia mamma non pensa più a me, al mio bene, alla mia, pensa solo a
0: Recappone. Recappone, è così. Siamo finiti.

0: Il signore Rino Gaetano, Ai Maria su Radio Rock, 17 e 24 minuti, domenica 14 di giugno,
1: caro
0: Scillone, il compleanno del signore Donald Trump. Oggi fa 80 anni, quindi anche ricorrenza importante. Vecchiaccio, potremmo dire, a questo punto, caro Cillone, è arrivato agli 80
2: auguri.
0: in questa forma, tantissimi auguri. Pensa che è stata realizzata una gabbia metallica da 60 milioni di dollari che ospiterà combattimenti di arti marziali miste, tutto questo davanti al pratone della Casa Bianca.
1: Beh, mi sembra assolutamente giusto, Dodone, che questa sia è la normale evoluzione di una grande democrazia. E Dodone, 80 anni, no?
0: 80.
1: Ti dico solo una cosa: 80 anni, con tutto il bene che ha fatto, secondo me è il momento di lasciare.
0: Di ritirarsi.
1: Di ritirarsi, di andare via.
0: Sì,
1: di andare
0: sì.
1: via. Di andare verso questo regno dei cieli. Per esempio, cioè uno può andare, che ne so, da un'altra parte, può andare in Brasile o può andare nel Regno dei Cieli.
0: Potrebbe succedere, Matteo.
1: Ma lo dico così, come ipotesi, naturalmente.
0: Tu pensa se il signore Mattarella organizzasse una gabbia metallica da 60 milioni di euro davanti al Quirinale per arti marziali, combattimenti di arti marziali miste.
1: Non siamo ancora indietro da questo punto.
0: Ma
1: l'Italia, sai, è sempre un po' più indietro rispetto agli altri paesi.
0: È così, purtroppo, guarda, è vero. È così.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Scopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Tor Cervara 285.
7: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
8: I like it.
7: Questa è Radio Rock.

0: i racconti della Scolopendra on Radio
1: Rock. Dove state andando? Cosa state facendo? Raccontatelo alla Scolopendra. Ultima mezz'ora per la Scolopendra che riparte dai signori Tame Impala. Radio Rock. Back in time.

0: Sequel, la novità Stoles, Dodone, da votare sul sito radiorock.it. 17:42 minuti, Dodone, si va verso la fine della scolopendra di oggi, ma chi c'è? Chi è là?
1: Proprio così sentiamo la vostra via voce, Mauro.
0: Mauro.
2: Eccomi qua ragazzi, anche vocalmente.
0: Amatissimo.
2: Mi sono alzato dal letto e...
0: Che è successo?
2: I weekend da sole mi fanno soltanto che essere più triste del solito.
0: Io concordo.
2: Come sto a fumare un mezzo toscano.
0: Mezzo toscano.
1: Bene.
2: In balcone.
0: Molto bene, molto bene.
2: Con lo splendido panorama di fronte dei... dei bellissimi palazzi di cemento di 8 piani.
1: Ai palazzoni.
2: Alveari.
0: Bellissimo.
2: Ognuno ha la sua celletta,
1: vero,
2: ogni umano ha la sua celletta nell'alveare di cemento di 8 piani.
1: Mamma mia.
2: Queste bellissime montagne che ho appena mi affaccio dal balcone. Mm. E questo qua, questa
0: vero,
2: è la mia domenica, ragazzi.
0: Mauro.
2: È stato anche il mio sabato ieri.
1: Bella riflessione urbana, metropolitana anche questa.
0: Mauro ti costringe spesso a ragionare, Dodone. Sulla realtà, realtà che ci passa davanti, no, non ce ne accorgiamo. Mauro invece ci costringe a guardarla con un occhio un pochino più clinico, diciamo così. Doobie Brothers su Radio Rock, via! Yeah!

0: Allora, caro Cillone, ieri parlavamo di questo referendum in corso in Svizzera per limitare in qualche modo il numero massimo di popolazione residente e porre un limite a 10 milioni di abitanti. Oggi i signori svizzeri hanno votato, Matteo.
1: Proprio così, simpatici signori svizzeri, in questo caso più simpatici del solito, diciamo così, vince il no, Reinews.it, secondo le proiezioni vince il no, ma credo che ormai sia passato, diciamo, il momento in cui si considerava solo proiezione il risultato di cui vi stiamo parlando. 55% dei cittadini svizzeri vince il no, Reinews.it, secondo le proiezioni vince il no, ma credo che ormai sia passato, diciamo, il momento in cui si considerava solo proiezione il risultato di cui vi stiamo parlando. 55% dei cittadini

0: Nostro grande amico Mauro Matteo piombano i consigli di Dario. Senti qua, consiglio definitivo di Dario, risolutivo.
1: Sì, Dario.
2: Mauro, datte una svegliata.
1: Ma come?
2: Chi dorme non piglia pesci, no. Non te sta a piangere addosso, forza, animo.
1: Parte finale buona. Non so come Mauro prenderà questo tipo di aiuto.
0: Lo so.
1: Apprezzato il signor Dario. Vediamo come reagirà il buon Mauro. Il buon Mauro che abbracciamo.
0: Avrei smesso di fare ogni cosa di fronte a un messaggio del genere.
1: Esatto.
0: Avrei rinunciato veramente a tutto, Matteo.
1: Anche cose che avevo già accettato di fare.
0: Avrei rinunciato.
1: Dopo questa cosa si rinuncia.

0: Signorini Slayer, questa era Seasons in the Abyss. Dodone qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, ultimo atto. Mauro ha invece apprezzato, le parole di Dario Dodone. Allora, caro Dario, sii felice e goditi le persone che ti amano. Ho apprezzato il suo aiuto, Dodone, le sue parole. Questo,
1: allora,
0: Mauro.
1: Dobbiamo anche salutare tutti quelli che non siamo riusciti a leggere o dei quali non siamo riusciti a sentire la voce. Yes. Matteo, facciamo uno per tutti. Signore Francesco.
0: Ah, Francesco.
2: Un'altra cosa a cui andando al mare, no? E sto facendo una riflessione molto importante.
0: Questo
2: cioè,
0: importante.
2: Conoscendo quello che è, che oscillano dai 20, 21 anni, 22, così
0: oscillano.
2: Diciamo il range cutoff, e l'altro cutoff è 40, dai 47 ai 50 anni. È una cosa su cui, riflettere tantissimo.
1: Ma sai che non ho capito nulla di questo ragionamento, Matteo?
0: Ma secondo me fa così per confonderci, ti posso dire.
1: Niente,
0: lo fa anche quando fa la caccia all'ungulato. Lui, per confondere l'ungulato, fa questi discorsi. Aveva detto riflessione importante all'inizio.
1: Per me lo è stata, guarda. È stata
0: sì,
1: veramente una riflessione
0: modo.
1: Importante.
0: Gigantesco, amico.
3: Super Cappone. End of episode. Finisce trasmissione. Matteo Cillario che scrive al telefono o al computer durante il recappone. Soprattutto durante l'ultimo, che si deve organizzare. È un recappone.
0: Ma che dici?
3: Cosa state andando? Sì, sì, ma
0: è
3: sempre così. Cioè, all'ultimo ti fai i cazzi tuoi proprio. Cosa state andando? Dove state facendo?
0: Vedere una cosa.
3: Mi sono alzato dal letto e sto weekend de sole mi fa essere più triste. Toscano sul balcone con palazzi di cemento, alveari.
0: Guarda come sta andando
3: la sua celletta.
0: Senti come sta andando
3: bellissime
0: rapido.
3: Montagne di cemento. Questa è la mia domenica. È stato anche il mio sabato ieri. Mauro, datte una svegliata. Chi dorme non piglia pesci.
0: Mamma
3: non te sta a piangere addosso. Animo, oh, animo.
0: Animo.
3: Tu, che il sole cappone torna forse domani. Ma prima, hashtag ne facesse oggi al primo posto.
0: Finito,
3: i gusti di quelli che Canetto, Mr. Spock, più che uccellini.
0: Oh,
3: lui caccia motorini.
0: Ah.
3: E nei gusti di quanti vi ascolto e muovo i primi passi nel mondo della serigrafia.
0: Bellissimo.
3: E adesso, Ema, Curzio, Lollo.
0: Ah,
3: che dopo
0: Curzio.
3: Aver passato la mattina a contare tutti i corvi, si è stufato delle porte, la band Le Porte, e ha fondato un nuovo gruppo intitolato Il Fine Ultimo della Vita, per gli amici Nirvana, che perché ci aveva sta voglia di farsi biondo. E così sono nati pezzi come Odora come spirito adolescenziale, Litio e Vieni come te trovi.
0: Sicuro.
3: E dato che dice di avere un appuntamento con una supereroina, senza chiarire se sia della Marvel o della DC o altro, anche oggi lascia la palla al primo venuto, un Claudio Lippi, che con la scusa dello sport porta avanti le sue idee schifosamente progressiste e comuniste.
0: Vergogna.
3: Ora, giochi senza frontiere, ma non troppo, può cominciare Radio Rock. Tutto un altro grunge, it's the end of Tugger Sore Cappone, and I feel fine.
0: Suomo è stato arrestato, dottore. Non ho altro da dire.
1: Oh, finalmente, Matteo, nelle patrie galere deve marcire.
0: Finally.
1: Allora, la scolopendra torna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
0: E se vi avanza un po' di cuore,
1: non fate gli

Avete ascoltato i racconti della Scolopendra on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei sul rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
3: Cura sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita. Supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
6: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia. Su Radio Rock.
8: Wasabi.
6: Wasabi.
7: On Radio Rock.
9: E cari Radio Rockers, buona domenica 14 di giugno da parte di Lollo e di Wasabi. Se ne avete voglia, ce ne stiamo insieme fino alle 21. Ovviamente le tre ore precedenti a queste sono state tutte appannaggio della scolopendra, per cui li ringraziamo per avervi fatto compagnia, così come ringrazio ovviamente Fabrizio per avermi inserito ancora una volta all'interno dei suoi recapponi. Questa volta, insomma, lascerei spazio a un Claudio Lippi. Beh, insomma, voglio dire, la persona che ha fatto nel bene, insomma, nel male, anzi solo nel bene, la storia della TV, è peraltro presentatore che stimo, per cui sarei ben lieto di cedere il passo ad uno, insomma, che il mestiere lo conosce bene, per cui ringrazio anche Fabrizio per avermi inserito all'interno del recapone. Vi ricordo il sito di Radio Rock, che è radiorock.it, così come vi ricordo il 3899 106 e 600, che è il numero per stare in nostra compagnia. Peraltro oggi vi dico che alle 19.30, quindi giro di bue, per quello che riguarda Wasabi, avremo gradita ospite Simona Di Pasquale, che è casting director e scrittrice e attivista per il Gay Center, quindi faremo due chiacchiere con lei. Tra poco vi dico anche, salutandoli, come si può fare per sì ascoltare Radio Rock ma anche guardarla. Nel frattempo ce ne andiamo indietro nel tempo, vedi che giochino di parole. 1975, loro sono i Pink Floyd, l'album è Wish You Were Here e questa è Have a Cigar.
7: Radio Rock, back in time.

0: super back in time questo dei Pink Floyd con Have a Cigar dall'album Wish You Were Here. Dice ma entri sulla solo, entri sulla solo, e come fai, come fai? Tanto con i Pink Floyd qualsiasi cosa fai per fare il tuo mestiere di speaker lo sbagli, perché è ovvio che tutti i soli dell'ottimo signor David Gilmour sono più che perfetti. Vi avevo detto prima però di tornare indietro nel tempo, che vi avrei raccontato come si fa a guardare Radio Rock oltre che poterla ascoltare. Eh già, perché la trovate proprio in TV, è la vostra radio preferita? Sì, avete risposto sì. E la volete anche guardare? Ah, sì, mi dite anche di sì, allora vi spiego come. Scaricando l'applicazione gratuita di Radio Rock e cliccando sul bottone appunto dove c'è scritto Radio Rock TV, oppure andando sul sito della radio, anche sul sito trovate un bel linkone, cliccando lì tutto lo schermo del vostro monitor diventerà una piccola televisione da scrivania, e quindi anche lì potrete vedere il sottoscritto, ma comunque tutti gli altri, oppure su Twitch cercando Radio Rock 106.6 con la E tra i due 6. E se invece siete delle province, amici che ci ascoltano dalle province di Frosinone e di Rieti, beh, voi insomma potete stare tranquillamente comodi sul vostro divano di casa, accendere la TV e andare sul canale 180 del digitale terrestre. E questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, lo è anche in TV. Ci abbiamo novità in alta rotazione? A voglia se ce l'abbiamo. Sono Kingfisher, The Sun Will Never Settle.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

Kingfisher, altra band che da queste parti ottiene un discreto successo con la sua The Sun. Bravi, l'avete detto voi, The Sun Will Never Settle, l'hanno detto proprio loro, me l'hanno suggerito, dicevo discreto successo, insomma, perché piacciono sempre i loro brani, tant'è che per loro questa è la terza settimana in compagnia, insomma in nostra compagnia, all'interno delle 15 novità nell'alta rotazione. Ma come si votano? E lo sapete, dai, però ve lo ripeto, radiorock.it è il sito della radio. Voi cercate la sezione delle novità in alta rotazione, i brani che vi piacciono di più li cliccate e fate in modo che a fine settimana non stiano tra le tre ultime posizioni, perché altrimenti ci devono lasciare, e quindi lasciare spazio ad altri brani nuovi che magari possono diventare però i vostri preferiti. Fatto sta che sono 15 novità alle quali la forma e i colori gliele date solo e soltanto voi. Smashing Pumpkins su Radio Rock, She Got Me.

Smashing Pumpkins e la loro Sigomi, ex novità in alta rotazione qui a Radio Rock, ma ex di un bel po' di tempo fa. Fatto sta che noi ogni tanto riapriamo il cassetto di quei brani che ci hanno fatto compagnia. E loro, se non ricordo male, ma d'altronde insomma questo è nelle caratteristiche di Smashing Pumpkins, quello di rimanere tanto nell'alta rotazione, dicevo appunto, loro ci hanno fatto compagnia per tanto tanto tempo. 3899 106 600, cominciate a vedere qualche messaggio, salutando ad esempio Silvia che mi fa sapere che sta per attaccare il suo turno di lavoro, e questo mi dà modo anche di ricordare cosa che dimentico spesso, cioè di ringraziare e salutare tutti coloro i quali portano avanti la nazione mentre ci sono invece i giorni di festa. Noi ci divertiamo e loro mandano avanti la nazione e fanno alzare il PIL. Linkin Park, Crawling.

Crawling per Linkin Park, dedicata a tutti quelli che stanno lavorando durante il giorno di festa, appunto, che domenica è giorno di festa. E si aggiunge però anche Paolo, che dice: io sto lavorando da casa, però pur sempre lavorando, perché devo rispettare delle consegne. E va bene anche per te, vale anche per te questa. Sì, lo sai che ti dico, a te te ne regalo anche un'altra, vedi, perché tu sei di quelli che lavorano, ma lavorano da casa. Dice: che c'entrano i Def Leppard con Pour Some Sugar on Me? E niente, però mandava di sentire Def Leppard.

I Def Leppard, Pour Some Sugar on Me, che mi hanno portato molto molto vicini all'andare in pausa, anzi ci hanno portato molto vicini all'andarcene in pausa, e mi affido ad una band storica, gli Slipknot, Psychosocial, La Macchina. Per andare alla prima pausa la guidano loro, poi noi ci risentiamo dopo.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
1: E usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
2: Stai ascoltando
10: Wasabi on Radio Rock.
11: Le 18:34 di domenica 14 di giugno riparte Wasabi dopo la prima pausa, che salutiamo. Arrivederci la signora prima pausa. Stia bene, ci si vede la prossima settimana. Noi back in time. Anno 2020, grazie ai Deftones dell'album Homes, e questa è la title track.
10: Radio Rock. Back in time.

0: Il nostro secondo Back in Time di giornata con i Deftones, Homes, dall'album omonimo, e questo tornare indietro fino al 2020, per cui insomma un pochino dietro l'angolo, non ci siamo spostati di molto, quindi ringraziamo i Deftones per la loro Homes che ci ha fatto compagnia. Io vi devo ricordare una cosa molto importante, sono sicuro che voi siete fruitori dei nostri podcast qui a Radio Rock e sapete perfettamente che ce n'è uno che si chiama On The Rocks di Jacopo Morroni. E allora vi racconto che Radio Rock vi dà modo di partecipare alla data zero proprio di On The Rocks, ma in versione live, cioè la trasposizione dal vivo del nostro podcast. Questo al dove? Al Parrot Cine Club di San Lorenzo. Sarà giovedì 18 giugno dalle ore 22. Jacopo Morroni, sui testi di Daniele Innocenti, racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Manda ora un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il tuo nome, cognome e la parola live. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati per tempo dalla nostra redazione. Ma On The Rocks Live, la data zero, fa parte di una rassegna che si chiama Blue Bottle, che animerà il Parrot Cine Club fin dal tardo pomeriggio con una serie di podcast dal vivo. Si parlerà di moda ed ego con Lana Vergine, di Cosmo Muccino, di street art con Ultra Kunst di Ludovica Monte, di psicologia con Psicopompo di Chiara Centioni e del mondo del doppiaggio con DOP, doppiatori di origine protetta da preservare, diretto da Ilaria Stagni. L'appuntamento dunque è al Parrot Cine Club in via dei Bruzzi 6 a San Lorenzo, con inizio alle ore 18:30, per cui siateci, siateci. La roba nuova questa volta si chiama Amazon's Blood on the Bone.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

0: per The Amazons e la loro Blood on the Bone. Le tre settimane nell'alta rotazione sono tre, insomma un bel po' che ci fanno compagnia, ma questo non deve influenzarvi, perché se il brano vi piace, vi convince, potete continuare tranquillamente ad andare su radiorock.it a votarli, ed è giusto così. 3899 106 600, sentiamo Giovanni cosa mi racconta.
1: Ciao Lollo, se senti un beep perché non ho ancora
0: messo no, proprio arrivato dritto nei timpani.
1: Stop davanti a casa le metto.
0: Alla prima volante metti le cinture.
1: Vortex Surfer è molto psycho, potrebbe essere una proposta interessante. Grazie intanto, siete davvero top come programmazione.
0: Grazie, di questo ti ringraziamo. Mi hai letto nel pensiero, perché Motor Psycho ce li avevo in scaletta, me li sono piazzati lì, ho soltanto dovuto spostare l'ordine. Però non è quella che mi hai chiesto tu, che dura anche un pochino tanto, insomma. Questa è Stanley, Tonight's the Night. Spero vada bene lo stesso, spero che tu abbia comunque voglia di Motor Psycho.

Fatto la sua voglia di motorcycle con questa Stanley's Tonight The Night appena passata, ma si prosegue, però mica ci fermiamo qui. Wine on a Fighter, attention.

Attention, Winona Fider, 3899-106-600. Arriva Andrea. Andrea, sì, mi chiede se ho già salutato quelli che lavorano durante i giorni di festa. Sì, sì, Andrea, li abbiamo già salutati. Sei uno di quelli? Fammi sapere. Se lo sei, ti ho già salutato. Therapy, Die Laughing.

Thy Laughing, loro sono i Therapy, tra l'altro sì, aggiunge Andrea, si sono tra quelli che stanno lavorando di domenica. Va bene, allora considerati salutato Andrea, considerati salutato da prima, anche se non l'hai sentito, lo sai. Oh, mi è successa una cosa di recente, niente di strano, insomma, facevo due chiacchiere sul posto di lavoro con una persona che non è italiana e che però neanche la sua nazionale fa parte dei mondiali, così come l'Italia non fa parte dei mondiali. Ora, senza voler entrare nel parlare di calcio, perché ce ne frega il giusto, però comunque insomma è una manifestazione di nazioni, di popoli differenti, di cose. Ora vi chiedo, se vi va, se ci avete voglia, di scrivermi al 3899 106 600, ma è una curiosità del tutto mia. Se la volete lasciar correre, lasciatela correre tranquillamente, visto che non c'è l'Italia ai mondiali. Per quale squadra simpatizzate? Perché secondo me scegliere una nazione piuttosto che un'altra non è casuale, non è casuale. Afghan Whigs su Radio Rock, Gentlemen.

Gli Afghan Whigs di Gentleman, arriva qualche risposta, devo dire non proprio attinente a quello che ho chiesto, ma insomma l'avevo detto, se volete lasciarla correre tranquillamente. Perché ad esempio saluto Luigi che mi manda la foto di un cuoco che dorme vicino ai fornelli e giustamente dice il sonno ristoratore, mentre il Teppa mi dice il tifo il meteorite, perché magari in una delle partite c'è l'arancione che sta tra gli spettatori e vedi mai che... Vero, è vero, ce lo togliamo dalle scatole. Mentre un amico che come firma c'ha non mi fido di nessuno, dice non tifo per nessuno, neanche per l'Italia, ma simpatizzo per la Germania. Poi dice ai mondiali simpatizzo per gli amici vichinghi della Norvegia, e lei è Mars. E poi c'è Mauro dice l'amico non mi fido di nessuno, si chiama Mauro, ok, è Mauro, ok. Quindi Mauro simpatizza per la... Ah beh certo, perché tu Mauro comunque parli, se non erro, un po' di tedesco, e quindi ci può stare. Così come Mattia dice mi incuriosisce molto il Giappone, sia come nazionale sia come nazione per andare in vacanza. Cioè, era quello che volevo capire, cioè, insomma, che dietro una simpatia, visto che l'Italia non c'è, al di là che uno la possa tifare o no, qual è la nazione che vi incuriosisce e che ovviamente sta a significare altro? Non voglio parlare di calcio qui a Radio Rock, voglio parlare di altro prendendo a pretesto il calcio. The Dead Daisies, Shine On, e ce ne andiamo in pausa.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza. You are listening
4: to Wasabi on Radio Rock. E alle 19.04 di questa domenica 14 di giugno parte la seconda ora di Wasabi. Vi ripeto che stiamo insieme, ovviamente, se ne avete voglia, fino alle ore 21. Come di consueto, al rientro dalla pubblicità, dal break, noi ce ne andiamo indietro nel tempo. E insomma, 25 anni fa, sembra meno, ma questo è System of a Down. Uscivano con l'album Toxicity e questa è di nuovo una title track. Radio Rock, back in time.

0: E abbiamo fatto una bella accoppiata con la stessa voce, quella di Serge Tankian, perché ovviamente Toxicity è stato il nostro Back in Time, e A Journey It di Tom Morello, che da due settimane ci fa compagnia all'interno dell'alta rotazione, vede il featuring proprio della voce dei System of a Down, nonché del figlio Roman Morello. A Journey It, dicevo, che trovate da due settimane dentro radiorock.it, novità in alta rotazione, tra le 15. Se vi piace, e credo proprio di sì perché la state votando, insomma, potete continuare tranquillamente a farlo. I vostri messaggi, sentiamo Mauro che mi racconta.
1: A parte il fatto, eccolo, che il concetto di tifo, di appartenenza a una squadra, certo, è qualcosa di calcistico, che sia politico, metapolitico,
0: ma non lo volevo fantasmagoricamente sul calcio.
1: Nazionalista è un concetto che abbiamo superato già da tempo, non ce ne può fregare di meno.
0: Ok, Ruggero,
1: ancora con sti mondiali, oh, ma evolvetevi, oh. Allora, accettalo.
0: Lo accettalo.
1: Ciao da Ruggero e da Mauro, ciao.
0: Lo accetto, va bene, lo accetto. Saluto anche Giuseppe, vedi, ad esempio, senti la motivazione di Giuseppe. Moglie inglesi, inglese, e quindi qualcuno da tifare ce l'ho, vedi. Allora, poi un altro amico, Archita, mi dice: ai mondiali forza Africa, smacco sia ad un sistema politico sia ad un sistema calcistico. E io là volevo andare. Ruggero, è vero che ci rilasciamo indietro il concetto di calcio, ce lo lasciamo dietro, ma era per altro. Grazie Archita, grazie. Rob Zombie, I'm a rock and roller.

Rob Zombie, I'm a rock and roller, qui nel quartier generale della musica rock. Saluti anche ad Anto, che arriva al 3899 106 e 600 e dice: quando il vostro dietologo vi dice che all'inizio si perdono solo i liquidi, ovviamente intende i soldi. C'è qualcuno di voi che ai mondiali ti farà Panama? E non lo so nemmeno se c'è, fatto sta che ce l'abbiamo, quella dei Van Halen.

Van Halen con Panama. Insomma, lo so, c'è Panama ai mondiali, non lo so, lo credo proprio che non si sia qualificata, però insomma non è l'unica a non essersi qualificata. Insomma, peraltro almeno fino alle 19.30 vi sto chiedendo che squadra sostenete, insomma, visto che l'Italia non c'è, ovviamente non per ragioni calcistiche, ma perché la cosa vada oltre. Nel frattempo Metallica, Through the Never.

0: Through the Never, loro sono i Metallica, peraltro se la sono disannunciata da soli. Ancora 3899 106 600 i vostri messaggi, sentiamo.
1: E nulla, caro, devo farti un appunto. Van Halen non è cognome di origine anglofona, per cui va pronunziato come si legge.
0: Oh,
1: Van Halen,
0: ma lui è
1: e
0: americano.
1: Non Van Halen, come fanno gli americani.
0: Ma perché lui è
1: caro. Vabbè, ciao dal tuo baby, ciao, ciao. Continua così, ottima trasmissione, devo dire, molto piacevole.
0: E non mi pare perché mi fai un appunto tutti i minuti.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Va bene, l'ho capito che lo so, l'origine del nome è olandese, anzi forse dovrei dire dei Paesi Bassi, perché adesso neanche più l'Olanda si chiama Olanda, si deve dire Paesi Bassi, perché l'Olanda è una porzione dei Paesi Bassi. Però che vuoi, se sono americani, che io li pronuncio all'americana, che cosa ti devo dire? Dirty Honey, lo posso dire Dirty Honey, oppure forse Honey viene, non lo so, dal sanscrito, magari non lo posso dire. Can't Find the Brakes.

Can't Find the Breaks per Dirty Honey, penultimo brano prima di andarci in quella pausa che poi siamo soliti chiamare il giro di bue di Wasabi. Saranno i Korn ad accompagnarci, insomma, di loro mi posso fidare e come. Worst is on its way. Noi ci si risente dopo, ci abbiamo Simona Di Pasquale a farci compagnia, parleremo con lei, lei è casting director e scrittrice soprattutto, ma parleremo con lei di tante cose e anche soprattutto del Gay Center. A dopo!

E rientriamo e insomma la macchina ha fatto bizze, per cui rientriamo con il nostro Back in Time al 97 con i Prodigy, Breathe. Radio Rock.

0: Plus, la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei sul rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
2: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio, tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
9: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
10: We can have a party in there.
9: Stai ascoltando
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Wasabi on Radio Rock.
2: E insomma, la macchina ha fatto un po' di bizze, sono le 19:40 di questa domenica 14 di giugno, per cui il Back in Time ve lo siete già goduto. Tra poco invece vi godrete insieme a me due chiacchiere insieme a una persona fantastica, perché ho avuto modo di iniziare a conoscerla in questi pochi minuti che siamo stati insieme, quindi tra poco ce l'abbiamo al microfono. Lei è Simona Di Pasquale, casting director e soprattutto scrittrice, nonché volontaria per il Gay Center, ma poi chiederemo tutte le cose a lei, per cui Back in Time fatto. E allora andiamo con la roba nuova, Deep Purple, Diablo.
3: Brand new music right here.

0: prima settimana per il nuovo ingresso dei Deep Purple, questa Diablo. Ovviamente, come sapete, radiorock.it è il posto dove potete andare a votare i brani nella sezione delle novità in alta rotazione. C'è bisogno per caso di dirvi o di invitarvi ad andare a votare i Deep Purple, Simona? Ma c'è bisogno di dirlo?
1: Ma assolutamente no, ma assolutamente no.
0: Simona,
1: ci saranno
0: buonasera.
1: Tanti voti. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Rock. Io sono Simona Di Pasquale, tutti
0: meglio
1: mi conoscono
0: come
1: Simona Di P Flamenca, perché Simona Di Pasquale dicono chi è questa?
0: Chi è questa?
1: Anche Simona Di P Flamenca dicono chi è questa, però io spero che un giorno si parli di me in positivo e negativo, si spera in positivo sempre.
0: Allora, io ve l'avevo anticipato che è persona assolutamente squisita e gradevole da
1: perché
0: davvero.
1: Non mi conosce bene.
0: Va bene, non è perché non ti conosco bene, tra l'altro prima fuori onda mi dicevi appunto e si vede tutto che tu già la radio l'hai fatta quando eri piccolina.
1: Ma molto piccola, mettevo le canzoni dei cartoni animati.
0: Però sicuramente questo ti è servito a non avere timore reverenziale rispetto al microfono.
1: Assolutamente no, poi io ho fatto la presentatrice.
0: Che vuoi, allora dì,
1: ho
0: vieni
1: un
0: da
1: po'
0: questa
1: di
0: parte.
1: Cose, un po' di cose.
0: Ma insomma, basta che io ti insegni a mettere due mani sul mixer e puoi venire tranquillamente a farti
1: assolutamente
0: guardare.
1: Sì, l'importante è sempre che ci sia la musica rock, perché sennò non vengo.
0: No, questa è Radio Rock, quindi allora io lancio così un messaggio alla direzione. Le mie due settimane di ferie sono assolutamente coperte da Simona.
1: Assolutamente sì, io vengo volentieri e supporto appunto le ferie.
0: Grazie, grazie.
1: Ai Caraibi.
0: Simona, no, veniamo però al dunque, perché poi tu sei una persona, in due minuti ho avuto modo di capire che meravigliosa persona c'ho davanti ed è giusto che anche gli ascoltatori di Radio Rock insomma abbiano condiviso la bellezza di quello che sei. Simona Di Pasquale, dicevamo, ovvero Simona DP, chissà che vorrà dire questo DP, no scherzo ovviamente, flamenca, dicevamo casting director e soprattutto scrittrice, tra l'altro scrittrice che da pochissimi giorni puoi dire ore, no? Insomma è stato
1: sì, venerdì
0: pubblicato il tuo libro,
1: è stato pubblicato Agalaz. Il mio libro Agalaz con H di Hotel, La Runa della Grandine, ed è un thriller psicologico ed esoterico che tratta il tema del femminicidio a tutto tondo, ecco, un tema purtroppo
0: che ti è, dicevi, mi raccontavi
1: sì, che mi ha toccato parecchi anni fa proprio personalmente, perché io sono stata quasi vittima di un ex fidanzato a causa del quale sono dovuta scappare in Spagna, cosa che non mi è dispiaciuta affatto perché la Spagna è casa mia. Però chiaramente in quel preciso momento, avendo provato a denunciare, essendo stata liquidata con vabbè, le liti tra fidanzati succedono.
0: Questo dalle forze dell'ordine.
1: Sì, stiamo parlando di più di 20 anni fa, ero un po' piccina, però ero anche abbastanza, diciamo così, avanti rispetto a determinate cose. Nel senso, sapevo che comunque non era, non dovevo subire questa situazione qui e quindi andai a denunciare. E purtroppo mi dissero che erano normali liti tra fidanzati, quindi lui iniziò a farmi stalking, eccetera eccetera, ma non parliamo di cose tristi. Io andai in Spagna, la mia vita cambiò in positivo perché la Spagna mi ha accolto a braccia aperte senza nemmeno interrogarsi delle ragioni per cui io fossi lì. Agalaz è tutto ambientato in Spagna e chiaramente è stato un mio omaggio a questa terra che mi ha fatta rinascere.
0: Ah, perfetto, vorrei dire. Però devo dire, volevo sottolineare una cosa, che tu giustamente hai detto, io ero consapevole del fatto che quel tipo di situazione non potesse sussistere, non potesse andare avanti. Il problema qual è? È che purtroppo tante donne, o visto che parliamo comunque anche del fatto del gay center, magari tante persone discriminate non si rendono conto o non hanno quella prontezza, quello spirito, che quel tipo di situazione non potesse sussistere, non potesse andare avanti. Il problema qual è? È che purtroppo tante donne, o visto che parliamo comunque anche del fatto del gay center, magari tante persone discriminate non si rendono conto o non hanno quella prontezza, quello spirito.

0: Upline è un'associazione che si occupa appunto di tantissime cose, tra cui anche appunto le discriminazioni a carico delle persone LGBTQIA+, quindi se siete vittime di discriminazioni, spero di no, ma chiaramente questa cosa la dico, 800-713-713, noi rispondiamo a qualsiasi tipo di dinamica che non è solo quella discriminatoria, di violenza, eccetera, ma anche consigli. Siamo delle orecchie che volentieri ascoltano le persone LGBTQIA+ e le sostengono con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione.
1: Lo ripetiamo il numero?
0: Sì, 800-713-713. Se volete farvi una chiacchierata con noi rispetto alle tematiche LGBTQIA+, noi dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 20, siamo attivi e operativi, con il cuore aperto a tutto quello che volete raccontarci.
1: E comunque sia, è facile con Google googolare,
0: esatto,
1: Gay Center, e trovate assolutamente il sito,
0: esattamente,
1: web.
0: Poi noi organizziamo
1: l'associazione, quindi c'è.
0: Esatto, poi ci sono tantissime iniziative all'interno dell'associazione, ci sono diversi gruppi, c'è il gruppo di teatro, il gruppo di canto, il gruppo di contatto che si occupa delle tematiche delle infezioni sessualmente trasmissibili, e tanti altri ancora, il gruppo di lettura, c'è stato Simone qua qualche giorno fa che è appunto colui che porta avanti il gruppo di lettura, il gruppo di Interloquir dove si discutono di...
1: Interloquir
0: è
1: fa ridere,
0: è stupendo,
1: cioè io
0: sì,
1: amo i giochi di parole, è fighissimo questo gioco
0: è
1: di parole,
0: è bellissimo, e si parla appunto di tematiche LGBTQIA+ in giro per il mondo, sono... è molto importante sapere anche per chi viaggia, per chi ama viaggiare, come si comporta il mondo,
1: certo,
0: rispetto un po' a quella che è la realtà LGBTQIA+.
1: Io c'ho una paura però.
0: Quale?
1: Che mi sa che il resto del mondo è leggermente più aperto di quello che non sia in Italia.
0: Io che sono...
1: Non tutto.
0: Io che sono di casa in Spagna, come ti dicevo, io ci torno poi due volte all'anno, poi anche per scrivere Agalas, adesso ad agosto tornerò a Siviglia, a Madrid, per scrivere il secondo, che già è arrivato al capitolo 17, è una tetralogia, quindi saranno quattro. Tornerò in Spagna molto spesso, però... anche quelle che sono le dinamiche all'interno della penisola iberica in generale, lì c'è abbastanza apertura.
1: C'è più apertura.
0: Sì.
1: Ti voglio chiedere una cosa, e poi però ti accontento perché voglio i tuoi gusti musicali a Radio Rock.
0: Assolutamente sì, non vedo l'ora.
1: Come sei riuscita, o se ci si riesce, a mischiare il tuo lavoro tra scrittrice, ok, casting director, con l'attività di volontario? Non è una domandona del secolo, però
0: no.
1: Cioè, riesci a portare quello che è l'esperienza lavorativa, ovvero come fai se riesci a portarla all'interno di invece il tuo operato di volontaria?
0: Considera che io sono volontaria per le persone LGBTQIA+ da quando avevo 13 anni praticamente, quindi la mia vita prima è da volontaria vicina alle persone LGBTQIA+. E poi è da casting director, che è stato il mio mestiere 10 anni dopo aver iniziato a essere volontaria, e chiaramente sono due cose che possono somigliarsi in qualche modo e anche no contemporaneamente, però poiché a me chiaramente piace scrivere, mi piace scrivere cortometraggi anche a tema LGBTQIA+, quindi mi piacerebbe, diciamo, il mio sogno in divenire è quello di realizzare dei progetti cinematografici a tema LGBTQIA+ con persone LGBTQIA+, anche perché più si conoscono le persone, le dinamiche, eccetera, e meno si discriminano. Noi discriminiamo perché non conosciamo la realtà che vivono le persone, quindi io le vorrei far conoscere anche per far aprire un po' la mente a tutti quanti e capire che c'è una bellissima realtà colorata in giro per il mondo.
1: E per fortuna. Poi c'è anche qualcuno che, insomma, forse non ha capito che i diritti non sono quelli di poter prendere un autobus, però vabbè.
0: O andare dal medico, guidare.
1: Andare dal medico. Io purtroppo, guarda, sento queste cose e non so se mettermi nella condizione di dire no, fatelo parlare, così si capisce quanto è stupido.
0: Però purtroppo
1: no,
0: perché la gente è convinta che realmente le persone LGBTQIA+ abbiano tutti i diritti che hanno le persone eterosessuali, ma non è così, perché se no non ci sarebbero le discriminazioni, se no non esisteremmo noi nemmeno come Gay Helpline, perché se una coppia eterosessuale

0: Ale cammina per la mano per strada, nessuno li guarda. Se lo fa una coppia che può essere di due ragazzi o di due ragazze,
1: ci può essere,
0: eccetera, ci sono degli sguardi che diventano anche pesanti, ma nel momento in cui sono soltanto sguardi, spesso sono insulti,
1: si passa le mani, come
0: violenza,
1: alla violenza,
0: eccetera.
1: Personale, certo. Come
0: io dico sempre che i diritti non sono una torta che quando la dividi finisce e si consuma. I diritti possono essere estesi a tutti e a tutte, non c'è bisogno di lottare, di armarsi contro i diritti delle persone, perché tutti e tutte possiamo usufruire della grande compagine dei diritti umani che ci rendono umani, appunto.
1: Io vorrei potervi augurare, lo so che sembra brutto, ma potervi augurare il prima possibile di rimanere senza lavoro, nel senso che non ci sia più bisogno di dover avere un call center che insomma possa gestire questo tipo di difficoltà.
0: È quello che ci auguriamo anche noi.
1: Insomma, anche perché poi non è vero che rimarreste senza lavoro, però insomma potreste fare tante
0: anche
1: altre belle cose.
0: No, perché ci sono tantissime altre cose, esatto.
1: Mi mandi, me lo annunci, fammi la radio, dai, i tuoi gusti me li hai raccontati prima.
0: I miei gusti,
1: la
0: chiaramente
1: tua prima
0: io
1: canzone.
0: Sono nata, cresciuta con il grande e meraviglioso Freddy. La mia canzone preferita è Don't Stop Me Now, e quindi per tutti gli ascoltatori di Radio Rock, Don't Stop Me Now.
1: Ma non avrei saputo fare di meglio.

0: Don't Stop Me Now, loro sono i Queen, noi siamo ancora in compagnia di Simona e lo saremo almeno per un bel po', perché me la son catturata, lo so, come dire, la obbligo qua, dovrà chiamare lei la helpline per farsi cacciare via, per farsi togliere dalle mie grinfie.
1: Rapimento alieno.
0: Simona, ci arriva un messaggio di Barbara che dice: al Gay Center, oltre ad avere la Gay Helpline, che è una linea telefonica contro omo, lesbo, bitransfobia e i gruppi che ha ricordato Simone, abbiamo anche un neonato gruppo genitori,
1: esatto,
0: rivolto a tutte quelle famiglie arcobaleno che devono affrontare problematiche attinenti alla comunità LGBTQ+, e dice: grazie per lo spazio che ci state dando. Barbara, ma stai scherzando? Ma non devi ringraziare
1: Barbara, ma noi qui ti amiamo. Sì, lo spazio neonato genitori è uno spazio molto importante per chi si vuole appunto confrontare con quelle che possono essere le realtà che stanno vivendo i figli, anche avere consigli, supporto. Si parla di tematiche LGBTQIA+, chiaramente, ed è un gruppo di sostegno. Come siamo abituati tutti e tutte a fare all'interno del Gay Center, ci sosteniamo sempre mutuamente. C'è anche il gruppo Intercultura, gestito da Antonella, che appunto tratta di persone non appartenenti all'Unione Europea, però facenti parte delle persone della comunità LGBTQIA+. E gli avvocati, gli psicologi, abbiamo i sessuologi, c'è una compagine di persone che a sostegno proprio del gruppo, della comunità LGBTQIA+, si spende da volontario per sostenere la causa, ecco.
0: E insomma, questo è, per, devo dire che è stra lodevole, per cui assolutamente, Barbara, non c'è necessità che voi ci ringraziate, siamo noi che vi ringraziamo per quello che fate. Io ho detto appunto che mi voglio rubacchiare Simona per un bel po', e siccome stiamo andando in pausa io ti faccio di nuovo fare la speaker. Altro gruppo che tu ami alla follia, mi hai detto, sono i Maiden.
1: Assolutamente sì,
0: me li annunci, così andiamo in pubblicità ma poi torniamo e continuiamo a parlare con te.
1: Be Quick or Be Dead degli Iron Maiden.
0: E che facciamo noi?
1: Andiamo in pausa, pubblicità.
0: A posto, io ho le ferie garantite, ma che voglio di più?

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei su Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Radio Rock e Arci Roma Incontra il Mondo presentano
2: Frankie High Energy MC in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano.
1: Venerdì 19 giugno.
2: Lo storico artista torna sul palco con un progetto inedito dal suono diretto e potente, insieme a Donato Stolfi, per presentare dal vivo le canzoni del nuovo album Voce e Batteria, uscito lo scorso aprile, insieme al meglio del proprio repertorio. Inizio live ore 22:30. Ingresso gratuito con tessera Arci, ritirabile anche in loco, previa registrazione online. Per informazioni arciroma.it/festival. Venerdì 19 giugno, Frankie High Energy MC in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, Via delle Valli 171, Roma.
3: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
8: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
11: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
13: You are listening to Wasabi on Radio Rock.
14: Wasabi alle 20:08 di questa domenica 14 di giugno apre la sua ultima ora. Io sono in compagnia di Simona Di Pasquale, abbiamo già detto ma lo ripetiamo, casting director, scrittrice, attivista del Gay Center e soprattutto incredibilmente grande scoperta, speaker radiofonica alla fine, ormai lo sei ad honorem. E siccome rientro dalla pubblicità, Simona, si fa in back in time, quindi con un brano classico eccetera, che ci propone la radio?
15: La radio ci propone un super brano di Elvis Presley. Vai. Dal titolo Heartbreak Hotel.
14: E vai.
15: E chi non lo conosce
14: è una brutta persona,
15: bruttissima.

0: get so lonely, baby, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Finta di conoscere.
2: Fai finta di conoscere. Va bene, va bene. Il nostro Back in Time è stato Heartbreak Hotel. Sì, sì, sei con il microfono aperto.
1: Sto con il microfono aperto. Io stavo dicendo un'eresia. Stavo dicendo che non conosco questo brano che vedo.
2: Non
1: pronto.
2: Heartbreak Hotel.
1: No, no, no, chiaro. Il successivo.
2: E qual è la nostra novità in alta rotazione?
1: Io devo un attimino aprire gli occhi bene. Soprattutto prepararmi per questa difficilissima pronuncia di Heart Us to Work So Hard dei Blanche.
2: E allora, novità in alta rotazione.
1: Io l'ascolto in anteprima.
2: E in anteprima per lei, novità in alta rotazione in 3, 2, 1, via. Brand new music right here.

0: Heart has to work so hard per Blanchell. Blanchell che si trovano, te lo dico, Simo, tanto dimmi
1: così
0: se
1: mi faccio una cultura.
0: Ok, ti è piaciuto il brano?
1: Da morire.
0: Stai dicendo che era di
1: sto per morire.
0: No, speriamo di no. No, non qui, per favore, non adesso. Io ho cose da chiederti, non mi morire qui. Però ti dicevo, visto che ti è piaciuto, se tu vuoi, lo dico a te come lo ripeto e lo ricordo anche agli altri ascoltatori, li trovate tra le 15 proposte che Radio Rock vi fa da poter votare sul sito della radio. Andate nella sezione novità in alta rotazione, cliccatevi.
1: Clicchiamo.
0: Cliccate vicino a quel nome, perché le ultime tre, devi sapere Simona, a fine settimana ci devono abbandonare.
1: Aia.
0: Rimangono con noi perché ogni tanto poi noi speaker riapriamo il cassettone e le riproponiamo, però lasciano spazio a nuove novità.
1: Assolutamente. Quindi, ci dobbiamo fare una cultura a 360 gradi, quindi le novità servono a quello.
0: Per loro è la seconda settimana, ma se tu vuoi che stiano ancora di più, vai, dopo quando ci salutiamo io e te, vai tranquillamente sul sito di Radio.
1: È un passaggio di testimone molto importante, ci stai dando una grande responsabilità, quella di scegliere le canzoni che devono rimanere.
0: Però non lo faccio solo io, te lo giuro, è proprio tutta la radio che ha deciso questo.
1: Lo so, perché io vi seguo.
0: Ok. Senti, ci sono altre cose che vorresti ricordare? Perché io poi vorrei fare un attimo un passo indietro e parlare anche del tuo libro di nuovo, approfondire un pochino di più il tema del tuo libro Hagalaz.
1: Sì.
0: Non so se si può aspirare quest'H. Devo
1: Ma in realtà non lo so nemmeno io, perché non sono un'esperta di lingua norrena, per okay. cui lo dovremmo chiedere a Odino, a Thor, però è un po' difficile reperirli, per cui la pronunciamo come ci viene, quest'H davanti o è Hagalaz o è Hagalaz, ma va bene così. Voglio ricordare appunto il numero della Gay Helpline, che è l'800-713-713. Per discriminazioni omo, lesbo, bi, transfobiche, per anche conoscere tutte quelle che sono le nostre iniziative, ci possono seguire pure sui nostri social come Gay Center, sui social chiaramente ci sono tutte le iniziative di cui ci occupiamo, ricordo che c'è il Checkpoint. Ricordo
0: Checkpoint
1: ogni giovedì facciamo i test per le infezioni sessualmente trasmissibili nel caso appunto in cui qualcuno si è esposto in qualche modo a contagio, bisogna prenotare tramite appunto il sito per venire a fare questo test, che è gratuito, anonimo.
0: Ah, quindi comunque quando non si ha la certezza
1: è un test di reattività, che chiaramente nel caso di risultato non reattivo significa che la persona può stare tranquilla, nel caso di reattività significa che viene consigliata appunto un check più approfondito presso gli ospedali che si occupano appunto di infezioni sessualmente trasmissibili.
0: Ma questo, questo perdonami se ti interrompo, perché c'è ancora qualcuno che potrebbe avere difficoltà a voler fare già il primo check nelle strutture pubbliche per paura,
1: diciamo,
0: magari di
1: essere
0: giudicato?
1: Sì, perché tante volte non c'è quella giusta discrezione che viene richiesta in questi casi, dove magari una persona per qualunque ragione può essersi esposta, e non stiamo parlando soltanto di persone che fanno parte della comunità ma anche di persone eterosessuali, perché comunque il checkpoint è aperto a tutti e tutte. E magari arrivare in ospedale, fare una fila, sedersi appunto nella sala d'attesa diventa un po' meno anonimo rispetto all'anonimato che invece garantiamo noi, alla discrezione che garantiamo noi. Noi poi siamo una grande famiglia, per cui c'è anche quella parte sensibile di accoglienza,
0: cioè quell'accoglienza, esatto.
1: Sì.
0: Che probabilmente gioco forza magari potrebbe mancare in una struttura, diciamo,
1: causa pubblica. Di forza maggiore, perché chiaramente lì c'è una mole di lavoro che è diversa, c'è anche un impatto che è diverso. Noi sicuramente apriamo le porte e diventiamo casa per le persone che vengono a trovarci.
0: Senti, invece, allora voglio tornare al libro.
1: Sì.
0: Hagalaz di Simona D.P. Flamenca,
1: sì,
0: visto che è conosciuta così. E dicevi, è un libro che parla di femminicidio.
1: È un thriller psicologico ed esoterico che tratta i temi del femminicidio e dei traumi generazionali. È tutto ambientato in Spagna, che è stata appunto la terra che
0: ti ha
1: mi ha salvata, mi ha accolta.
0: Ti ha adottato.
1: Esatto, per 5 anni, ma ogni anno io ci torno almeno due volte con la scusa che devo scrivere il libro perché è una tetralogia, quindi...
0: È questo che ti stavo per chiedere, che per è solo il primo di tre.
1: Agalas è il primo, è stato pubblicato da Ali Ribelli, appunto, come ti dicevo venerdì scorso. Si può trovare sul sito di Ali Ribelli, però anche su
0: Ali Ribelli,
1: sì, ma si può anche ordinare serenamente presso le librerie, lo recapitano loro direttamente. Cioè, se tu vai a una libreria e dici vorrei questo libro, loro lo ordinano alla casa editrice e te lo fanno arrivare tranquillamente.
0: E ti dicevo che la cosa che mi fa impazzire, perché ovviamente essendo io un maschio, che cosa succede? Succede che non riesco neanche a trovare, cioè, la porta di casa, mentre quello che mi stupiva è proprio la capacità tua di riuscire a gestire non solo un libro che già hai, ma due libri che probabilmente ancora non ci sono, o quantomeno se ci sono in parte, e la capacità di riuscire a coordinare e a dover unire senza incorrere in errori, appunto.
1: Ma io quando ero ragazzina giocavo a quel gioco unisci i puntini, no? E ho tutto l'armadio pieno di post-it in modo da mantenere appunto una coerenza, perché la cosa importante è, all'interno di una tetralogia, visto che saranno quattro volumi, questo è solo il primo, è mantenere una coerenza. Il secondo già è in fase di scrittura, sono arrivata al capitolo 17 e sono ferma perché dovrò andare a Siviglia ad agosto, perché la prossima storia è ambientata a Siviglia. Ogni volume contiene una tematica LGBTQ+, nello specifico Agalas contiene la storia di una donna trans, che però diventa un personaggio che ci ritroviamo fino alla fine della tetralogia. Mentre il secondo, che si intitola Anzuz Merkstave, che è la runa dell'inganno, quindi Anzuz, che
0: quindi
1: è la comunicazione al contrario,
0: rune. Sono tutti titoli ispirati alle rune.
1: Esatto, sì. La parte esoterica, diciamo così, è legata alle rune, dove le rune non sono ornamentali, ma sono proprio un... Non svelo, non spoilero tanto.
0: No, beh, certo.
1: Sono legate al trauma di questa persona qua, che poi via via si svela quale sia il trauma nello specifico e qual è il legame, diciamo così, perché appare una runa a un certo punto e cambia un po' la prospettiva di questo dono, perché è un uomo, appunto, che come dono, a causa di un trauma, eredita questo dono, che è vedere il futuro di donne vittime di femminicidio e cercare con tutti gli strumenti di cui dispone di salvarle prima che diventino fatti di cronaca. È un giornalista crime.
0: Ma è bellissima,
1: Marcus,
0: questa cosa. Ma ti posso chiedere, prima di farti lanciare un'altra delle tue scelte musicali,
1: ovviamente,
0: ti posso chiedere chi è la maggiore fonte di ispirazione? La
1: sempre
0: tua
1: io,
0: forte.
1: Sono tutti i personaggi, sono tutte le facce. È un libro, praticamente sì, è un thriller psicologico ed esoterico, come vi ho detto, però è un libro che ho scritto in chiave evolutiva. Sono un po' i miei passaggi che ho fatto nell'arco del tempo, dai miei traumi infantili in quanto figlia di padre narcisista patologico alla persona che sono oggi, che è consapevole di se stessa e che porta avanti una realtà e una testimonianza che può essere un po' di aiuto agli altri. Quindi è sicuramente un thriller psicologico ed esoterico, parliamo di femminicidi, di traumi generazionali, ma parliamo anche di un faro nel buio che brilla per illuminare la strada e le coscienze.
0: Ne faresti un film?
1: E questo nasce come serie, in realtà 4 anni fa, quando iniziai scriverlo,
0: sì,
1: era destinato a essere una serie TV, che il primo titolo fu Dream Me and Save Me, e volevo fosse una serie TV, però poi il cammino era molto arduo e impervio, quindi ho detto vabbè, facciamo una cosa, facciamo i libri, poi se un giorno
0: mica...
1: qualcuno piacerà, si innamorerà appunto della mia tetralogia,
0: mica
1: è
0: detto che finisca qua.
1: No, assolutamente no.
0: Tu conosci qualcuno nel cinema?
1: No, guarda, io sono dopo 22 anni di cinema, no, direi proprio di no.
0: No, perché aiuterebbe magari questa...
1: Sì, aiuterebbe, però essendo appunto ambientato in Spagna probabilmente dovrebbe essere qualcuno che vuole investire su un progetto da girare lì.
0: Beh, l'idea però questa qua del fatto che ci sia qualcuno che ha la possibilità di sognare di omicidi eventualmente futuri per andare invece ad evitare che ci siano è...
1: non sempre riesce a salvarle, non sempre riesce a salvarle,
0: no,
1: purtroppo.
0: Non spoilerare,
1: no, no, non, no, non spoileriamo, dai, non spoileriamo,
0: non ti far fregare,
1: non spoileriamo. Il secondo, diciamo, il primo è un thriller psicologico ed esoterico puro, il secondo sta tendendo un po' all'horror, lo dico perché non dormo la notte per adesso. Però senza spoilerare, insomma, fa quello che può con i mezzi che ha.
0: Bene,
1: diciamo
0: bene,
1: così.
0: Bene, bene.
1: È una corsa adrenalinica per le strade di Madrid e di altre città della Spagna. Io poi sono molto sensoriale quando scrivo, quindi sarà come fare un viaggio in Spagna.
0: Allora ti rubo un'altra domanda prima di farti...
1: Va bene, dai, per questa
0: prima
1: volta.
0: Di dai, per questa volta. Prima di farti lanciare il brano, perché a questo punto con la tua scelta musicale ci andiamo in pausa. Tra l'altro io ti avevo detto... che ti avrei tenuto fino alle 20:30.
1: Sì,
0: ma se ti porto fino a fine trasmissione ti offendi?
1: No, perché?
0: Ma perché ti voglio chiedere altre cose.
1: Chiedimi tutto
0: ti
1: quello che vuoi.
0: Ti voglio chiedere altre cose.
1: Poi
0: perché...
1: con Freddy che mi guarda lì.
0: Con Freddy, il cartonato dietro.
1: Il cartonato di Freddy,
0: come
1: Freddy, e come si fa?
0: Come faccio a mandarti via? Allora ti chiedo molto rapidamente questa cosa qua. Ammettiamo che, e io te lo auguro perché secondo me l'idea è meravigliosa, che un domani c'è una produzione che vuole tirar fuori una serie o un film. Io preferirei una serie, perché secondo me
1: è più da serie.
0: Il protagonista, mi dici un attore che ti piacerebbe fosse il protagonista?
1: Quando io iniziai a scriverlo, allora Marcus in realtà ha 31 anni e quindi l'attore che io ho scelto potresti essere tu.
0: Ma non
1: sì,
0: credo
1: sì,
0: proprio.
1: Secondo me sì.
0: Ma no, guarda,
1: potresti,
0: in euro
1: dai,
0: forse.
1: Potresti.
0: Se mi calcolassi,
1: se ti divido in due, fai da una parte Marcus, dall'altra Enrico e siamo a posto.
0: Abbiamo già...
1: No, allora io iniziai a scriverlo pensando a Alvaro Morte, che è l'attore che ha fatto La Casa di Carta.
0: Ok.
1: È il professore della Casa di Carta, che io adoro. Io lo scrissi avendo sempre lui, cioè, perché io poi quando scrivo chiudo gli occhi, medito e devo immaginare la scena, perché venendo dal cinema devo vedere il film fatto e poi scrivo,
0: certo.
1: Ok? Quindi io immaginavo lui in queste dinamiche qui e nacque appunto con l'idea che fosse Alvaro Morte, però Alvaro Morte già è un po' grandicello, quindi poi se questa tetralogia diventerà una serie, sceglieremo un altro attore, non so, vedremo.
0: Però comunque...
1: Anche in Italia avevo la mia idea, perché ho detto, se mai in Italia, io amo tre attori in Italia, uno è Luca Marinelli, Elio Germano e Alessandro Borghi.
0: E vabbè, ti piace
1: degli
0: vincere
1: uomini
0: facile,
1: sono i miei sì, lo so che mi piace vincere facile, degli uomini sono i miei preferiti. Luca Marinelli è molto adatto, per come io ho immaginato Marcus, a fare il Marcus della situazione. Però è chiaro che essendo ambientato in Spagna, lo sento per gli italiani, però
0: vorresti un attore spagnolo.
1: Es más español. Es más para un actore español.
0: Allora ci stai fino a fine trasmissione, mi ci rimani?
1: Va bene, dai, per questa volta.
0: Dai, fai questo sforzo. Poi voglio dire,
1: lo farò per gli ascoltatori di Radio Rock, non per te.
0: No, va bene, giusto così. Con che mi mandi in pausa? Con che ce ne andiamo
1: in
0: pausa?
1: Ti mando in pausa con un brano che per me è proprio una carica elettrica, adrenalinica, la mia scossa quando ho bisogno di scosse, che è Depeche Mode, Personal Jesus.
0: Ma allora, meglio di così. Se l'hai lanciato, se l'hai scelto, ma che vuoi dire?
1: Io me la canto e io me la suono.
0: Se la canto e se la suona. Ci sentiamo dopo.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: estate, parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
1: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: Stai ascoltando
8: Wasabi.
9: On Radio Rock. Alle 20.35 comincia l'ultima ora di Wasabi, che noi ci godiamo insieme a Simona Di Piflamenca, ospite questa sera per una serie di motivi che tra poco ricordiamo anche. Simona, giusto?
10: Sì, per tantissimi motivi.
9: Per tantissimi motivi. Voi dovete stare tranquilli però, perché dalle 21 alla mezzanotte comunque c'è Simone Maurovic, il suo citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività, a farvi compagnia. Nel frattempo andiamo indietro nel tempo, ci accompagnano i Fleetwood Mac, ci portano indietro all'anno 1987. L'album è Tango in the Night e questa è Everywhere.
11: Radio

0: La novità nell'alta rotazione di Radio Rock, rappresentata dai Girls, Nobody's Coming to Save You. Nessuno ti viene a salvare, a meno che, se c'hai problemi, non ti affidi alle persone di cuore meraviglioso come quelle di Simona di Piflamenca, che peraltro
1: è alla nostra gay helpline se ci sono problemi di discriminazione. Ricordiamo sempre il numero 800 713 713.
0: Sentiti libera di ricordarlo tutte le volte che vuoi. Simona, prima di tornare a parlare io e te di cose, di mie curiosità che voglio chiedere,
1: vai,
0: evadiamo un paio di messaggi. Sentiamo il primo, è Fabrizio.
2: Ragazzi, la parte finale di questa canzone è uguale
0: ma di Everywhere,
2: Kill the Radio Star, cioè Radio Star.
0: Accidenti, che voce.
1: Ma che voce.
0: Ma qui abbiamo un mezzo soprano, che cosa c'è?
1: Ma wow.
0: E poi salutiamo anche Ariel che ci scrive, anzi ti scrive, dice: posso proporre il mio libro per realizzare qualche cosa insieme? Come la contatto?
1: Allora, io non sono un'editrice, quindi non ho una casa editrice mia, magari sarebbe molto bello. Il suggerimento che posso dare a Ariel, che ha scritto appunto un libro, è innanzitutto fare una ricerca in base al genere del libro che è scritto, perché ogni casa editrice tratta un certo tipo di libri, magari quelle adatte al thriller sono alcune, quelle adatte al romance sono altre. Ora sta andando anche tantissimo il self-publishing,
0: che però ha i suoi pro e i suoi contro.
1: Nel senso, poi ti devi rimboccare un po' le maniche da solo, da sola, per sponsorizzarti, eccetera, mentre la casa editrice ti guida in un percorso che possono essere le presentazioni, eccetera. Quindi innanzitutto Ariel deve iniziare a investigare su quelle che sono le case editrici adatte al tuo
0: genere
1: libro,
0: scritto,
1: al genere
0: lei.
1: Del libro che hai scritto, esatto.
0: Tant'è che mi raccontavi che a te che cosa è successo di particolare?
1: A me è successo, io sono stata iper mega ultra fortunata, perché io avevo appena finito di scrivere Agalas, ma tipo da 3 giorni, finalmente dopo 4 anni di lavoro, perché ho un po' combattuto con il lavoro, gli impegni, eccetera. Scrivo a questa casa editrice che mi aveva suggerito un mio amico, mi ha detto: guarda, io ho fatto delle letture per loro, trattano i thriller, prova a scrivere. L'editore, insomma, il proprietario di questa casa editrice, che ricordo è la Ali Ribelli, è un appassionato di mitologia norrena, quindi ha scritto dei libri su Odino, bellissimi, di mitologia norrena. Quando ha letto Agalas, che è la runa norrena della grandine, si è innamorato già del titolo e ha detto: sì, il titolo mi piace.
0: L'ha preso a scatola chiusa.
1: Assolutamente sì, poi l'ha letto chiaramente, perché doveva farlo per forza.
0: Vabbè, giustamente. Tra l'altro arriva, nel frattempo che parlavi, un messaggio da parte di Fabio, un altro ascoltatore.
1: Ciao,
0: che dice,
1: Fabio.
0: Dice: simpatica la tipa.
1: Grazie.
0: Prendetela in radio.
1: Ovviamente
0: lo
1: sì.
0: Lo vedi.
1: Tanto dai, dice, Fabio, fai il tifo per me.
0: Ma sì, poi tu c'avevi poche cose da fare, giusto?
1: Io sì, di qualcosa come 753 cose, ma rispetto alle 1500 che faccio ogni giorno, oggi sono un po' libera.
0: Ah, ok, perfetto. Senti, ti volevo chiedere una cosa, Simona, un aneddoto o comunque una storia, un qualcosa che tu ricordi, però legato appunto al Gay Center, di bello, di positivo, che ti piacerebbe condividere con noi.
1: Io sono una volontaria del Gay Center proprio da pochissimo tempo, sono entrata con il gruppo di persone che hanno fatto il corso ad aprile. Per me personalmente ogni momento è bello, perché per me è stata una grande rinascita. Una delle cose che ho detto appena finito il corso è che se io sono arrivata a Roma nel 2014, sono siciliana, messinese, come si può sentire dall'accento, perché ha l'orecchio allenato a sentire il messinese. Nel 2014, quando arrivai a Roma, fui fagocitata un po' dal lavoro, dai ritmi frenetici di una città immensa come Roma, che era diversa, cioè Messina è un quartiere di Roma alla fine, no? Quindi
0: confermo, ci sono stato, confermo.
1: Ecco, quindi il tempo proprio mi mancava completamente, però persi quello che era uno scopo per me nella vita, perché io da tantissimi anni ero appunto volontaria per le persone LGBTQIA+, e mi sentivo un po' come senza uno scopo. Per me entrare alla Gay Helpline è stato proprio riprendere in mano lo scopo del, uno degli scopi della mia vita, perché te l'ho detto, la battaglia per i diritti, io sono una donna cis eterosessuale, non ho ho tantissimi amici perché ormai chiaramente sono entrata in questa grande famiglia Rainbow.
0: Non in quella accezione che si utilizza di solito per giustificare magari invece in realtà, ah no ma io c'ho tanti, mica c'ho niente.
1: No,
0: come dicono tanti. No,
1: ma nella maniera più assoluta per me è proprio la realtà dei fatti. E anche venendo appunto dagli ambienti cinematografici, ma prima ancora dall'entertainment, perché io sono partita come showgirl, per cui venendo appunto da queste realtà che sono abbastanza queer, conosco tutt'oggi tantissime persone che fanno parte appunto della comunità, e entrare alla Gay Helpline appunto è stato riprendere in mano quel mondo Rainbow che avevo lasciato in sospeso andando via da Messina.
0: E secondo te qual è lo scoglio più grande, o quantomeno la problematica più grande, perché al di là del fatto che tu sia da poco all'interno del...
1: Entrare alla Gay Helpline appunto è stato riprendere in mano quel mondo Rainbow che avevo lasciato in sospeso andando via da Messina.
0: E secondo te qual è lo scoglio più grande, o quantomeno la problematica più grande, perché al di là del fatto che tu sia da

0: tatuaggio, come faccio a toglierlo?
1: A me, insomma, come puoi vedere dal fatto, chiaramente gli ascoltatori non lo possono vedere, però ho cambiato proprio espressione perché per me è un grande trigger, sono gli episodi di violenza all'interno della famiglia soprattutto. Ecco. Perché nel momento in cui una persona fa coming out all'interno della famiglia e viene accolta per la sua identità o per il suo orientamento, già ha superato un grandissimo scoglio, perché nel momento in cui la famiglia sostiene questa persona non si sente sola contro il mondo, ha un forte appiglio. E il problema si pone quando la famiglia appunto non comprende determinate dinamiche. Per questo nasce appunto il gruppo genitori, che ci ricordava prima Barbara, anche per dare gli strumenti ai genitori per comprendere come funzionano determinate dinamiche che possono essere di identità di genere piuttosto che di orientamento, di espressione di genere, eccetera, che ricordiamo che sono cose completamente diverse tra loro. E quindi, per quanto mi riguarda, la cosa che mi triggera di più è sapere magari che all'interno della famiglia ci sono episodi di violenza nei confronti di queste persone.
0: E secondo te ci potrebbe essere un antidoto, un antidoto, detto così sembra brutto, una tecnica che al di là del fatto appunto di un gruppo di sostegno per i genitori, cioè un qualche cosa che si possa fare nell'immediato per evitare questo tipo di violenza all'interno della famiglia, che poi penso sia la violenza peggiore, no, penso sicuramente è la violenza peggiore, perché tu dici cavolo, ma la mia famiglia stessa mi fa la guerra. Un qualcosa secondo te, secondo la tua esperienza, da poter suggerire per dire, allora attenzione, volete fare coming out all'interno della famiglia? Ok, preparatevi in questo modo, fate così, pam, in modo che...
1: In realtà, poiché ogni persona è a sé stante, ha una reazione diversa di fronte a determinate realtà, non c'è un modo giusto che vada bene per tutti, e dico anche purtroppo, perché sicuramente io parto dal presupposto che la conoscenza è quella che ci salva da ogni male. Proprio il fatto di avere gli strumenti in mano per conoscere qual è quella determinata realtà, quella determinata dinamica, e nel momento in cui l'affronto so cosa ho esattamente davanti. Poi posso fare anche degli errori, perché per carità non siamo perfetti, perfette. Anch'io, nonostante da anni appunto sono esposta, partecipo a quella che è la vita, la dinamica delle persone LGBTQIA+, faccio degli errori e mi dispiace anche tanto, perché non sappiamo mai chi abbiamo davanti e la ferita che quella persona ha e qual è appunto quella cicatrice che stiamo toccando e che stiamo facendo sanguinare in quel preciso momento. Però già quando si hanno degli strumenti per parlare con le persone, perché conosciamo esattamente di cosa stiamo parlando, allora si affronta in maniera diversa. Il problema è che non ci sono gli strumenti, non sappiamo dove reperirli. Un genitore davanti al coming out dei figli molte volte si sente spiazzato, perché non sa nemmeno, ma non crede nemmeno che quella cosa lo potesse mai riguardare, no? Il figlio fa coming out e il genitore pensa, ma io fino a ieri l'ho visto in TV. Anche se molti genitori, devo dire che in realtà dentro un po' lo sanno, no? Okay. Ci sono delle persone che fanno coming out e magari la mamma e il papà dicono, io lo sapevo, stavo solo aspettando che tu me lo dicessi.
0: Beh, c'è una frase che spesso si vede nei film, ma ti ho fatto io, ti pare che non avevo capito?
1: Ma non è sempre così, perché per quanto un genitore lo possa comprendere, ci sono realtà in cui sì, lo comprendo, ma non mi piace.
0: Ok.
1: E quello è quando si apre, si spalanca la porta dell'inferno per una persona che fa coming out.
0: Ok, io prima di salutarti però vorrei un'altra tua scelta musicale.
1: Un'altra mia scelta musicale,
0: cioè,
1: ma io andrei su Prince e andrei su Kiss, così vi mando un bacio.
0: Ottimo, poi torniamo dopo Prince con i saluti finali, anche
1: per un altro bacio.
0: Un altro bacio e poi lasciamo tutto a Simone.
1: Ovviamente.

0: Marco ci scrive al 3899 106 600. Marco, che saluto, dice: beh, con Prince hai vinto.
1: Ho vinto.
0: Ma Simona già aveva vinto da un bel po', insomma, aveva vinto.
1: Simone, ho l'anima rocchettara.
0: E si è assolutamente notato.
1: Eh sì, ho cantato tutto il tempo, ho ballato, ci mancava soltanto che facessi le piroette.
0: Simona, DP Flamenca, io ricordo intanto il tuo libro, Agalaz, è solo il primo per ora. Il primo, sì, di una quadrilogia, si può,
1: sì,
0: dire?
1: Una, si chiama tetralogia. Tetralogia, una...
0: no,
1: Agalaz, Ansus, Merkstave, Eiwaz e Jebo sono i titoli, così li lanciamo perché già l'arco narrativo è completo, quindi so come inizia e come finisce.
0: Benissimo, però per ora è uscito solo Agalaz.
1: Assolutamente sì, e devo avere il tempo pure per scrivere gli altri.
0: Ci sono tante cose, ovviamente attivista per il Gay Center, l'abbiamo detto, casting director e scrittrice, lo abbiamo ricordato. Io ti ringrazio un miliardo per essere stata qua questa
1: grazie
0: sera.
1: Grazie 10 miliardi a voi e agli ascoltatori di Radio Rock, a questo pubblico fantastico che ci ha anche scritto,
0: sì,
1: dei bellissimi messaggi.
0: È vero, è vero. Io ti dicevo, ti ringrazio tantissimo, ma oltre te ovviamente ringrazio il lavoro che fa il Gay Center, che è importantissimo e che, diciamo, al di là del nome che ha, invece ricopre uno spettro di servizi molto molto più ampio. Ma ovviamente ricordiamo di nuovo il numero di telefono
1: 800 713 713 per la Gay Helpline e seguiteci sui social, perché tutte le nostre iniziative, adesso ci sarà il Pride tra pochissimi giorni, noi avremo anche i carri del Pride, saremo lì a sbandierare i nostri colori. E seguiteci appunto per tutte le iniziative, che sono sempre tantissime, tutte colorate,
0: facilissimi da trovare anche sui motori di ricerca, per cui insomma lo potete fare tranquillamente. Di nuovo ringrazio te,
1: grazie a voi
0: Simona, ma ringrazio te, cioè ringrazio tramite te, ringrazio tutti i ragazzi, insomma i collaboratori, i professionisti che comunque si sbattono per Gay Center, insomma, per
1: sì, siamo
0: per
1: tanti collaboratori, collaboratrici e anche collaborator con la Schwa, esatto, perché anche appunto il non binarismo è quello che noi rispettiamo tra tutto, ok?
0: Io vi stavo per lasciare, noi, anzi a questo punto dico, io e Simona vi stiamo per lasciare la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera, che peraltro in buona parte è stata curata proprio da Simona DP Flamenca, con delle ottime scelte, e è anche arrivato scritto hai vinto, per cui che cosa vuoi di più?
1: Ho vinto con Prince.
0: Ha vinto con Prince, la trovate pubblicata sul sito di Radio Rock, l'appuntamento con Wasabi rinnovato la prossima settimana, sempre dalle 18 alle 21, sempre sabato e domenica. Vi lascio con il mio consueto fate i bravi ma non troppo. Devo un attimo rubacchiare perché devo sistemare la sigla finale al punto giusto prima di, insomma, di salutarvi, perché vi lascio con i Motley Crue di The Dirt, con la collaborazione di, mamma mia, di Machine Gun Kelly. La regia non mi dà, non mi aiuta per niente. Tra poco Simone si sistema tutto quanto, però io vi lascio con i Motley Crue. Ringrazio di nuovo Simona, ma non prima di esservi goduti la sigla finale. Ciao Simona.
1: Sigla. Ciao.
2: Avete ascoltato Wasabi on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock's

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock Citofonare Maurovic.
1: Benvenuti a Citofonare Maurovic.
2: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività.
1: On Radio Rock.
3: Buonasera, cari e cari Radio Rockers. Domenica 14 giugno 2026, sono 6 i minuti dopo le ore 21. Bentornate, bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. E mai come questa volta la casa dell'inclusività arriva a Cecio, come diciamo noi qui a Roma, perché il buon Emanuele, Dottor House e Lolo Brigida ha avuto graditissima ospite Simona di Piflamenca, che ha presentato ovviamente il suo libro, il primo libro, Agalas, ma soprattutto ci ha ricordato l'Help Gay Center, che è un qualcosa che non va assolutamente e dimenticato e lasciato da una parte, assolutamente. Perciò mi raccomando, ricordatevi, qualunque tipo, anzi di qualsiasi tipo di problema voi vogliate parlare, ci sono gli amici dell'Help Gay Center e la casa dell'inclusività di Radio Rock si unisce chiaramente anche in questo. Come sempre, tra le 21 e la mezzanotte, il vostro Simone Maurovic a tenervi compagnia, e iniziamo con un salto carpiato indietro nel tempo. Anno di grazia 2021, i Biffi Clyro, A Hunger in Your Heart.
1: Radio Rock, back in time.
4: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

0: Hunger in Your Aunt per Ibiffy Clyro. Iniziamo così questo appuntamento di Citofonare Maurovic, che viene impreziosito anche dalla novità degli Weezer insieme a Wednesday. Si chiama We Might As Well Be Strangers.
1: Brand new music right here.

vi devo dire, a me gli Weezer piacciono veramente sempre tanto. Insieme a Wednesday, We Might As Well Be Strangers, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Bentornati e bentornati, questa è la casa dell'inclusività di Radio Rock. Citofonare Maurovic come ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte in compagnia del vostro Simone Maurovic. Iniziamo subito con un bel messaggio per feticisti, no? Più che altro perché Marco mi manda la foto dalla sua nuova casa, che è sintonizzata in questo momento all'interno di Radio Rock TV. Ma perché dico dei feticisti? Perché comunque prima della televisione arrivano i suoi piedi. Ed è comodamente seduto sul divano, eh. Quindi è entrato a pie pari, e sarebbe veramente il caso di dirlo, in Citofonare Maurovic. Perciò ciao Marco, ben trovato anche a te, ovviamente. Radio Rock TV oppure twitch.tv/RadioRock106.6 sono queste le modalità per poter interagire insieme a Radio Rock, ma soprattutto questa volta insieme al vostro Simone Maurovic. Come sapete, la domenica, la prima mezz'ora verte sulla musica anni 70, 80, 90 con un preciso focus sulla seconda decade, ma siccome in questo momento a Firenze si stanno divertendo in maniera oscura, se vogliamo, con i Cure, facciamo in modo di arrivarci, anche se in maniera del tutto aleatoria e spirituale, in quel della Visarno Arena.

Mincor per i Cure direttamente dal 1996. Prima di proseguire su quella che è la nostra strada, una nostra scoperta di brani degli anni 70, 80, 90, vi ricordo che se avete meno di 35 anni e volete lavorare nel mondo dello spettacolo dal vivo, beh, c'è il progetto TIR di ATCL e potete candidarvi per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipate perciò alla formazione gratuita e candidatevi entro il 19 luglio. Leggete il bando su www.atcl-tir.it. Ve lo ripeto, www.atcl-tir.it. Il progetto è finanziato dalla Regione Lazio nell'ambito della Coesione Italia 21-27. 3899-106-600 per i vostri messaggi, come sempre attraverso Telegram e WhatsApp, salutando anche il buon Fabio da Cremona. Torniamo agli anni 70, 1975, e qui troviamo un'altra delle tante mie band fetiche, anche perché parliamo di Phil Oakey, parliamo dei suoi Roxy Music, che di roba ne hanno fatta tanta, ma soprattutto io adoro questo basso funkeggiante. Ormai dovreste conoscermi bene, sapete benissimo che tra le mie peculiarità, cioè, e anche tra la tipologia di musica che ascolto e che apprezzo un pochino di più in generale, c'è proprio il funky. E quando sento una linea di basso del genere non posso far altro che muovermi a tempo e magari anche darvi l'opportunità di ritrovare insieme i Roxy Music con la loro Love is the Drug.

Love is the drug per i Roxy Music all'interno di Citofonare Maurovic. Giustamente c'è chi mi fa notare Brian Ferry. Beh, Brian Ferry è anche un altro eroe. E devo ammettere una cosa, in realtà avevo detto Phil Hockey nei Roxy Music, in realtà no. La voce dei Roxy Music è quella di Brian Ferry, mentre il buon Phil Hockey è all'interno degli Human League. Ma detto questo, però, si va avanti. 3899-106-600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. L'unico disco di Roxy Music che ho è proprio quello in cui è contenuta questa traccia, ovvero Sirens del 1975. Poi, vabbè, c'è la foto degli asfaltisti e diventa Depeche Mode. Vabbè, però neanche a fare così. Insieme a Robert Palmer, Brian Ferry e Bowie erano tra gli uomini più eleganti e fighi sul palco. Io non metterei soltanto loro, metterei anche tanta altra gente, come ad esempio questo personaggio qui. Avete presente il famoso pezzo pazzo, di cui si parla spesso? Quei brani che tecnicamente non avrebbero i crismi per entrare all'interno di una playlist di Citofonare Maurovic? Ecco, dobbiamo fare un'eccezione inevitabilmente per questo personaggio qui.

Rick Astley e la sua Take Me To Your Heart all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Massimiliano mi dice, vediamo un po', tu forse non lo ricordi, ma quando esordì Rick Astley il claim pubblicitario era il piccolo inglese dalla grande voce. No, questo è vero, questo non lo ricordo, però ricordo perfettamente i viaggi che facevo con i miei genitori nel sedile posteriore della macchina, quando spesso e volentieri dalla radio usciva la musica di Mr. Rick Astley. Ma se si parla comunque di eleganza nel mondo della musica, e abbiamo nominato Brian Ferry, abbiamo nominato David Bowie, abbiamo nominato anche tante altre persone, abbiamo nominato anche Robert Palmer, beh, ci dimentichiamo di un personaggio importante, secondo me, da una voce altrettanto potente, cioè Mr. Tony Hadley degli Spandau Ballet, che qui ritroviamo con il grande classico Gold.

0: meraviglia. 1983, da True, stupendo. Abbiamo ritrovato Gold per gli Spandau Ballet. Back in the 80s, beh sì, mamma mia, magari potessimo tornare negli anni 80, sarebbe stupendo. Sempre un piacere sentirti quando la moglie parte, sembra inizio di un film, di un B-movie degli anni 80. La moglie in vacanza, lo speaker può parlare. 3899-106-600 all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Tra pochissimo torniamo con un grande classico degli Alice in Chains.
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Stai ascoltando?
3: Stai ascoltando Citofonare Maurovic on Radio
4: Rock. Dopo aver fatto un meraviglioso salto indietro nel tempo tra gli anni 70, 80, 90, torniamo più o meno ai giorni nostri, anche se ci fermiamo proprio all'inizio dei 90s. Alice in Chains, We Die Young.
5: Radio Rock, back in time.

0: so se la voce di Lance Taylor manca. Alice in Chains, We Die Young all'interno di Citofonare Maurovic. Tornando ai giorni nostri, però, c'è la interessante novità degli Interpol. Si chiama This Mirror Waits a Ton.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

0: di Interpol e la loro splendida e delicatissima novità che si chiama This Mirror Waits a Ton. Novità così come tutte quante le altre votabile sul nostro sito radiorock.it. Vi ricordo che essendo domenica tra le 23 e la mezzanotte ci sarà Andamento Lento, lo spazio rilassante nel quale questa novità sarebbe stata veramente molto molto ben accetta. Non perché ora non lo sia, assolutamente, però magari è un pochino presto per addentrarci verso il meritato riposo, per affrontare una nuova settimana il cui unico scopo, almeno per come la vedo io, è cercare di mantenere la fedina penale pulita il più possibile. 3899-106-600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Tornando alla prima mezz'ora, però, c'è chi dice questa cosa qui.
1: Per un momento pensavo fosse Rick Astley.
0: E invece era proprio lui.
1: Te lo ricordi quando non potevi aprire un link su internet? Perché erano tutti camuffati e poi in realtà ti portavano la tua canzone.
0: Io ricordo anche altri tipi di link in altri tipi di situazioni, su altri tipi di motori di ricerca, ancor prima dei siti e delle situazioni varie. Insomma, vabbè, senza farla molto breve. Emul, Napster, questi, dove ogni cosa che scaricavi in realtà non era soltanto una canzone, ma bensì magari potevi anche scaricare qualcosa vietato ai minori di 18 anni.

Madonna per i My Chemical Romance all'interno di Citofonare Maurovic. Giochiamo questa sera, cari e cari Radio Rockers, perché in questi giorni sto vedendo sempre più spesso quelli che sono i vari trend all'interno dei social network e mi ha interessato parecchio questo con chi. Cioè vi danno tre opzioni e voi a queste tre opzioni dovete dare una scelta specifica. Giochiamo anche noi a con chi. Le mie tre supposizioni, le mie tre domande sono: con quale band o artista vorreste cenare all'interno dei social network? E mi ha interessato parecchio questo con chi. Cioè vi danno tre opzioni e voi a queste tre opzioni dovete dare una scelta specifica. Giochiamo anche noi a con chi. Le mie tre supposizioni, le mie tre domande sono: con quale band o artista vorreste

pescare le domande. Con chi cenate, quindi con quale band vi piace magari in sottofondo mangiare, con quale band vi rilassereste e con quale band invece vi allenereste, sempre tenendola in sottofondo. 3899 106 600. Posso dirvi la mia con quale band mi allenerei? Ecco, con questa qui.

Sì, lo so, vi ho fatto il trappolone, perché vi avevo detto con questi artisti qua, con questi qui, mi allenerei con in sottofondo questi qui, e subito era partita l'intro di Creeping Death, ho detto, ah vabbè, con i Metallica. No, questa è la versione degli Stone Sour, direttamente da Meanwhile in Burbank, album dove c'erano forse le migliori cover proposte proprio dalla band, dall'altra band di Mr. Corey Taylor. C'era veramente di tutto, da We Die Young proprio degli Alice in Chains, ma così come Love Gun dei Kiss, Children of the Grave, insomma c'era veramente di tutto all'interno di questo EP. E noi abbiamo ritrovato questo grande classico proprio dei Metallica, i Tre Conchi, seguendo quello che è un trend che sta spopolando nei social network. Questa sera ve lo voglio chiedere anche io: con quale band in sottofondo cenereste, con quale band sempre in sottofondo vi rilassereste e con quale band, sempre tenendola nelle vostre orecchie come punto di riferimento, vi allenereste? 3899 106 600, magari un'altra band con la quale potersi allenare potrebbe essere anche questa qui, questa che ho da quest'altra parte, che attende solamente di essere mandata in onda.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock

0: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
1: State ascoltando
2: Citofonare Maurovic,
1: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
3: Quando si dice che uno ha la redazione che si merita, e quando dico sempre che voi siete la redazione migliore che uno speaker possa avere, mi dovete credere, perché mi avete girato il link di una notizia abbastanza parecchio triste, perché è venuto a mancare Oliver Tree. È morto quest'oggi proprio a causa di uno scontro a Rio de Janeiro tra due elicotteri, ed è perito nell'incidente lo stesso Oliver Tree che sarebbe dovuto venire in Italia per due date, il prossimo 7 luglio qui a Roma e il giorno successivo, l'8 luglio, al Circolo Magnolia di Milano. Magari tra pochissimo lo ricorderemo, prima però, neanche a farlo apposta, rientriamo nella casa dell'inclusività con Mr. Eric Clapton e la sua Tears in Heaven. Radio

0: una delle canzoni più struggenti di Mr. Slowhand, di Eric Clapton, Tears in Heaven, all'interno di Citofonare Maurovic. Dopo un grande classico, torniamo ai giorni nostri con una novità di un artista stellare, Mr. Jack White, la sua Dollar Bill.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

Mr. Jack White e la sua Dollar Bill, novità votabile sul nostro sito radiorock.it, mentre continuano ad arrivare al 3899-106-600 i vostri tre con chi. Mi spiego meglio per tutti quanti coloro che sono entrati ora all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Stiamo seguendo un trend, cioè i tre con chi. Con chi cenereste? Questi sono i miei tre con chi. Con chi cenereste? Quindi con quale artista o band cenereste in sottofondo? Con quale artista o band vi rilassereste? E con quale band o artista anche qui vi allenereste? I vostri tre con chi? Partiamo da qui, dalla buona Iena, che da Brescia ci dice: le tre con chi? La cena con i Lacuna Coil, il relax con gli Iron Maiden, mi sento un po' dubbioso su questa cosa, però tendo a fidarmi, l'allenamento, gli Amon Amarth o Skiltron, mi piacciono. Ti devo vedere, amico mio, con il relax degli Iron Maiden, ma tendo a crederci, a meno che tu non sia Norman Bates. Saluto anche il buon Fabio da Cremona. E poi ancora, dunque, cena con i Dire Straits. Avrei detto Flo Jansen, ma avevo frainteso la domanda e mi sembrava strano, per questo non ho detto con chi fareste le cosacce. Allenamento con i Sabaton, il relax con Stuart Copeland, Police Deranged for Orchestra è tantissima roba. Sì, non tendo, cioè anche qui tendo veramente a credervi tanto, molto molto sulla parola, ma non è detto che tra pochissimo non si possa andare a prendere quelle che sono le vostre scelte. Ma come detto, però, bisogna aprire una parentesi per la notizia che è arrivata giusto qualche minuto fa in redazione: la morte di Oliver Tree a causa di uno scontro aereo che è avvenuto a Rio de Janeiro in Brasile. Lo ricordiamo proprio con la sua Jerk.

Oliver Tree con il suo taglio a scodella e la sua jerk, ricordiamolo. Oliver Tree è venuto a mancare quest'oggi a Rio de Janeiro a causa di uno scontro aereo. Aveva veramente pochi, era giovanissimo, insomma, voglio dire. Poi arrivano queste notizie che in qualche maniera non dico che ti fanno pensare a molto, a quello che è, insomma, la situazione che si vive giornalmente e come poi la vita può finire così in un attimo per una tragica fatalità, una sorta di, anche se vogliamo metterla in questa maniera, non so se avete mai visto Final Destination, ecco, io ci credo molto a queste situazioni, cioè non voglio credere che la vita sia già tutta quanta scritta e che non possa riservare delle sorprese, però ecco, ad esempio, se avete visto tutto quanto quella che è la saga di Final Destination, io ogni volta che sono dietro ad un camion che trasporta dei carichi sporgenti tendo sempre ad allontanarmi di più, e se avete visto, insomma, uno dei tanti Final Destination, capite bene a cosa mi riferisco. Ma tra i tre, con chi? Ecco, ad esempio, i Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World sarebbero perfetti mentre stai preparando una cena, uno di quei piatti dove sai benissimo di essere bravo a fare e che magari possono servirti per sistemare le varie serate. O ad esempio, io so fare una cacio e pepe che levati veramente, cioè veramente è un qualcosa che mi dovrei far pagare per questo, sapete?

Everybody Wants to Rule the World per i Tears for Fears all'interno di Citofonare Maurovic, brano che io utilizzerei per cenare. Eh sì, perché stiamo giocando ai nostri tre con chi, con quale band o artista cenereste in sottofondo, con quale artista vi rilassereste e con quale invece usereste per allenarvi. 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp, oppure magari attraverso quelli che sono le nostre modalità visual Radio Rock TV oppure twitch.tv/RadioRock106.6. Saluto anche Anto che mi dice: cenerei con i Red Hot Chili Peppers, in particolare con John Frusciante. Gli preparerei la ribollita che mi viene bene. Buona anche fredda, e sono più o meno come le fettine panate. Personalmente io adoro le fettine panate fredde, ma proprio quelle, sai, col prosciutto cotto, con la mozzarella sopra, che si sono freddate insieme da frigorifero. Buone, mamma mia, senza riscaldarle, così fredde come sono. Poi mi rilasserei con Ozzy Osbourne, che mi fa passare sempre il mal di testa, meglio dei chiodi di garofano, oserei dire io. Ho fatto nuoto per tanti anni e vado ancora in piscina. Mi piacerebbe allenarmi con i Radiohead. Vedi che trittico interessante? Io ad esempio non riuscirei mai ad allenarmi con i Radiohead. Magari li utilizzerei per rilassarmi. Quello poco ma... Guarda, forse invertirei le ultime due selezioni. Con Ozzy mi allenerei e con i Radiohead mi rilasserei. Ma c'è qualcuno invece che alla fine tra i tre con chi ha scelto i Dire Straits.

Marco, se proprio vogliamo anche mettere quello che è porre l'accento e l'attenzione sui mondiali di calcio che si stanno svolgendo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, c'è qualcosa che però manca di fondo ed è la Jalapa's Band. E quindi sapere anche che non ci sarà quest'anno il commento ironico e surreale sempre sulle righe, oltre le righe della Jalapa's, interrompe un pochino anche quella magia. Ma mi rendo anche conto che sarebbe complicato magari andare a commentare una super partita, ma alle 4 del mattino. Li abbiamo ritrovati in parte, se vogliamo, la Jalapa's Band con Dire Straits e la loro Walk of Life. Adesso ho capito perché l'amico Iena ha detto: mi rilasserei anche con gli Iron Maiden. E beh, lui magari utilizzerebbe Wasting Love per rilassarsi. Ed è un gran bel rilassarsi, eh. Per quale motivo vi dico questo, cari cari Radio Rockers? Anche ad appannaggio per chi si fosse messo solamente ora all'ascolto e fosse entrato solamente adesso all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, stiamo giocando ai Conchi. Vi sto chiedendo, 3899 106 600, di dirmi i vostri Conchi. Con quale band o artista cenereste in sottofondo e con quale invece vi rilassereste tenendolo sempre di tappeto musicale per determinate situazioni? E invece l'ultima opzione è: con quale band o artista vi allenereste avendolo nelle orecchie?

Wasting Love per gli Iron Maiden all'interno di Citofonare Maurovic. Prima di tornare tra pochissimo a quelli che sono i vostri conchi, perché stiamo giocando con i vostri conchi, con quale band o artista accendereste ma avendolo in sottofondo, con quale vi rilassereste sempre tenendolo in sottofondo e anche lì avendolo come accompagnamento musicale, con quale band o artista vi allenereste. 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp, ovviamente senza dimenticare quelle che sono le nostre modalità visual, Radio Rock TV e twitch.tv/RadioRock106e6. Ma siccome so che all'ascolto ci sono anche gli amici, ma che dico amici, quei fustacchioni, quei mattacchioni, quelle splendide persone di Sandro, Fuffo, Bernardini e Nicole Fondato, che trovate il sabato e la domenica con quello che è il loro Rockbuster. Beh, allora, siccome però so che li vedrò anche mercoledì, mi piace in qualche maniera anticipare ciò che andremo ad ascoltare insieme, anche se in due posti completamente separati, lo stesso artista, e cioè i Kneecap.

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
1: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
2: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
3: Sei su Radio Rock.
4: More music now.
3: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
6: State ascoltando.
7: Citofonare Maurovic.
3: Citofonare Maurovic. Radio
8: All'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, insieme al vostro Simone Maurovic, si gioca con i nostri conchi. Con quale band cenereste avendola in sottofondo, con quale invece vi rilassereste e con l'ultima opzione, ovvero con quale vi allenereste. 3899 106 600. Una delle scelte che aveva fatto la nostra Anto ed erano i Red Hot Chili Peppers arrivano proprio adesso come super classico Dark Necessities.
5: Radio Rock. Back in time.

Dark Necessities per i Red Hot Chili Peppers. Novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Buone le fettine panate. Eh sì, cavolo. Le fettine panate. Vabbè, se avete colto questa citazione è perché abbiamo più o meno la stessa età e quindi possiamo essere amici. Ma lo potremmo essere ancora di più qualora voi vogliate partecipare alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Parrot Cineclub di San Lorenzo. Giovedì 18 giugno dalle 22 il nostro Jacopo Morroni, sui testi di Daniele Innocenti, racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Tutto questo però lo potreste guardare e vedere e provare dal vivo mandando ora un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il vostro nome, cognome e la parola live. 3899 106 600 il vostro nome, cognome e la parola live. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati per tempo dalla nostra redazione. Perciò vi ricordo On The Rocks Live, data zero, fa parte della rassegna Blue Bottle che animerà il Parrot Cine Club fin dal tardo pomeriggio con una serie di podcast dal vivo. Si parlerà di moda ed ego con Lana Vergine di Cosmo Muccino, di street art con Ultra Kansk di Ludovica Monte, di psicologia con Psicopompo di Chiara Centioni e del mondo del doppiaggio con DOP, doppiatori di origine protetta da preservare, diretta da Ilaria Stagni. L'appuntamento è al Parrot Cine Club, via dei Bruzzi 6 a San Lorenzo, con inizio alle ore 18:30. Brand new music right here.

0: si sente la mano di papà Dave in questo primo lavoro in studio di sua figlia Violet Grohl, che qui abbiamo ritrovato con la sua novità che si chiama 595, votabile sul nostro sito radiorock.it. 45 minuti dopo le ore 22 in questa domenica 14 giugno 2026 siete ancora all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte, e tra un quarto d'ora entreremo nell'ultima ora della domenica che corrisponderà ad andamento lento. Prima però 3899 106 600 con i vostri tre con chi stiamo giocando in questa maniera, con quale band o artista cenereste ma tenendolo in sottofondo, quindi non fisicamente, con quale vi rilassereste e con quale invece vi allenereste. 3899 106 600 come detto, oppure twitch.tv/radiorock106 e Radio Rock TV, le vostre voci. Dai, partiamo da qui, via.
1: Ciao Simone.
0: Ciao Adri.
1: Andrei dimmi a tutto. Cena con Alissa White Blues del Blue Medusa.
0: Ok.
1: Poi mi rilasserei con Jim Morrison.
0: E beh, ti rilasseresti tanto?
1: E andrei, mi allenerei con gli Arch Enemy sempre. C'è un doppio.
0: Non male. Anche se adesso non è più
1: facendo, quindi perché mentire?
0: Anche se adesso non è più con gli Arch Enemy la nostra lista, perciò potresti anche magari in qualche maniera cambiare, ma magari non andresti proprio a cena con Alissa, ti rilasseresti con la sua voce, o meglio, ceneresti con la sua voce. Ah!

E dopo aver trovato la figlia di Dave Grohl, Violet Grohl, con la sua 595, abbiamo disturbato anche gli Arctic Monkeys con la loro 505 all'interno di Citofonare Maurovic. Tra pochissimo un altro brano che ha nel suo titolo tre numeri. Mi piace poi concatenare queste cose, avendo l'opportunità di poter scegliere la musica, ma tra pochissimo tornerò anche su quelli che sono i vostri tre conchi. Con chi cenereste, quindi con quale artista o band cenereste, ma avendolo in sottofondo, con quale vi rilassereste e con quale invece vi allenereste? Attraverso Telegram e WhatsApp sul nostro numero per quanto riguarda i messaggi, oppure, qualora voi vogliate, attraverso la nostra Visual Radio Radio Rock TV e attraverso quello che è il nostro canale ufficiale Radio Rock TV. Vi rilassereste e con quale invece vi allenereste? Attraverso Telegram e WhatsApp sul nostro numero per quanto riguarda i messaggi, oppure, qualora voi vogliate, attraverso la nostra Visual Radio Radio Rock TV e attraverso quello che è il nostro canale ufficiale Radio Rock TV.

0: Laura Jane Grace e i suoi Against Me 333 all'interno di Citofonare Maurovic 3899 106 600, il gioco dei con chi, con quale artista accendereste avendolo in sottofondo, con quale vi rilassereste e con quale vi allenereste. Cena con sottofondo dei Goblin, relax con i Tangerine Dream e allenamento con Iron Maiden o Metallica. Oh, adesso già ci credo un pochino di più con allenamento con gli Iron Maiden e i Metallica. Relax con i Tangerine Dream è molto particolare, me ne rendo davvero conto. Le vostre voci 3899 106 e 600, via.
1: Wasting Love,
0: che
1: tanta
0: bravo.
1: Roba, davvero immagino. Tanta roba, un tuffo nel passato,
0: davvero,
1: e dà proprio la nostalgia.
0: Di che?
1: Come pensare ai alle notti magiche che abbiamo passato,
0: Italia 90,
1: guardando la nostra Italia.
0: Santa pace, santa pace. No, poi neanche a farlo apposta, adesso sta andando in scena un gustosissimo Olanda-Giappone, ma in realtà poi nel pomeriggio c'è stata questa strana partita tra Germania e Curaçao, che Curaçao aveva anche pareggiato, che però poi la Germania ha stravinto 7-1, e a quel punto dici, ma l'Italia? No, l'Italia non poteva starci in un mondiale così.

Gli A Perfect Circle e la loro Three Libras all'interno di Citofonare Maurovic. Continuiamo con questa serie di numeri, neanche fosse la sequenza di Fibonacci. Però ora ci fermiamo, perché mi avete fatto venire in mente una fantasia, anzi mi avete fatto venire voglia di una fantasia abbastanza particolare. Perché voi li avete nominati e spesso e volentieri diciamo: ah sì, che belli, è vero, i Goblin, che figo. E poi però non premiamo mai play su un brano degli stessi Goblin. Visto che c'è chi cenerebbe con i Goblin in sottofondo, come il, dove era, il nostro amico Milton. Milton, allora, il fatto che tu voglia cenare con i Goblin in sottofondo mi fa pensare che a cena da te non verrò mai, perché potrei non uscire più di casa. Potrebbe come essere andare a cena con il dottor Hannibal Lecter. Detto questo, però, vado a prendere una delle colonne sonore più, se vogliamo, iconiche proprio della band stessa, che è quella di Profondo Rosso. Ero indeciso se andare su un mio brano feticcio che era Mad Puppet. In realtà no, però. Vado su un brano decisamente più radiofonico che è Dead Dies.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport, gli eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
1: Radio Rock.
2: Stai ascoltando?
0: Stai ascoltando Citofonare Maurovic on Radio
3: Rock. Stiamo per entrare nell'ultima ora di Citofonare Maurovic della domenica, che come sapete diventa andamento lento. 60 minuti rilassanti per iniziare al meglio una nuova settimana. Iniziamo questo ultimo tratto insieme con i Kings of Leon e la loro Just Somebody.
1: Radio Rock, back in time.

0: Kings of Leon con la loro Yes Somebody. Dopo un grande classico arriva una delle nostre novità in alta rotazione, The Amazons, Blood on the Bone.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

Blood on the Bone per ID Amazons, novità votabile sul nostro sito e che ci accompagna come sempre ogni domenica tra le 23 e la mezzanotte all'interno del mondo di Andamento Lento.

Andamento lento è l'ultimo tratto all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock con il vostro Simone Maurovic della domenica, dove si ascolta musica rilassante. Ci riposeremo, ci rilasseremo e affronteremo al meglio una nuova settimana lavorativa per ritrovarci sabato e domenica. Per quale motivo non ho detto venerdì? Perché questa settimana non andrò dal buon Matteo Strano, in quanto da sabato e fino alla prossima domenica, quindi tra due domeniche, ci sentiremo tutti i giorni dalle 21 alla mezzanotte. Sarà una non stop con il vostro Simone Maurovic praticamente per 9 giorni consecutivi. Volevate più Simone Maurovic? Ecco, adesso l'avete. Spero che vi possa passare, perché non so quando ricapiterà questo all-in di Simone Maurovic tutta la settimana tra le 21 e la mezzanotte. Iniziamo però il nostro viaggio all'interno di Andamento Lento così, con una delle canzoni più delicate in assoluto che i Temper Trap abbiano mai fatto. Era il 2009 quando la band pubblicava e faceva uscire Love Lost.

0: Questo Temper Trap e la loro Love Lost all'interno di Citofonare Maurovic. Iniziano già le prime segnalazioni ad arrivare al 3899-106-600, via!
1: Ciao compagnia dei miei rientri
0: là,
1: a casa.
0: Buonasera.
1: Per andamento lento, che ne pensi di Exit Music for a Film dei Radiohead? Ciao!
0: Mamma mia, ne penso tutto il bene possibile, anche perché, come dico sempre, come ricordo sempre quando ho la possibilità di poter ritrovare questo brano, cioè Exit Music for a Film, fa da contraltare ad una delle scene più raccapriccianti di Black Mirror, perché è inserito in uno degli episodi che si chiama Shut Up and Dance, zitto e balla, ma sul finale di quell'episodio c'è il momento del troll face, della faccia quella che si vede nei meme, come dicono quelli bravi, anche i meme, come diciamo noi in italiano, che ribalta tutta la situazione che si era venuta a creare fino a quel momento, e sulle note di Exit Music for a Film diventa ancora più devastante. Ritroviamo proprio i Radiohead.

Io ricordo la prima volta che vidi quell'episodio di Black Mirror, Zitto e Balla, rimasi completamente sconvolto dal finale dell'episodio stesso, perché ripeto, insomma, è una di quelle cose che ti segnano veramente dentro. Se non avete mai visto Black Mirror, fatelo, tanto non avete problemi, vedetelo come volete voi. Vedete, tutti gli episodi anche scollegati non hanno una trama che segue l'andare degli episodi stessi, perciò vedeteli un po' qui e un po' lì. Ad esempio c'è quello del presidente che fa un atto sessuale con un maiale, ma per la distrazione di massa. Ripeto, c'è Zitto e Balla, Shut Up and Dance, ce ne sono veramente tanti. C'è anche San Junipero, che fa anche quello, è uno di quegli episodi incredibili, veramente molto concettuali, decisamente devastanti anche quelli. Insomma, vedetelo, Black Mirror. Alle volte un po' si perde, forse si specchia troppo in se stesso, però è un gran bel progetto davvero. Così come è anche bella la segnalazione di Dan. Però, Dan, nel senso, la dichiarazione è anche bella, eh. È concettualmente l'inizio che è sbagliato. Buonasera, dottor Strano. Da quando in qua Matteo Strano, che in questo momento poi è a Firenze, si sta vedendo i Cure, è alle prese con citofonare Maurovic. Da quando Matteo Strano c'è il sabato sera? Dai, ditemelo. Da quando c'è il sabato sera? Sì, lo sto prendendo un po' troppo sul personale, me ne rendo conto. Dove disturbi nei DM di Instagram? Anche, cioè non solo gli hai mandato i messaggi in privato su Instagram, ma lo vorresti anche qui. Per andamento lento, concettualmente poi è pure domenica, tra parentesi. Cioè neanche sabato, ho sbagliato anche io il giorno, è anche domenica. Le posso suggerire Tom's Diner della Sublime Susan Vega? Ecco, guarda, l'ultima parte del messaggio forse è la più bella di tutte, mannaggia a te.

Tom Steiner per la splendida Susan Vega all'interno di Citofonare Maurovic. Sì, è vero, prima avevo detto sabato, ma ero andato completamente fuori di testa per il fatto del Matteo Strano nel weekend, santa pace. No, tranquilli però. Allora, quello che tengo sempre a sottolineare è che rido sempre insieme a voi e mai di voi. Vorrei che questo fosse sempre chiaro e vorrei che questo fosse fissato nelle vostre menti. Tranquilli, non vi preoccupate, mi piace scherzare, mi piace giocare insieme a voi. Dopo tutto questo tempo insieme, penso ormai abbiate capito anche come sono fatto e quanto mi piace comunque sdrammatizzare qualunque cosa. Prima, ad esempio, ho detto che il cantante dei Roxy Music era Phil Lowkey, quindi figurati, cioè, se non gioco io e non scherzo io, figuriamoci un po' chi potrebbe farlo insieme a voi. Ma avendo ritrovato anche Susan Vega, in realtà però mi ha fatto venire voglia anche di trovare un'altra super voce incredibile anche di quegli anni lì, 80-90. Parliamo di Miss Annie Lennox insieme però qui a Dave Stewart. Loro erano gli Eurythmics e questa è There Must Be an Angel Playing With My Heart.

0: Saluto chi anche al 3899 106 e 600 sottolinea forse una delle tante cose ovvie del mondo della musica. Annie Lennox mostruosa. Annie Lennox è una di quelle voci veramente che ascolterei per ore e ore. Insieme a Dave Stewart facevano gli Eurythmics, facevano parte di questo splendido progetto che erano gli Eurythmics. There Must Be an Angel Playing With My Heart. E noi torniamo tra pochissimo all'interno di Citofonare Maurovic con l'ultimo super classico di serata.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106 e 6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
1: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
4: Always the best music.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
2: Ultimi 30 minuti scarsi all'interno di Citofonare Maurovic, che si aprono prima con i saluti verso Mauro e poi con un grande classico di Sir Paul McCartney insieme agli Wings. Era loro, My Love.

0: direi perfetta per andamento lento e anche per un po' di pomicio, sano pomicio. Paul McCartney and Wings e la loro My Love. L'ultimo, invece l'ultima novità per questa settimana è quella degli Ice Age e si chiama The Week.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

Si chiama The Week, la novità degli Ice Age, votabile sul nostro sito radiorock.it. Ultimi 20 minuti circa per quanto riguarda il vostro stazionare all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, per poi ritrovarci sabato e domenica prossimi. Questa settimana non ci sarà l'appuntamento con Matteo Strano e neanche il prossimo venerdì, perché... Anche per leggere un messaggio di un altro ascoltatore che si chiama Mauro, che dice: ma ciao Simo, quella storia dei 10 giorni di seguito la dobbiamo considerare una promessa o una minaccia? Non lo so, bisogna vedere sempre da che parte si guarda la storia. Se voi pensate che 9 giorni di seguito siano troppi, allora è una minaccia. Se invece pensate che io vi possa tenere compagnia per 9 giorni, allora è una promessa. Per i prossimi 9 giorni, quindi dal prossimo fine settimana e fino a quello successivo, saremo insieme tutte le sere dalle 21 alla mezzanotte. Molto probabilmente al termine dei 10 giorni mi dovrete raccogliere col cucchiaino, eh? Però sarà un'esperienza veramente da tramandare ai posteri. Gli ultimi brani all'interno di Andamento Lento iniziano con la firma di Mr. Edwin Collins.

Mr. Edwin Collins della sua A Girl Like You all'interno di Citofonare Maurovic, mentre una scoppiettante Paesi Bassi Giappone si avvia verso la conclusione. In questo momento il Giappone ha appena trovato il gol del pareggio 2-2 tra la compagine europea e quella asiatica. Noi proseguiamo in quello che è il nostro viaggio all'interno delle note rilassanti di Andamento Lento. E dopo aver trovato un personaggio davvero molto interessante come Mr. Edwin Collins, andiamo su quelli che sono stati, anche se di striscio se vogliamo, protagonisti dell'ultimo video che ho caricato sul mio canale YouTube, Simone Maurovic. Perché li nomino? Perché fanno parte della colonna sonora dell'ultima serie TV targata Zero Calcare, cioè Due Spicci, Queens of the Stone Age, The Vampire of Time and Memory.

0: Empire of Time and Memory per i Queens of the Stone Age all'interno di Citofonare Maurovic, come detto presenti all'interno dell'ultima serie, ovviamente targata Netflix, ma disegnata dal grande Michele Recchi in arte, Zero Calcare, Due Spicci. Ed è interessante vedere come apre il primo episodio e chiude l'ultimo episodio nella stessa identica maniera, chiudendo un metaforico cerchio, anche se vogliamo. Ve ne parlo all'interno dell'ultimo video caricato sul mio canale YouTube, mi trovate come Simone Maurovic. Tempo della marchetta è finito. Ora è il momento di andare su una di quelle vostre segnalazioni pervenute al 3899-106-600 ed è una segnalazione molto interessante. Loro sono i Manowar da Louder Than Hell 1996, sì. Loro c'entrano all'interno di Andamento Lento, soprattutto con la loro Courage.
1: Somewhat to think

0: mondo delle ballad ci sono caduti tutti, anche i Manowar 1996, London Hell, e la loro Courage, la loro stupenda, oserei dire io, Courage. Care e cari Radio Rockers, lo sapete bene che quando inizio una frase del genere è perché ci stiamo per separare. Lo faremo solamente per qualche giorno, più o meno una settimana questa volta, perché sabato e domenica si rientra all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, ma, come detto anche in precedenza, tra due settimane, quindi non questa entrante, quella dopo ancora, saremo sempre insieme fino al weekend successivo, quindi faremo 9 giorni full time, 9:21 mezzanotte. Sarà un'esperienza tosta, io ve lo dico, però in compagnia, in vostra compagnia, non temo assolutamente nulla. La playlist è già sul sito radiorock.it, tra pochissimo la troverete anche sui miei social, come detto mi trovate ovunque, Facebook, Instagram, YouTube, con il mio canale Simone Maurovic e TikTok. Ovviamente vi attendo per fare 4 chiacchiere anche fuori dalla casa dell'inclusività di Radio Rock. Mi raccomando, passate una splendida settimana, ma per questa sera almeno fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, è stato fighissimo e vi voglio bene. Ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic. On Radio.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music, right?

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music
2: on Radio Rock.
3: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Perfume Genius è lo pseudonimo di Mike Andreas, 43 anni, nato nell'Iowa negli Stati Uniti d'America, ma si è trasferito presto a Seattle, dove ha cominciato e ha portato avanti la sua carriera da musicista. Quindi Seattle, stato di Washington, costa occidentale, è arrivato al settimo lavoro in studio come appunto Perfume Genius, e la miscela è un art pop indie rock sperimentale. La curiosità è che nel 2012 ci fu una polemica perché lui pubblicò un video su YouTube in cui abbracciava sensualmente un lottatore di MMA. YouTube buttò giù il video dicendo che violava le sue linee guida, e quindi ci fu tutta appunto una polemica legata alla possibilità di esprimere l'affettività queer, di proporre anche, no, dei modelli di affettività diversi da quelli tradizionali, da quelli convenzionali. Devo dire, sono passati diversi anni e mi pare che per certi versi le cose siano addirittura peggiorate o stiano peggiorando. Purtroppo esce il settimo lavoro in studio di Perfume Genius, che si chiama Glory. Questa è It's a Me.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Oh, sono felicissimo del ritorno di una band che io adoro. Loro si chiamano Black Country New Road e anche questa volta colgono nel segno con un disco bellissimo. Sono di Londra, sono una band di post rock, rock sperimentale, art rock, fondata nel 2018. Ha avuto una vita un po' strana perché pubblicano due dischi, tutti e due molto belli, il secondo è proprio un gioiellino. Dopodiché il cantante Isaac Wood lascia la band per problemi di salute mentale, quindi dice: io mi fermo perché non ce la faccio andare avanti. La band decide di continuare e decidono di cantare, diciamo di ripercorrere, di riproporre le canzoni del loro repertorio e anche di andare avanti con dei nuovi brani cantando a turno. Quindi non sostituiscono Isaac Wood, anche nell'ipotesi che possa poi rientrare prima o poi nella band. Esce un disco live di inediti e poi adesso siamo al quarto album. Si direbbe in studio, in realtà, come ripeto, c'è un disco live in mezzo, un disco live di inediti, quindi sono quattro in realtà i loro album. Questo nuovo lavoro si chiama Forever How Long, disco molto molto bello dei Black Country New Road, dal quale ascoltiamo For the Cold Country.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music.
2: Chi era Miki Bereni? Non so se vi ricordate di Miki Bereni. Adesso qui c'è un nuovo disco, che in realtà è il primo album di questo ensemble, che si chiama Miki Bereni Trio. Loro sono tre musicisti. Lei è Miki Bereni, per appunto. Poi c'è Kevin McKillop, che stava nei Muse. Oliver Cheerer, che stava in altre due band, gli Air Cooled e Gilroy Mir. Altre due band, insomma, underground. Ma fondamentalmente il Miki Bereni Trio fanno un ensemble, diciamo un mix di dream pop, alternative rock. Ma lei è la leader della band, è conosciuta per essere stata la chitarrista e una delle leader delle Lush. Io dico delle Lush perché in realtà loro erano un po' al maschile, un po' al femminile, hanno un gruppo misto, diciamo così. Mi piace dire le Lush, molti dicono i Lush, io dico le Lush. La chitarrista e cantante si chiamava proprio Miki Bereni, questo nome perché lei era una mamma giapponese, papà invece era ungherese, e proprio dall'ungherese decidono questo disco di debutto di intitolarlo Tripla, che in ungherese vuol dire triplo sostanzialmente. E quindi Tripla, primo album di Miki Bereni Trio con Miki Bereni ex Lush, una band insomma che è andata molto forte negli anni 90. Da questo nuovo lavoro ascoltiamo 8 Deadly Sin, Miki Bereni Trio.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Volevo proporvi il nuovo disco di Elton John, perché ha fatto un bel disco Elton John, proprio ho detto no, non mi va, troppo convenzionale, facciamo una cosa un po' diversa. E quindi Elton John magari l'ascoltiamo una delle prossime settimane, Gian Piero, se ti va, eh? Se ti va bene, anche perché insomma qui c'è da ascoltare una band molto particolare. Allora, è una band, ma non è una band, si chiamano Buzz, ma in realtà è uno solo, è un musicista americano di Los Angeles che si chiama Will Wiesenfeld. Ha 36 anni, ha chiamato il suo progetto Buzz per la sua, così dice, per la sua passione per i bagni caldi. Lui compone la sua musica con un laptop in camera da letto con Ableton Live, quindi questo è il suo modo di comporre, quindi con un software, diciamo così, per mixare la sua musica. Arrivato al quinto disco, lui fa chiaramente musica elettronica, ma anche un glitch pop, IDM, insomma qualcosa di particolare. Con un nuovo lavoro torna il progetto Buzz, quinto disco in studio, si intitola Gut e questa è Eden.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Oh, senti che storia particolarissima. Negli anni 90 c'era, diciamo così, una specie di sottogenere musicale che si chiamava C86. Perché? Perché nel 1986 era uscita con l'Enemy, il giornale New Musical Express, che insomma in quegli anni insieme a Melody Maker erano i punti di riferimento musicali del giornalismo musicale inglese. Era uscita questa cassettina con il meglio dell'anno 1986. Quelle band che componevano quella cassetta poi, diciamo, formarono le basi per quello che venne definito il sound C86, cioè il sound di questo rock molto chitarroso che poi diventò sostanzialmente il Britpop anni 90, insomma, no? Il sound degli anni 90 tra le varie band che facevano questo indie pop, chiamiamolo così, negli anni 80 e che parteciparono a questa ondata. Ci fu una band semi sconosciuta oggi che si chiama The Loft, pubblicarono due singoli con la Creation, la mitica etichetta Creation, nell'84-85 e poi ci fu un concerto nel 1985 in cui salirono sul palco il cantante Peter Aston all'Hammersmith, quindi il locale storico a Londra, il cantante Lee Diggo con il chitarrista Andrew Stricker, che poi diventò un critico musicale, il chitarrista, si picchiarono sul palco e sciolsero la band, quindi finita subito, dopo due singoli finiti The Loft, benissimo. Dopodiché negli anni 2006-2007 decisero di riformarsi dopo tanti anni per celebrare il trentennale all'epoca dall'uscita dei primi singoli, quindi per celebrare la loro carriera e cominciare un po' a risuonare qualche concerto. Diciamo che se la sono presa molto comoda. Fatto sta che nel 2025, a 40 anni di distanza dalle prime cose che avevano prodotto, esce il loro primo disco in studio. Si chiama Everything Changes, Everything Stays the Same. E già il titolo è tutto un programma. Loro si chiamano The Loft e questa è Feel Good.

0: Questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.
2: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
2: tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Questo artista sicuramente è molto conosciuto da parte di quasi tutti voi, si chiama Bon Iver ed esce con un nuovo lavoro, il quinto lavoro in studio. Il suo vero nome è Justin Vernon, ha 44 anni, è un artista che viene dal Wisconsin negli Stati Uniti e ha iniziato proprio la sua carriera con un album registrato interamente in un capanno sperduto nel Wisconsin, dove si era rifugiato dopo una delusione d'amore. È chiaro che lo stile è molto acustico, ma poi con il passare degli album in studio è diventato più sperimentale, quindi si è evoluto verso l'elettronica, l'art pop, mantenendo sempre una radice indie folk. Naturalmente il quinto album firmato Bon Iver, che vuol dire tra l'altro in francese buon inverno, ed è per l'appunto, come dire, il potremmo dire l'etichetta apposta a questo periodo passato in questo sperduto ranch, sperduta tenuta nel Wisconsin. Il quinto album, dicevo, in studio si chiama Sable Fable, lui è Bon Iver, ed da questo nuovo lavoro estraiamo If Only I Could.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Sound decisamente più duro per la band che vi sto per presentare. Vengono dalla Scozia e in particolar modo da Glasgow. Sono un quintetto di metalcore, groove metal. Ricordano molto gli Slipknot, per intenderci. In realtà loro erano partiti, sono arrivati al settimo disco in studio. Si chiamano Bleed From Within. Erano partiti con un'impostazione quasi death metal, quindi molto più dura, e poi sono piano piano si sono evoluti verso un sound che appunto può ricordare molto quello della band di Corey Taylor. Tra l'altro loro registrarono anche nel 2011 una versione di People Are Shit degli Slipknot in occasione della morte, anzi proprio come tributo per la morte di Paul Gray degli Slipknot. Il loro nuovo album si intitola Zenith, dicevo settimo disco in studio per i Bleed From Within dalla Scozia, e questa è In Place of Your Halo.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Sembrerebbe qui un'altra band heavy metal o addirittura death metal, effettivamente dal nome. Si chiamano Destroyer. In realtà è un progetto di un musicista, è una cosiddetta one man band. Lui si chiama Dan Bezier, è un artista 52enne e il progetto Destroyer non ha nulla a che vedere con né con l'heavy metal né tantomeno col death metal. È un progetto di indie rock, anche qui folk, pop, insomma decisamente più leggero. Però lui dice: io volevo trovare un nome, non mi andava di presentarmi col mio nome, e volevo trovare un nome che fosse rock and roll. E avevo trovato che Destroyer non era un nome utilizzato da nessuno, sorprendentemente, mi sono molto sorpreso di questo, e ho deciso di utilizzarlo. Quindi si chiama Destroyer. In realtà lui ha partecipato anche ad altre band, ricorderete forse i New Pornographer, qualcuno di voi li ricorderà, gli Swan Lake, lui era in queste band, ma in realtà qui si presenta come solista con un ennesimo disco in studio, perché ne ha realizzati credo più di una decina, con appunto il nome Destroyer. Lui viene dal Canada, da Vancouver nello specifico. L'album si chiama Dance Boogie, quindi insomma richiama almeno nel titolo il suo vero nome, e questa è Bologna.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: I Florist sono una band, un quartetto per la precisione, che viene da Brooklyn. Sono formati nel 2013, hanno tutti più o meno una trentina d'anni e sono arrivati già al quinto disco in studio. Fanno anche loro un indie folk interessante e diciamo che tra l'altro hanno avuto l'onore, per così dire, una loro canzone, tra l'altro strumentale, che si chiama Thank You, era finita addirittura in un concerto di Beyoncé, era finita ad accompagnare le immagini di un video proiettato durante un concerto di Beyoncé. E loro sono arrivati al quinto disco, dicevo, che si intitola Jellyfish. Li ascoltiamo subito con questa Moon Sea Devil. Loro sono i Florist.
3: The earth

0: Only the best new music on Radio Rock.
1: Il prossimo artista non ha bisogno di alcuna presentazione, perlomeno presso il pubblico di Radio Rock. Lo conoscete benissimo, ha 57 anni, è uscito con un nuovo lavoro. Lui viene da Hemel Hempstead nel Gran Bretagna, quindi è un artista inglese, è all'ottavo. Sembrerebbe quasi da fare un indovinello a questo punto. Vi dico un po' di cose e voi mi dite chi è lui, ma insomma è semplicissimo, è all'ottavo disco in studio. In realtà è un musicista a 360 gradi che ha lavorato con band, come musicista, ma anche come ingegnere del suono. Ha remixato e masterizzato grandi classici della musica rock, ha formato insieme a Michael Akerfeld degli Opeth una band intitolata Storm Corrosion. Lui viene da un'altra band importantissima che è stata i Porcupine Tree e adesso torna con un nuovo disco solista, è l'ottavo come dicevo. Lui si chiama Steven Wilson e il nuovo disco è veramente molto molto bello, si chiama The Overview ed è stato proposto in due, con due dischi. Il primo disco comprende le due canzoni che compongono l'album, che sono due suite molto lunghe di oltre 20 minuti senza interruzioni, quindi sono le due canzoni che sono comprese nell'album, intitolate Objects Outlive Us, che appunto dura circa 23 minuti, e The Overview, che invece è un pochino più breve, dura 18 minuti. Poi nel secondo disco sono state riproposte le stesse canzoni però in forma editata, in forma tagliata, per permettere alle piattaforme di stream, soprattutto poi anche, non so, alle radio per esempio, insomma, per facilitare l'ascolto anche di parti specifiche. Quindi noi adesso vi proponiamo un estratto dalla prima canzone, Objects Outlive Us, che come dicevo appunto è poi suddivisa nel secondo disco in più spezzoni. Ascoltiamo questa Meanwhile da Objects Outlive Us, dal nuovo album The Overview di Steven Wilson.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.
2: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Give me that.
7: Brand new music.
2: La musica nuova su...
5: Radio Rock.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Sei su Radio Rock.
2: More music now.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.